Sid & Brands, Pleasure Night Major League, la notte mixata su Peter Pan. Peter Pan, Night Vibes, la notte è Peter Pan, Night Vibes, Vibes.

0: MFI o Radio Peter Pan nella casa?
1: Sì. Continua a fare caldo sempre di più. Fammi entrare anche oggi.
0: Va bene.
1: Prego.
0: Ma certo, certo, abbiamo il clima.

0: Buon pomeriggio, 15.05 nella casa, tuo fratello Move al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state oggi? Per fare un'antica citazione al nostro Joe, tutto bene, tutto a posto? Io devo dire di sì, mi sono svegliato bene, nonostante comunque l'incipit di ogni frase nelle ultime settimane sia... Che caldo, che caldo, che caldo, raga. Ok, abbiamo capito, dobbiamo cercare di superarlo, questo caldo, raga. Dobbiamo conviverci, non possiamo farci nulla a meno che non chiuderci all'interno di strutture ampiamente ventilate. Fra l'altro, in Veneto arriva la nebbia calda anche se siamo ad agosto. È un fenomeno molto raro, cioè ci mancava sta roba della nebbia calda. Cioè ad agosto, almeno dici, vabbè, almeno fa un caldo bestiale, ma non c'è la nebbia, e invece non è così. Fra l'altro, io vorrei partire. Oggi abbiamo un sacco di cose, come sempre: la boombox track di giornata, la canzone novità, la perla del pirla che parla. Ma ho da regalarvi dei biglietti, devo ricordarvi delle cose che probabilmente domani vi faranno vincere. Dico probabilmente perché su queste cose ci sono sempre dei vincitori e dei perdenti. Ma nonostante tu sia un vincitore o un perdente, c'è sempre per te un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

0: scusa, c'è...
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia effettivamente, perché abbiamo detto non bastava il caldo, cioè ci serviva anche questa nebbia bollente. Lui mi manda una foto e dice:
2: hola, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Se qualcuno non ci dovesse credere la nebbia, sì, mi ha mandato la foto. Vabbè. Guarda qui, l'altro ieri.
0: No, ma ci crediamo che c'è questa nebbia bollente, che fra l'altro è proprio una cosa anticonfortevole. Cioè tu dici, immaginati un senso in cui stai male, dici sono in mezzo ad una nebbia umida e bollente. Brutto.
3: Ciao Mufa.
0: Ciao.
3: Oggi ultime due ore di lavoro e poi ferie. Non vedo l'ora.
0: Molto
3: non
0: bene.
3: Ne posso più.
0: Molto bene.
3: Si parte per la Croazia, poi si torna e si riparte per il lago di Garda.
0: Sì.
3: Ma prometto che anche in ferie,
0: sì,
3: non perderò una singola puntata di Muova nella casa. Questa è una promessa.
0: Ma io TVB, grazie mille. Io ho una domanda oggi, visto che non so se ve ne sarete accorti in questi 10 mesi di Muova nella casa, che a me interessa entrare dentro alle storie delle persone, conoscere insomma idee nuove, persone nuove, esperienze diverse, eccetera eccetera. Voglio farti una domanda che si lega un po' alla boombox track di oggi. Hai conosciuto qualcuno di veramente interessante recentemente? Mi piacerebbe scoprirlo al 393-736-6240, perché le storie degli altri un po' diventano anche storie nostre, insegnamenti che ti indicano che cosa fare, che cosa non fare, che ti possono instillare nuove passioni. Per cui se hai conosciuto qualcuno di interessante recentemente,

0: se non la conoscete, Toby con He's So Good.
1: Boombox Trucks, Boombox Trucks, Boombox Trucks, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Oggi vi ho fatto una domanda che sembra semplice, ma non è difficile. Bisogna avere attenzione, empatia per accorgersene. Hai conosciuto qualcuno di interessante recentemente? Questo non vuol dire sul lato amoroso o sessuale, ma una persona che dici che bella storia che ha questa persona, oppure mi ha insegnato qualcosa. Perché mi arrivano messaggi dicendo ma magari solo casi umani ho conosciuto, muva, oppure

0: È stato a letto con una rettiliana, c'è questa intervista in giro in cui lui dice: ve lo giuro ragazzi, ve lo giuro, Robbie Williams comunque sarebbe un personaggio interessante da conoscere, solo per tutto quello che ha passato. Questa è la mia domanda di oggi al 393 7366 240. Hai delle persone a fianco con interessi interessanti? Cioè, o hai conosciuto qualcuno recentemente che dice: sai che mi ha colpito, mi ha dato qualche idea, eccetera eccetera. Restiamo in casa, senti.
1: Ciao Muva. Ciao. Io non recentemente, ma visto che l'hai appena nominato,
0: sì.
1: Io ho conosciuto Andrea Martini perché gli ho venduto 4 cerchi della Golf.
0: Oh.
1: Era il 2020 o 2021.
0: Sì.
1: Ed è stata la prima volta che sono entrato dentro Radio Peter Pan. Che
0: bravo,
1: bello.
0: Bravo.
1: Mi avevate regalato una maglietta bianca con la scritta Peter Pan turchese.
0: Sì.
1: Persa. Mia nonna penso l'abbia, chissà che fine ha fatto quella maglietta. Difatti me ne sono comprate altre 3 dopo per ripicca verso il destino. Animale.
0: Beh, molto bene. Comunque, grande, grande Kevin per il supporto. C'è chi dice invece: ciao Muva, dopo tantissimo tempo ti riascolto. Il lavoro mi aveva assorbito, ma adesso sono in ferie tutto il mese. Come conoscenza recente direi una persona che adesso è una cara amica, conosciuta 2 anni fa tramite un amico, si è subito aperta con me e mi è stata vicinissima in molte situazioni difficili della mia vita. In questi 2 anni io ho fatto altrettanto, quelle conoscenze da adulti che ovviamente fanno bene al cuore, quindi diciamo che persona interessante per la sensibilità, che sicuramente è un pregio da non gettare. C'è anche chi dice: da un punto di vista artistico, un giovane Peter Paniano, fra l'altro, dice la bellissima storia di Francesco Guccini, che ahimè è scomparso appunto questa notte, insomma è scomparso molto recentemente. Io stavo pensando di fargli un tributo, però Francesco Guccini, sai, non è proprio il genere di Radio Peter Pan, e mi è venuto in mente che nell'intro di Mentre Los Angeles brucia di Fabri Fibra, Fibra campionò L'Avvelenata, e infatti facciamo questo piccolo tributo.

0: recentemente dal punto di vista non sessuale e amoroso, per forza. Fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Summer.

than anything and everything you have done.

0: Shabuzi e David Guetta con A Bar Song Tipsy Remix, Radio Peter Pan nella casa. Siamo ritornati indietro di qualche anno assieme. La mia domanda per capire un po' come sta andando la vostra vita sociale soprattutto e come vi state impegnando per mantenerla alta al 393 7366 240, vi ho chiesto se avete conosciuto delle persone interessanti che vanno colpito per qualcosa della loro personalità al 393 7366 240. C'è il nostro Pobacco Pobacco che non riesce a starci distanti, sentiamolo.
1: Buongiorno. Buongiorno tra gli ascoltatori, carissima signorina che ha detto anche quando vado in ferio ascolto il Mago Omar. Dai, si va in ferio anche per staccare un attimo.
0: Certo.
1: Ci pensi che lei, io vado proprio in alta montagna proprio per non sentirlo, lì si prende che ne so tipo radio.
0: Okay.
1: Dai,
0: ma va bene, ma io non m'offendo se andate in vacanza avete anche il bisogno di staccare qualche giorno dalla radio. L'importante è che poi torniate, anche perché si vincono ricchi premi e cotillon.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Se c'è una cosa che noi di Radio Peter Pan adoriamo sono le cose di qualità ed è per questo che il nostro gioco ve lo porta ad Oro Cadoro, il nuovo modo di vivere la spesa, perché quando trovi quello che volevi lo adori subito. Oggi il gioco è oggi io adoro puntini puntini puntini. Oggi ogni giorno gli speaker di Radio Peter Pan vi diranno cosa adorano, compreso me. Venerdì vi chiederemo che cosa adoriamo qui a Peter Pan e dovrete fare tutta la lista. Il primo che indovinerà tutti i prodotti e chi li adora vincerà un buono speso a Cadoro di 100 euro. Quando mi voglio sentire international, quindi è la mia volta, adoro prendermi del sushi preparato ogni giorno con del pesce fresco. Sono uno di quelli che davanti a un bel banco pescheria si ferma sempre e dice adoro. Domani c'è il gran finale con Rocky ed Ele.
2: No, vabbè, adoro,

un po' come la nebbia bollente, la nebbia calda, cioè nebbia calda d'estate che ti fa vivere quella situazione un po' di discomfort, come si suol dire. Attenzione, perché ci sono domande sul gioco Adoro Cadoro. Buongiorno Muva, ma quindi il concorso verrà estratto, cioè il premio del concorso verrà estratto da Rocky domani sera? Sì, dovranno essere loro ad estrarre il vincitore di questo premio che si sta un po' diluendo all'interno della settimana, per cui spero che abbiate tenuto nota di tutti gli input che hanno dato gli speakers. Poi, per quanto riguarda ascoltatori ed ascoltatrici che mi vogliono bene, fanno riferimento a me quando dicono: ho conosciuto una persona interessante, eccetera eccetera. Un'ascoltatrice dice: una persona interessante che ho conosciuto tramite i social è un ragazzo che insieme a sua mamma hanno aperto un'attività di volontariato per persone con varie disabilità. Un ragazzo pieno di empatia e idee costruttive. Purtroppo sua mamma è venuta a mancare per una brutta malattia, ma lui continua ad andare avanti. Si trova in Toscana, avevano la sede a Pavia e sì, tramite i social effettivamente noi possiamo affezionarci a delle storie, ma quello che ti voglio spingere un po' a fare è di andare di persona a parlare con la gente, quindi bypassando la virtualità. Perché dicevo che mi volete bene? Perché il messaggio che è arrivato prima è: sai che cosa ho fatto interessante? Ieri sera finalmente sono riuscito a ascoltare il vostro album Tornemo in Trio e posso dire che avete fatto un gran lavoro. C'è anche chi dice: virtualmente ho messaggiato un po' con te Muva e ho scoperto una bella persona. Io vorrei conoscere una persona che ha una bella casa sull'oceano per andarmi a rilassare.

0: Schubel con Ocean House, una casa sull'oceano. Allora, nel caso non avessi la fortuna di goderti una casa sull'oceano giusto per staccare dal logorio della vita moderna, ti posso regalare dei biglietti. Questa è mezz'ora un po' soprannominata Ricchi Premi e Cotillons. Quindi, attenzione, perché si gioca per dei biglietti all'Aqua Splash di Lignano. L'estate è qui, l'Aqua Splash di Lignano ti aspetta. Scivoli da brivido, la piscina a onde e la nuova area Krabby Castle per i più piccoli. Un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia oppure alla Ocean House. Aqua Splash Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a fine settembre. Attenzione, perché per vincere due biglietti per l'Aqua Splash di Lignano dovete rispondere con al 393 7366 240, chiaramente con il nome esatto della rubrica che va in onda adesso. Ok? È molto facile. Se tu ascolti questo programma anche da una settimana, saprai che prima delle 16 va in onda, no, della rubrica che va adesso, ma avete scritto lo sfogatoio. No, non è nemmeno il nome del programma, la rubrica all'interno del programma Muova nella casa, quella in cui un nostro DJ monta in console e vi suona dei dischi. Come si chiama questo spazio? 393 7366 240, tanto adesso lo sentite nella sigla.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Band.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andy Mancuso.

0: music and the mix. More music and the mix.
1: Come avrete potuto sentire, questo appuntamento si chiama More Music in the Mix, che ha vinto i biglietti per l'Acqua Splash di Lignano. Si chiama Matteo. Complimenti Matteo per aver vinto e per essere stato velocissimi. Velocissimo, a fra poco.
0: Molto bene.

0: Muva nella casa. Ehi. Muva nella casa.
1: Esattamente, proprio questo è il nome, cioè non dovete ripeterlo così con un audio di 8 secondi, basta dire muva nella casa. La voce era quella di Matteo, che ha vinto il premio per l'acqua splash di Lignano. A volte si vince, a volte si perde, a volte piove, dice il detto. Noi ci siamo aggiudicati, per esempio, in questi mesi della bella nebbia calda, ok, che fa sempre piacere nei primi giorni d'agosto, e volevo sentire anche gli ascoltatori e le ascoltatrici sul bresciano come sta andando col varano. Allora, ascoltatrici ed ascoltatori dal bresciano, come va con il varano? Potrebbe nascere una bella canzone. Perché? Perché appunto c'è stato l'avvistamento di un grosso esemplare nelle campagne tra Montichiari e Calcinati, il cosiddetto varano di Montichiari, e ha costretto il sindaco ad istituire delle zone rosse, perché il varano comunque è un rettile abbastanza pericoloso, carnivoro, bello grosso, per cui se c'è qualcuno di voi che ha avvistato il varano, ce lo faccia sapere al 393 7366 240. Fra l'altro il varano è una bestia che mi fa una paura pazzesca, cioè mi spaventa. Qual è un animale che ti spaventa un casino, visto che abbiamo parlato di persone interessanti? Ma oggi secondo me è ancora troppo presto per tirare le fila dell'estate. Vi rifarò la stessa domanda a fine estate. Voglio chiedervi, ma voi che cioè qual è l'animale che vi terrorizza di più nella storia? Così cerchiamo di capire se è una paura reale oppure è una paura che puoi superare benissimo. Another 54 Ultra, talk to you.

66640 che mi è scaturita da questo avvistamento del varano di Montichiari, questo rettile gigantesco carnivoro che sicuramente se te lo trovi davanti un po' ti terrorizza. Quindi in questi giorni io penso, cazzo, ma se io trovo il varano per strada, cioè veramente faccio una sincope. Per cui ho domandato a voi nella nostra chat di condividere un po' gli animali che ti fanno molta paura, che temi molto. Iniziamo con un suo messaggio che dice: le locuste, io ho il terrore assoluto e a settembre ritorneranno. Questo è un terrore atavico per le locuste, ovviamente, da parte di noi umani, perché le locuste, a parte che dovrebbero essere state una delle sette piaghe d'Egitto, ma uno sciame di locuste può contenere centinaia di miliardi di esemplari e coprire miliardi di chilometri, migliaia di chilometri quadrati, volando fino a 1000 chilometri in un solo giorno. Appetito devastante, fanno fuori tutto quello che incontrano di vegetazione. E infatti nell'internet ho trovato che durante le invasioni storiche di questi mega sciami di locuste in America, in Sardegna, i contadini hanno provato a combatterle in tutti i modi, con cannoni, cioè sparando palle di cannoni, non offrendogli della droga, lanciafiamme, trincee di fuoco e persino aspirapolveri modificati. Però non so quanto siano riusciti effettivamente.

0: Allora, how does it feel when you look an animal and it scares you? Cioè, praticamente, che animale ti spaventa? Cioè, come ti fa sentire vedere un animale che ti spaventa molto? Qual è l'animale che ti spaventa di più? Un po' collegandoci al varano che è stato scoperto nel Bresciano, c'è stato chi ha detto le locuste muva. Io ho il terrore assoluto e a settembre ritorneranno. Abbiamo letto un po' di dati delle locuste e c'è lui che dice:
1: non so che dati hai letto, ma ti pare che una cazzo di cavalletta può volare da sud Italia fino al nord in un giorno solo? Secondo me è ragionevole.
0: Tu dici secondo me è irragionevole. In realtà ho fatto delle altre ricerche e le capacità di volo migratorio delle locuste è proprio così. Cioè, durante le migrazioni la velocità di volo di una locusta si aggira intorno ai 20 km orari, ok? Se aiutate e trasportate dai forti venti, le distanze giornaliere possono diventare eccezionali. Arrivano in casi estremi a coprire fino a 1000 km in un giorno. Cioè, quindi col vento a favore. È come quando, a proposito del ragazzino di cui hanno parlato i Remix, anche che vendeva la limonata per comprarsi il ciao. Anch'io avevo il ciao una volta e il ciao faceva 52-53 km orari, ma con il vento a favore si superavano anche i 60. Per cui dipende molto da quello. La locusta lo vedo come un po' il mio ciao in questo istante. Continuiamo fra pochissimo con i vostri messaggi al 393-7366-240. Adesso canzone novità di oggi, Oliver Heldens si è messo anche lui a fare dei rifacimenti prendendo i suoni degli anni 80 in compagnia di

0: di animali che ti mettono un po' il terrore. Allora, quotatissimi in chat i topi. Topi che effettivamente fanno sia schifio, nella media stiamo parlando. Poi ci sono anche gli amanti dei topi, quelli che hanno i topi da compagnia, eccetera, eccetera. Ma nella media topi fanno un po' schifio e bisogna anche stare attenti perché sono sinonimo un po' di malattie, no? Per cui topi, paura allucinante, quotatissima in chat. E poi c'è lui che dice:
1: ciao Mu, allora.
0: Ciao. Sì?
1: Sono alto 1,90 m.
0: Ok.
1: Ormai sono un adulto.
0: Sì.
1: Non ho paura di nessun animale grande. Insetti, roba, nessun problema. Sì. Però le api e le vespe. Le api e le vespe. Inizio a scappare proprio come un bambino di 3 anni, inizia a urlare. Io non devo stare vicino a contatto, in nessuna maniera, devo neanche vederle, fastidio mi fanno, paura. No, devo scappare da api e vespe. Con che le vespe. Schifo.
0: Certo, allora le api in realtà lo sappiamo, dovremmo preservarle. Le api non sono, diciamo, pericolose, sono le nostre amiche. Fra l'altro, tempo fa ero andato in cerca della leggenda online per capire le differenze fisiche fra api e vespe, in modo da potermi tutelare. Il mio grande, cioè, io credo che io e te siamo d'accordo su questa cosa, la mia più grande paura era il cosiddetto ammazzacavalli, cioè che è il calabrone fondamentalmente, no? Grosso insetto noto per la sua puntura molto dolorosa. Il nome ammazzacavalli, fra l'altro, arriva da una vecchia credenza, che non è l'armadio ma una credenza popolare, secondo cui un piccolo gruppo di queste punture avrebbe potuto uccidere un animale grande come il cavallo. Per cui terrore supremo, ammazza cavalli. Quando ne vedi uno o quando ne vedi un po' che svolazzano intorno a casa tua, l'importante è avere un piano. E noi ce l'abbiamo, basta nominarlo, qui all'interno di Radio Peter Pan, e ti arriva subito il piano. Piano A, piano B e piano C. Let's go!

0: molta molta paura sulle note di DJ Goya Michiko, a fra poco con Muva nella casa.
1: L'energia degli anni 90, l'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: It. Forever Fun, Forever Summer.

0: piccola indagine statistica per scoprire quali fossero gli animali che ti terrorizzavano di più, partendo dal fatto che nel bresciano è stato trovato il varano. Nel bresciano c'è il varano. Così, vabbè, comunque lasciamo perdere perché sennò mi perdo in 20 minuti di freestyle ad cazzum. Allora, sentiamo un po'.
1: Uva, io sì, non ho paura, mi fanno schifo, una bestia che non sopporto. Le cimici.
0: Le cimici.
1: Quelle non si possono vedere, bestia inutile.
0: Bestia inutile. Ne parlammo anni fa anche delle zanzare, siamo andati a fare uno studio per cercare, un piccolo studio in realtà, per cercare un po' a che cosa servivano le zanzare e a che cosa servono i cimici o le cimici in natura. Primo, sono parte dell'anello della catena alimentare, ci dice l'internet, quindi sono fonte di cibo e sono anche, cioè sono sia prede che predatori, per cui stanno un po' in mezzo alla catena alimentare. Esistono specie di cimici predatrici che si cibano di larvi, afidi e altri insetti nocivi per l'ambiente. Servono marginalmente per l'impollinazione e poi aiutano a riciclare i nutrienti all'interno degli ecosistemi boschivi e pratensi, capito? Per cui insomma, dai, abbiamo cercato di trovare un'utilità. C'è chi dice: animale che temo di più, la suocera. Poi, molto bene, chiaro, grande classico. Poi
2: ciao, grande Muva.
0: Ciao.
2: L'animale che mi fa più paura in questo momento è mia moglie quando si incazza.
0: Azza.
2: E penso sia una cosa ragionevole.
0: Assolutamente, per non farla arrabbiare di più, musica.

cosa che ti spaventa in natura è un passo ben solto e via. Corri, corri via. Allora, abbiamo cercato di fare una piccola indagine statistica sui terrori, molto spesso anche atavici, cioè ci sono degli animali che ci terrorizzano. Per esempio, io fossi nel bresciano e avessi un varano che mi va di qua e di là, un po' di strizza ce l'avrei. Ritorniamo su vespe, api, eccetera. C'è chi dice il problema principale della paura delle api e vespe è che fanno male se ti pungono, ma soprattutto perché non sai se sei allergico. Effettivamente sì, come mi dissero quando ero bambino, rischi lo shock profilattico se ti pungono, che era lo shock anafilattico ovviamente, però me lo presentarono come shock profilattico, e quello è un grande pericolo. C'è anche chi dice attenzione, perché poi le api vanno sicuramente preservate tantissimo, non che le vespe possiamo ucciderle tutte quante, però le api proprio sono una parte fondamentale del nostro ecosistema. Online ci sono anche delle leggende, delle cartine in cui sono disegnate tutte e due, ti spiegano le differenze per capire cos'è un'ape, cos'è una vespa. E c'è chi dice allora la vespa ha generalmente la sella lunga, mentre l'ape ha il cassone. Ed effettivamente potrebbe essere un modo bellissimo per riconoscerle. C'è anche chi dice, da amante della montagna, le vipere mi fanno tanta paura, e come sono una sbadata, e quindi se ne incontro improvvisamente una mi spavento tantissimo, dice lei. Sì, effettivamente le vipere potrebbero essere delle smooth operator da paura. Adesso un vecchio classico di Shade remixato.

0: ci fa tanto terrore anche un animale, il re dei mari.
1: Lo squalo mi fa terrore.
0: Lo squalo, ci hanno fatto anche un film effettivamente su sta paura dello squalo, del pesce cane, come si suol dire. Allora raga, non vi devono fare paura i prossimi appuntamenti di Radio Peter Pan, che partono da domani sera con Peter Pan The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo, Rovare, Treviso, dalle 22 con Andrea De Luca, i Remix, Edo ed Andrea Nordio e il performer Lex Serafo. Mentre sempre domani sera Peter Pan 90210, festa di San Fermo Redondesco, Mantova, dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione chiaramente 90 e 210. Come d'abitudine io vi lascio con la perla del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla ci si auspica sia la canzone che vi propongo. Vi ho già fatto sentire una versione, la versione originale di Struggle di Enfant Sauvage. Qui volevo suonarvi anche la Club Edit, che è un bel viaggione.

0: mettono in studio, occhiali da sole, MDMA, tutte quelle cose che si fanno appena si finisce la trasmissione, giusto Rocky?
1: Certo.
0: Molto bene, molto bene. Adesso raga, apparecchiatevi perché ci sarà il nostro Rocky Festaiolo con una new entry omonima di Alice Fassina. Attenzione. È vero.
1: Perché mi fanno quasi paura.
0: No, non è vero. Ognuna è originale a modo suo. A domani, ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti alla discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso, vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica

0: hai il suono di Ricky Ghidoni.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night,
5: Pleasure Night,
4: Pleasure Night.
5: La notte mixata dai DJ di Peter Pan,
4: Peter Pan.
5: Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.
6: I told you once, now I'll tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Peter Pan Impatto.
3: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Forever Fun, Forever Summer. Canta estate.
19: Oh yeah! In the summertime,
18: tutte le hit dell'estate suonano su

Enrique Iglesias con Súbeme la radio e poi nuovissima dall'estate 2026 un remixino della famosa degli anni 90 Show Me Love, I Need a Sign con LB1 e poi invece ascolteremo anche dall'estate 2012 Good

è arrivato il momento anche di presentarvi la seconda terzina di questa puntata di Tanta Estate di giovedì sera. Tra poco ascolteremo il disco, possiamo dirlo, che è il disco dell'estate, Talk

gli appuntamenti di agosto di Radio Peter Pan in giro per tutto il nord Italia, che lunedì 10 di agosto il 2000 Heroes sarà in festa in piazza a Cesole, provincia di Mantova, dove dalle 22 troverete in console Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky Festaiolo e l'animazione in stile Super Heroes.

tutti per un'altra terzina qui su Radio Peter Pan con Tanta Estate, con Marco Bax che vi presenta adesso una canzone, una super hit latineggiante, Latin Dance dell'estate 2024, ovvero c'era DJ Snake con Teca, poi estate 2026 Whisper con Joel Curry e Man in Finance di David Guetta dall'estate 2024. Se avete l'agenda portate di mano oppure memorizzate che martedì 11 agosto Radio Peter Pan la trovate con il Tecno Impatto at Work in Progress a Rampazzo, provincia di Vicenza, con Thomas Menegazzi e Muva. Ospiti Lady Bird.

0: Marco si ritorna con Tanta Estate qui su Radio Peter Pan.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno.

0: Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 9210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Regal.

parte di tanta estate di giovedì con Marco Baxo. Avete appena ascoltato Work, la carichissima Work. Era l'estate 2016 con Global DJs. Pronti per un'altra terzina, dove ascolteremo tra pochissimo dall'estate 2026 Passo Ben Solto, poi Buscando Money dall'estate 2024 di 26 e Free Your Mind, estate 2026 di Prospa. Occhio, segnatevi anche mercoledì 12 agosto Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino Fontanelle di Conco, dove i ciclisti ci passano spesso quando vanno a fare queste arrampicate in bicicletta fino all'altopiano di Asiago. Troverete dalle 21:30 in consola Andrea Glam, il re dell'altopiano, insieme ad Andrea De Luca.

ascolteremo queste tre canzoni dall'estate 2016, Mamacita di Tini Tampa, poi Aie di Casango e Alejandro Garrido e infine anche Calypso di Luis Fonsi dall'estate 2018. E vi ricordo anche che venerdì, cioè domani sera, saremo con i Remix, il Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo con Andrea De Luca e ovviamente i Remix in console e anche il performer Lex.

10 quelle più belle degli anni 90 e 2000, in console Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione del 90210, ma tanti tanti gadget 90210. Mentre sabato 8 agosto saremo anche alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, qua si parla della provincia di Pordenone, con sempre 90210, DJ Maxel e Lady Ellen, tutta la crew e i gadget 90210. Le prossime tre che ascolteremo estate 2020

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: orario delle night 9, poi mi sono alzato e ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Ciao Asiri, porta Marco.

0: versione 2025 di So Many Times. Ed è passata un'altra ora questo giovedì sera di tanta estate su Radio Peter Pan. Buona serata da Marco Baxo, in replica anche domani mattina dalle 6 alle 7. Ci sentiamo domani sera.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 7 da un minuto.
8: Buongiorno, ragazzi.
6: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno, sulla 1, a causa di un veicolo in avaria, c'è un chilometro di coda tra Calenzano e Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. 4 invece chilometri di coda tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Parma a causa di un incidente. Code a tratti poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso verso Roma. Sulla 13 coda per traffico sostenuto fra Bologna, Arcoveggio e Bivio con la A14 in direzione del capoluogo emiliano. Andiamo alla A14, code a tratti fra San Lazzaro di Savena e Bivio, A14 raccordo 1 Bologna Casalecchio per traffico intenso. Prudenza sulla A23 per il vento forte tra Udine Nord e il confine di Stato. Sulla A24 coda per lavori tra via Fiorentini e Bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
15: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99.

0: così tanto, vedo che è solo l'inizio.
1: Vabbè, mamma
0: mia. Ma lo dico per te, mica.
1: Un po' di entusiasmo questa mattina, ragazzi. Stanotte stava volando via l'impossibile.
0: Ma dappertutto, dici?
1: Non lo so, però ho visto molte, molte aree colpite. Mi sono svegliato all'1 del mattino con la terrazza praticamente
0: invasata
1: sotto sopra, pareva Hawkins, il 1989 di Stranger Things.
0: Comunque la prima canzone era del 2007, poi è tornata nel 2017 all'incirca e l'abbiamo ballata tutta ancora adesso, di solito verso fine serata funzia.
1: Sì,
0: sì, comincia a rompere i maroni, sono d'accordo con te.
1: Ma però la gente vuole ballarla sempre.
2: No, e io come faccio a ballarla questa in macchina?
1: Come?
2: Raga, cazzo.
1: Facile, facile. Ondeggi, sbandi a destra e a sinistra.
0: Bello, bello, bello. Sul giornale finiamo.

0: caldo e ci lamentiamo. Fa una tromba d'aria e ti lamenti. Ma scusami un attimo, vedo. È arrivato un po' d'aria fresca.
1: Mesi e mesi a far crescere le piante, e poi basta un po' di vento che tac, le foglie grandi mi volano.
0: E non ti va mai bene niente. Come Red Bull, ti metti le ali.
1: E potevano avvisarmi, mettevo in sicurezza tutto, no, prima di andare a dormire.
0: Adesso che poi, tra l'altro, è scaduta la carta di identità cartacea, come girano queste qua?
1: Come girano che cosa?
0: Come viaggiano all'estero queste piante?
1: Le piante? Non viaggiano loro. Loro no. Le persone stanno per volare, perché ieri abbiamo sentito parecchia gente che flexava il fatto che oggi sarebbe stato il loro ultimo giorno prima della grande pausa d'agosto. Maledetti!
0: Che ridere quelli che da oggi sono in ferie e oggi si beccano il primo brutto giorno dell'estate.
1: Posso dire?
0: È giusto così.
1: Non lo dico,
0: l'hai pensato e l'ho sentito.

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Che figuraccia, eh.
0: Ciao ragazzi, e oggi con questa si fa, e sì che si batte le mani. Con questa si batte le mani.
1: Suonava male prima, peggio adesso, cioè vabbè.
2: Terribile.
1: Eh sì che si batte le mani con questa. Cioè non può andare a tempo mai questa.
2: Sì che si batte le mani con questa.
1: Sono sette battute, che cacchio è? Cioè, vabbè, lasciamo stare. Buongiorno ragazzi, state ascoltando il The Remix Show, un programma che fa a volte anche informazione. Non so se hai visto che siamo finiti sul TG3 io
2: non
1: e te.
2: Non siamo finiti sul TG3, però grandi numeri per il reel di polemica che ieri abbiamo lanciato nell'internet.
1: Sì, tra l'altro notizia che poi ha fatto davvero il giro d'Italia. Adesso quando ne abbiamo parlato noi, non dico che non aveva parlato nessuno, ma quasi. Ne avevano parlato in pochissimi. Poi ne abbiamo parlato noi e ha fatto il giro d'Italia la notizia dei ragazzi che stavano facendo un banchetto di limonate per raccogliere soldi per comprarsi il ciao, e tra noi che ne abbiamo parlato, influencer che si sono adoperati per raccogliere dei soldi e regalare il ciao, amici di amici che hanno detto ma glielo do io il ciao, ha fatto il giro d'Italia.
2: Poi tutto bene, quel che finisce bene, pare che appunto l'influencer specifico, cioè Harry Favre, che fa contenuti anche a scopo diciamo automobilistico,
1: non
2: e
1: mi ha risposto,
2: motoristico,
1: comunque. Gli avevo mandato messaggio, non mi ha neanche cagato.
2: Insomma, alla fine della fiera ha tirato fuori un ciao per loro.
1: Bravo, bravo.
2: Anzi, da mettere a posto, ha detto che così poi imparano anche, visto
1: così
2: che
1: ci
2: hanno
1: perdono
2: voglia,
1: pure tempo,
2: esatto,
1: piuttosto che spacciare.
0: Ciao ragazzi, e oggi con questa si fa, e sì che si batte le mani, con questa si batte le mani.
3: E non c'è nessuno che fischia a tempo, c'è nessuno che fischia a tempo.
2: Allora questa sera a Rovare, visto che ci sarà il The Remix Show, faremo questi due trend: fischiare a tempo,
1: sì,
2: numero uno, numero due, faremo questa roba qua. E sì che con questa si batte le mani.
1: Ho metabolizzato questa cosa, ovvero che Rovare è il nostro, come se fossimo un partito politico, capito? Sai che i partiti politici hanno il loro luogo,
2: certo,
1: in cui fanno,
2: certo, sì,
1: la non so, la reunion, sì, non so come si chiama,
2: assemblea diciamo principale.
1: Rovare è quella nostra assemblea. Ragazzi, stasera tutti a Rovare, mi raccomando.
4: Attenzione,

0: Che bel tempo.
1: Che bel tempo che c'è stamattina, Regals, e sempre che ci lamentiamo. Fa troppo caldo, ci lamentiamo. Fa brutto tempo, ci lamentiamo. Fa vento, ci lamentiamo. Non fa vento, ci lamentiamo. Siamo proprio davvero, guarda.
0: Ma io purtroppo veramente mi ero spaventato stanotte. Comunque tutto ok, dai, adesso siamo qui fino alle 10. Questa è Radio Peter Pan. Questo è il The Remix Show. Remix Show!
2: Non ce lo dicono, ma il banchetto di limonata erano limoni duri e via. Prostituzione.
0: Non è vero.
1: No, volevi metterlo questo audio oppure te la partita?
0: Sì, solo per dire che non era vero, volevo metterlo. Okay. Va bene, allora partono tutti. Oggi,
3: ciao,
0: tra l'altro.
3: Ragazzi, sai che lo facciamo passare questo ultimo venerdì, poi si va in ferie e ci vediamo a fine agosto. Ciao, belli!
1: Bruttissima notizia la sua, questa sera non ha detto che viene a Rovare.
0: Male, molto male.
1: Guardate, ragazzi, che l'appuntamento, la reunion è questa sera.
0: Cioè, tu vuoi partire oggi? Parti domani mattina, no?
1: Domani
0: scusa,
1: mattina. Cioè, è un peccato.
0: Porca miseria, anche loro adesso, senti qua.
4: Ciao ragazzi, me la potete spiegare una cosa? Io sono qui che devo partire per andare a lavorare e ho il marito in ferie. Bene, io sono la gioia fatta persona e lui la tristezza fatta a casa.
1: No, poverino.
4: Un bacione.
1: Come
4: ciao,
1: mai è
4: tesari.
1: Triste?
0: È perché lei va a lavorare e lui rimane a casa da solo. È molto triste.
1: È proprio una roba brutta.
0: Metti una telecamera e guarda la faccia appena chiudi la porta. È lì che poi.
1: Perché? Ah, perché dici. Allora, tu dici che lui le ha detto: no, ma guarda, sono triste perché da solo, senza di te.
0: Come farò?
1: Passa il tempo,
0: tu andrai a lavorare,
1: poi chiude la portiera della macchina, esce e chiama gli amici, ragazzi sono libero,
0: appena sente che metti in moto, cioè è incredibile sta cosa, veramente.
1: Mamma mia, raga.
0: In realtà è strano che tu sia felice di andare a lavorare. Sì, quella è la cosa strana.
1: Non è vero. Però magari lei è felice perché dice: sono contento che lui è a casa da lavoro e si rilassa.
0: Sì, allora, si rilassa al bar.

0: 10 con Sera di Peter Pan. Ancora buongiorno a tutti ragazzi, questo è il Dermix Show. Come sta andando stamattina?
1: Ma sta andando bene, guarda, anche la Noemi oggi ultimo giorno di lavoro, ma non solo quello preferie, cioè come ultimo giorno, anche l'ultimo giorno nell'azienda, perché poi quando ricomincerà, ricomincerà in un nuovo posto di lavoro. Quindi
0: poi c'è quella cosa bella di quando parti in una nuova azienda e ti sembra tutto bellissimo lì dentro, dici ah, oh, che bello, no, ma i colleghi simpaticissimi, il capo
1: un grande,
0: oh, mega ridere.
1: Noemi, goditi i primi mesi.
2: Ciao ragazzi, questa sera si può fare però la partenza intelligente, visto che tutti saranno a Rovare.
0: Vedi,
2: è vero. Facciamo partenza intelligente e quindi non troveremo nessuno per strada.
1: Cioè, chi parte durante lo show dei remix a Rovare non trova traffico.
0: Vabbè, ma non dare questo consiglio. Anche perché appunto ci saranno tantissimi ascoltatori, visto che abbiamo detto è il luogo ufficiale di reunion tra gli ascoltatori.
1: È l'assemblea dei ragazzi. Qualcuno ha scritto Rovare is the new Pontida.
0: È vero.
1: È la nostra Pontida. Poi aspetta, altro messaggio giusto. Le ferie iniziano solo dopo Rovare.
0: Com'è che si chiama il... Beh, allora, per farvi capire è così importante questo evento che dovete arrivare anche con i cartelloni. Ci farebbe piacere vedere i cartelloni. Come si chiama quello invece dove fare la reunion, il PD?

0: Comunisti.
1: No, come si chiama?
0: Comunisti.
1: Ti ricordi?
0: No, comunisti, no.
1: No,
0: sto guardando la serie sul delitto di Aldo Moro. E lì era tutto comunisti, mai coi comunisti.
1: Vabbè, certo, ma tanti nostri ascoltatori rimangono
0: ridere
1: della stessa, della stessa idea.
0: Ma anche noi, ovviamente.
1: Sì, ma noi siamo filo ascoltatori. Qualsiasi

0: Science Fight Drive Bonsai. Non ricordo più, dicevamo altro. Dicevamo Under 3. Ah, come si come sa. Molto bene, ragazzi, la prima mezz'ora è andata. Tra pochissimo arriverà Matteo Monti con la scotechina.
1: Non la scoteca.
0: Questo vuol dire che, essendo venerdì, faremo una scoteca in versione short, quindi quella classica che diamo ormai da qualche mese tra il lunedì e il giovedì. E poi, ovviamente, ci sarà anche il fuori giri.
1: E forse il maestro Miyagi, mai dire mai. Ultimamente arriva tardi, ma arriva il maestro Miyagi.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, domani sera Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Mix, ma di Jason Derulo, vabbè, siamo lì comunque, io non vedo molte differenze tra lui e noi.
1: Beh, anche d'età siamo lì,
0: siamo lì.
1: Dai, traguardi 36, raggiunti più o meno gli stessi, almeno noi non siamo tutti rifatti, guarda come
0: rifatto?
1: Jason Derulo ha voglia che è rifatto.
0: Dici?
1: Vai a guardare una foto vecchia sua.
0: No, è vero, sì.
1: Se tutto sistemato non c'è niente di male, ci mancherebbe, però.
0: E c'era chi cantava su questa canzone, giustamente.
2: Ciao ragazzi, e oggi con questa si fa... E sì, che si batte le mani, con questa si batte,
1: si batte le mani. Con questa si batte, difficilissimo, non riesco neanche a impararla.
3: 100% faccia di cemento.
0: Anche questa mi fa sempre molto ridere.
1: Va bene.
0: Va bene, stanno partendo tutti, te lo dico. Settimana prossima, secondo me, dovremmo sospendere il programma. Perché.
1: Io sono d'accordissimo.
0: È vero?
1: Questa cosa, sfondi
0: allora,
1: una
0: deciso,
1: porta aperta. Sfondi una porta aperta. Lo sai benissimo che a un certo punto invece faremo delle puntate brutte, improvvisate, senza notizie. Perché anche i giornali vanno
0: settimana
1: in ferie,
0: prossima vanno tutti in ferie.
1: A un certo punto non avremo neanche più argomenti, non so come faremo le puntate, però vabbè, faremo, rispolvereremo la mia compilation.
0: Ma non è una cattiva idea. Va in vacanza anche lui, quindi saremo senza anche il motivatore.
4: Dai che ci siamo! Dai che venerdì! Dai! Domani! Ferie!
1: Immaginato io se avessimo fatto io e te un urlo così?
0: Impossibile a questo.
1: Rovinata la giornata se l'avessimo fatto.
0: Che è molto lunga per noi. Ok, allora non so se voi siete carichi, perché noi siamo molto carichi. Adesso vorremmo sentire le vostre voci. Voi diventate per i prossimi 5 minuti i vocalist di Radio Peter Pan. Quindi avete la possibilità di farvi sentire in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna,
1: in Italia, in tutto il
0: in
1: mondo,
0: in Piemonte, in Friuli,
1: in tutti i luoghi, in tutti i laghi,
0: in tutto il mondo, l'universo. Ormai siamo irraggiungibili. Prima però dell'inizio della scoteca by Matteo Monti c'è lo sponsor.
5: Arriva la scotechina, sponsorizzato da

0: scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Show.
1: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix.
2: Allora, Gloria,
1: ci sentiamo,
2: guarda,

0: Ciao, sono Jerry Scott.
1: Auguri, Jerry!
0: Oggi compio 700 anni.
2: No, sono 70.
3: Avevo sbagliato di uno zero.
2: Vabbè, capito.
4: La scotechina preferie su Radio Peter Pan.
5: Oh yeah. In the place to be.
6: Ciao, siamo Andrea Edo e questo ascoltatore non lo mettiamo più in onda.
7: Da adesso non lo mettiamo più.
8: Ciao, sono Sister Moon.

0: vista Rihanna che twerkava addosso ad ASAP Rocky nel video?
1: No.
0: Era ad una festa e c'era Rihanna che gli twerkava addosso proprio di cattiveria.
1: Davvero?
0: Certo, e ASAP Rocky ha fatto una mossa proprio l'eleganza, tutti e due.
2: Ho visto un video molto divertente di lei che incontra un fan e il fan gli dice: ciao, possiamo fare una foto? Lei fraintende il messaggio e dice: va bene, dammi il telefono. Gli fa: ah, la faccio così. Ah, la stava facendo lui, lui le guarda e fa: no, ma la volevo insieme a te. E poi dice: sei bellissima, c'è ASAP Rocky accanto. E gli dice: oh, piano.
0: Ah, sì,
2: divertentissimo.
0: Allora io ti dico: guarda, te la faccio la mossa. Asa, sì. Lei gli twerkava addosso così.
2: Sì.
0: E ASAP Rocky si è messo a fare così. Wow!
2: Ah! È un po' come nella canzone Hey Baby ah, ecco, esatto. I movimenti sono quelli, molto bene. Era la scoteca di Matteo Monti? No, la scotechina, visto che un ascoltatore l'ha chiesto. La scoteca tornerà poi a settembre, il 4 settembre.
0: Non abbiamo messo tanti audio, non perché non ne fossero arrivati, perché così ci siamo persi via.
2: Sì, purtroppo sì. Aspetta, prima col fuorigiri, prendiamoci 30 secondi che ho due cose divertentissime.
0: Ok, vado.
2: La prima è un audio di un ascoltatore che ha fatto un mashup fra varie radio.
3: Ciao, sono Biagio Antonacci.
4: Ciao, sono Giorgia. Radio Peter Pan.
2: Non lo so, vabbè, mi ha fatto ridere. E poi invece salutiamo tutti quelli che vanno verso il mare.
5: Oggi si va al mare con chi?
6: Mia moglie.
2: Aia, vabbè, è andata
0: mia
2: così.
0: Mia moglie.
2: Con mia moglie.
0: Mia moglie.
2: Tra l'altro lui va al mare, sai dove?
0: Dove? Aia.

0: mia moglie.
1: Questo disco l'abbiamo suonato come fuorigini tanto tempo fa.
2: Eravate grandi così quando l'abbiamo suonato.
1: Ma proprio mi ricordo che proprio andavate a scuola, guarda. Ma è bellissimo e quindi vi consigliamo di alzare il volume della radio e mandare ancora altri audio perché su Peter Pan c'è il fuorigiro.

0: quando mettiamo Will Sparks, guarda, una garanzia, bellissima questa.
1: Che sei muva?
0: No, sembrava un altro.
1: Let's go! Non euro! Un medio, un bombe.
0: Adesso l'hai detto, adesso nominali tutti adesso.
1: Salutiamo anche gli amici di Expert.
0: Certo.
1: Siamo finiti, no?
0: Non lo so, ed adesso.
1: E tutti gli altri, e tutti gli altri che sono ancora meglio degli altri che non abbiamo nominato, vabbè.
2: Mamma mia! Per questo pezzo sconvolgente!
0: Mi metto salvagente!
1: Potrebbe servirti, no? Perché l'onda della musica
2: necessita salvagente!
0: Sì! Ho nominato! Sentiamo i prossimi!
2: E per tutto quanto!
0: Per tutto
2: Peter...
1: Peter Pan.
0: No, dici. Peter Pan. Prendo un aeroplano. A sentire.
2: Arrangiamo e galleggiamo a Peter Pan e Bambam.
0: Bambam.
2: 7:49, 7:50. Peter Pan se la canta.
0: Ah, potete dire non mi stanca.
1: Malissimo è oggi questo ascoltatore. Oggi. Speriamo non siano le ultime, perché sai chi c'è la settimana prossima, Andrea? Sai chi non molla, purtroppo?
3: No, invece sono peggio. Come la scotechina, non vi abbandono mai.
1: Brava, brava.
4: Radio Peter Pan. Ciao.
0: Ciao.
5: Mi sa che l'abbonamento è scaduto.
0: Aia.
5: Perché io sento anziché il fuorigiri.
6: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: È scaduto.
6: Come era nel principio.
0: Ora e sempre nei secoli dei secoli. Perché? Sai perché? Non hai pagato, dovresti dire anche almeno 4-5 atti di dolore. Per pulirti la coscienza.
1: Sì.
0: Questo è il minimo che dovresti.
1: Controlla bene su PayPal, insomma, no? Per fare il rinnovo. La settimana prossima, con quasi tutti in ferie, potreste fare, come fanno certe serie TV, delle vecchie puntate registrate, mandare le repliche. Ah. La proposta di un ascoltatore, Vittorio, che io sposo. Le abbiamo tutte registrate, mandiamo le repliche.
0: Vabbè,
1: no?
0: Dai, ma posso dire, ma ragioniamoci da una volta.

0: guardate, a un certo punto durante l'effetto fuori giri io non ho capito più niente, perché guardavo Edo ed Edo è in scia con la finestra, quindi vedevo fuori dalla finestra e c'erano un sacco di rondi, ma un sacco
1: saranno state 20.
0: No, tante.
1: 200.
0: Sulla finestra.
1: 700 come gli anni che compie oggi Gerry Scotti.
0: E mi sono emozionato perché comunque le rondine sono proprio belle.
1: Che belle.
0: Le rondinelle.
1: E stavano volando qui attorno alla radio. Ma sì. Secondo voi vuol dire qualcosa?
0: Cioè, che tipo di presagio è?
1: Non lo so.
0: Ma la rondine
1: è tipo maltempo?
0: No, al contrario, secondo me.
1: Allora, scusate, il programma annullato, devo andare a mettere in sicurezza la terrazza.
0: Le rondini arrivano. Se ci fai caso, Edo, tu le rondini le vedi mai quando è inverno?
1: No, migrano.
0: No, rondine fa primavera.
1: Fa primavera.
0: E quindi vuol dire che c'è bel tempo, non so, che sta arrivando il bel tempo.
1: Speriamo bene,
0: dai. A me ha fatto un bel effetto.
1: Speriamo. Figli in arrivo, dicono.
0: Fichi.
1: Aia.
0: Fichi, forse voleva dire.
1: Fichi li abbiamo di là, infatti. Che ce li hanno portati.
2: Brutti e scorese, a Rovigo non mi intrigo.
0: No, allora,
1: a tradimento così.
0: Rovigo non è così.
3: Ciao Edo, ciao Andrea, un saluto a tutte le ragazze che finiscono di lavorare oggi in uno studio commercialista.
0: Ah, ok.
3: E salutiamo la categoria, siamo sopravvissute anche quest'anno.
0: Brave.
3: Ciao, da lunedì, Iesolo, ciao ciao.
1: Da lunedì, Iesolo.
0: Chiami qualcuno?
1: Le commercialiste.
4: Siamo dei fiori.
1: Ah, le fie anche.

0: Peter Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 90-2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90-210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90-210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.

0: Radio Peter Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 8 da 2 minuti.
2: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Un plotone d'esecuzione. Meloni è la regista degli attacchi contro di me. Mi affronti politicamente. Basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca. Cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo, e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pavana i funerali di Francesco Guccini in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore scomparso a 86 anni sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni. L'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Che bella questa del 2015, Lino Banfi, qualcuno direbbe così, no. Noi non lo diciamo perché non fa ridere.
1: Io l'ho pensato, ho detto la dico,
0: no,
1: non la dico.
0: No, non fa ridere.
1: Dico perché
0: ridere.
1: Poi Edo fa le storie dicendo ho sentito una radio che diceva Lino. Accendi
0: la tua radio. Ma è come se quella roba lì l'avessi detta a te, non so perché t'ha ferito così.
1: Perché l'abbiamo fatta io e te,
0: ma non è vero, figuraccia. Faremo una figuraccia a fare le figuracce.

0: ragazzi, oggi è il 7 di agosto e noi siamo ancora qui, rimarremo qui praticamente sempre. Io già metto le mani avanti e vi avviso, l'ultima settimana d'agosto non ci sono.
1: Io invece farò delle ferie spezzettate a settembre, ma insomma, voglio dire, il programma c'è sempre.
0: Quindi vuol dire che tipo, non so, due giorni, poi
1: torni? No, una settimana e poi qualche altro giorno.
0: Ah, ok, vabbè, dai, comunque l'importante è che ci siamo nei giorni quelli più duri, quelli esatto, della settimana di Ferragosto, noi non vi abbandoniamo.
1: Sì, anche perché abbiamo appena sentito nel notiziario del TGCOM, non il GGCOM, che è quello che facciamo noi per ridere, quello serio invece ha detto che adesso l'ondata durerà altri 10 giorni. Sì, bene, io bene, veramente benissimo. Vorrei in questo momento sparire. Ma hai letto anche le scuse di Giuliacci?
0: Sì, guardalo qua, vi abbiamo illuso, il caldo durerà ancora, cioè
1: mannaggia.
0: Giuliacci, buonasera. Ti ricordi che faceva buonasera?
1: Girava la testa quando dava la linea dopo,
0: esatto,
1: il
0: Giuliacci senior, non junior, quindi Mario Giuliacci, sì, che ha chiesto pubblicamente scusa perché aveva fatto delle previsioni dicendo che sarebbero calate, e invece no, non è vero, per almeno 7-8 giorni continuerà questo caldo torrido.
1: Tra l'altro, per vie traverse abbiamo pure il numero di Giuliacci, non ricordo per quale motivo, se vuoi lo chiamiamo e chiediamo,
0: ci facciamo bloccare,
1: ci facciamo fare la previsione.
0: Sì, vabbè, dopo che ha chiesto scusa, dai.

0: se salavi, baby.
1: Allora, ragazzi, abbiamo parlato di caldo e insomma, più tardi avremo anche il collegamento col meteorologo, giusto?
2: Sì, sì, ah, sì, sì, più tardi, okay, più tardi proverai a chiamare, non so, prova a chiamare chi vuoi. E abbiamo anche parlato di rondini, sì, che stavano avvolgendo, diciamo, la sede di Radio Peter
1: Pan.
2: È stata
1: un'invasione.
2: Qui, in via delle Mimose, rondine bassa porta pioggia. No, rondine bassa mangia insetti, no. Una rondine non fa primavera, ma 700 rondine, beh, è facile che ti caghino in testa. La rondine uguale intestinale, influenza intestinale, ma sta girando quella, sta girando, non lo so, un po' di teoria degli ascoltatori. Questo in realtà poi ci porta verso la rubrica lo speciale animali.
1: Ah, cavolo, potevi dirmelo prima che preparavo una base animali, vediamo quale posso mettere. Questa qui, allora. Speciale animali, perché è successo in Spagna. Amici che dovete andare in Spagna. Amici! Amici! Che volete andare in Spagna, state attenti, perché in particolare sulle spiagge di San Sebastián, ma anche in altri comuni della costa spagnola, c'è un'invasione, non di rondini, di caravelle portoghesi.
2: Si chiamano caravelle perché ovviamente sembrano delle...
1: No, sembrano dei preservativi, sembrano... gonfiati, no, tantissimo, guardate.
2: Sembrano delle meduse, ma non sono delle meduse, sembrano quindi un po' la caravella. Quindi, allora, non so se è arrivata la Nina, la Pinto, la Santa
1: Facciamo
2: Maria,
1: così, lì. Siccome la sensazione che io ho avuto guardando questa invasione di caravelle, hai la sensazione che sia andata a fondo una barca di quelle che tipo, non so, fa le feste a Gallipoli, perché sono tutti preservativi che sono stati gonfiati, lasciati lì e sono tornati a riva, perché no, guarda, l'hai viste bene, hai visto il video dell'invasione? Sembrano effettivamente palloncini gonfi, mettiamola così. E, però la verità è che non
2: sgonfi
1: fanno...
2: alcuni,
1: alcuni sono
2: alcuni
1: sgonfiati, sono sgonfi. Perché sono stati usati,
2: no, scoppiati,
1: no. Eccoli qua, guardali. E, fanno malissimo, non sono delle meduse, sono dei sifonofori.
2: Che sono delle simili meduse, sono sempre, sì, parenti di meduse e coralli, però in realtà vivono in colonie, quindi sono tipo dei piccoli microorganismi, uno mangia, uno nuota, uno digerisce, l'altro caccia, sì, e l'altro fa parte del tentacolo.
1: Vabbè, diciamo che tutto questo vi può fregare fino a un certo punto, quello che vi interessa è che fanno male, sì, cioè, nel senso, hanno tentacoli che possono essere lunghi fino a 30 metri.
2: Sembrano anche dei dugonghi, tipo.
1: Causano forte irritazione e in alcuni casi anche reazioni ancora più spiacevoli.
2: Quello che si muove così sembra invece qualcos'altro.
1: Vedi, vedi.

0: sun. Le meduse sono anche belle da vedere, poi effettivamente, in particolare la cubo medusa, perché stavamo guardando un po' di immagini di quelle che si possono trovare nell'Adriatico e anche in giro per il mondo.
1: Sì, esatto. Allora, partiti dalla notizia del sifonoforo, cioè la caravella che sembra una medusa, ma una medusa non è, ma è parente stretta della medusa.
0: Ma sembra un preservativo gigante.
1: Sono arrivati poi, diciamo, degli interrogativi. Il primo lo lancia un ascoltatore.
2: Sono anche carini questi preservativi qua. Ma se me ne metto uno, che razza di minchia viene dopo?
0: Rossa,
1: ti... però grande.
0: Gonfia.
1: Si gonfia.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: e poi invece è partita la curiosità tra di noi, cioè qual è la medusa che adesso, qual è la hit parade delle meduse nell'Adriatico? Allora, okay, attualmente c'è il polmone di mare, che secondo me è quella che avete in mente tutti quanti, cioè la classica medusa con il funghetto sopra, che bianco,
0: la
1: poi
0: testa grande, la
1: sì,
0: testa grande.
1: E poi c'ha questi tentacoli invece molto grossi, ma non molto lunghi, e poi c'ha il bordino viola, no?
0: Sì.
1: Quella l'avete vista tutta. La Cassiopea mediterranea, che secondo me dovreste andare a vedere, sembra, non lo so, una spugna questa.
0: Sì, sembra un mazzo di fiori messo a testa in giù.
1: Mm. Poi abbiamo la medusa quadrifoglio, che invece è molto bella.
0: Carina,
1: è molto trasparente, però è a forma sempre mezza sferica sopra.
0: Sì.
1: Ok. E poi c'è la cubo medusa, che invece ha la forma di un cubo con i tentacoli che sono lunghissimi.
0: Bellissimi. Allora, potrebbe somigliare, quindi, per tipo di danno che crea, ai sifonofori che abbiamo visto prima. Come si chiamavano? Le caravelle portoghesi.
1: Sì.
0: Chissà se anche in quel caso, una volta che ti pungono, per alleviare il dolore ti devi far fare la pipì addosso.
1: Sai che non è vera quella roba.
0: So,
1: ho visto un video di Geopop.
0: Strano!
1: Certo.
0: Amici di Geopop.
1: Loro vogliono rovinarci
0: per
1: tutte le nostre credenze.
0: E per provarla si sono fatti fare la pipì addosso.
1: C'era il Deina che pisciava addosso.
0: Che schifo.
1: A quella

0: Sean, è quando credi di poter andare in vacanza e star tranquilla e invece poi purtroppo niente, c'hai la vacanza rovinata per colpa delle notizie che danno i remix. Angelica,
1: no, vabbè, dai, però.
0: Perfetto, dice, questa non la sapevo, dove va la sottoscritta, cioè Angelica che ha mandato il messaggio a fine agosto in Spagna del Nord, quindi vicino a San Sebastian,
1: no,
0: dove ci sono le meduse e i controlli infiniti all'aeroporto.
1: E poi mi fa ridere anche la serie di articoli che sono usciti che parlano di queste caravelle portoghesi che dicono possono sembrare meduse, ma non lo sono, sono un'altra serie, ma cosa
0: però
1: cambia?
0: Comunque fa male lo stesso,
1: dire, adesso dillo a quello che è stato punto da una delle caravelle portoghesi, dice vabbè non sarà medusa, forse è peggio, grazie,
0: adesso parla portoghese in giro facendo saudace, saudace. Comunque ragazzi, anzi tranquillizziamo Angelica perché vorremmo dirle che potrebbe andarle peggio,
1: cioè?
0: Sì, perché dopo aver visto in realtà quali sono le meduse che ci sono diciamo di più nel mar Adriatico, abbiamo guardato anche qual è la più pericolosa al mondo, che è sempre una cubo medusa, ok? Sì. Quella che abbiamo già visto poco fa, ma quella australiana è la più letale, cioè veramente in pochi minuti può causare un arresto cardiaco, però è australiana, quindi
1: vabbè,
0: sta lì.
1: Ma tu devi guardare sul Mediterraneo a sto punto cosa ci sono, cosa può saltare fuori.
2: Mediterraneo.
0: Però aspetta, lei va a San Sebastian, quindi non è nel mare Mediterraneo, Dunque, la medusa luminosa.
1: Che mare c'è lì, scusami?
0: Nel qui sarà il mar il mar del Nord.
1: Mare è? Golfo di Biscaglia.
0: Vabbè, mezzo oceano qua.
1: Eh sì, teoricamente quella parte lì è oceano.
0: Dovrebbe essere l'oceano.
1: Non so se ci sono mare più.
0: Mamma mia, nell'oceano, Angelica.
1: Ci sono i medusoni.
0: Ai, ai, ai.
1: Stai attenta.
0: Non ti diciamo neanche cosa c'è, perché guarda, veramente.

0: l'estate delle sfighe, mi sembra di capire.
1: No,
0: per
1: dai.
0: Quelli che vanno.
1: Ma...
0: Sì, ma sai perché adesso? Un saluto a tutti quelli che sono stati in America, in particolare in Messico, che si sono dovuti cuccare l'invasione di sargasso, di quest'alga che è molto, che fa molta puzza, ma ce n'è stata così tanta da rendere le spiagge quasi impraticabili.
1: Cavolo, veramente. Cioè,
0: e da una parte questo, dall'altra invece qua in Spagna i sifonofori che non sono meduse, non sono meduse.
1: Non si può stare tranquilli.
0: Ti pungono uguali alle meduse, assomiglia alle meduse, ma non sono meduse.
1: Non sono meduse, sono sifonofori, scusa.
2: Io una volta sono stata a Genova e c'erano le velelle.
1: Ecco.
2: Che secondo me sono simili a quelle che, di cui parlate voi.
1: Sì.
2: Sono queste piccole specie di medusine blu.
1: Belli,
2: si gonfiavano come palloncini.
1: Sì, le abbiamo viste, grazie per la segnalazione. Anche loro sono delle sifonofore, le velelle.
0: No, non sono meduse. Parenti delle meduse. Pungono uguale, hanno i tentacoli, ma sono sifonofore.
1: Anche quelle si accumulano magari come se fossero delle alghe alla fine al mare, e quando arrivano verso riva, e quindi poi puzzano.
0: C'è
1: puzzano,
0: stata un'invasione anche di pettenelle, ci hanno detto.
1: No.
0: C'è un'invasione di pettenelle. Porca miseria.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Scusate, non potete farmi questi argomenti proprio prima di partire per le vacanze, che adesso sto annullando l'hotel e cercandone uno con piscina.
0: Pure questo.
3: No, molto bene.
1: No, lui ha detto sifonofori, no. Meduse, no. Coralli, no.
0: Voglio la piscina. Cos'è che vuoi, scusa?
1: Vuole la piscina, la scuola.
0: Lì ti becchi le altre cose.

0: stare con noi a casa. Non dovete andare in ferie. Ma non ve lo diciamo così tanto perché siamo invidiosi, ma per la vostra sicurezza, veramente.
1: Ma perché tipo?
2: Ciao ragazzi, sapete darmi informazioni sulla Croazia? Sono praticabili le acque o c'è qualche invasione di qualcosa anche lì?
0: Allora, lì non ci sono sifonofori.
1: No, grazie per averlo chiesto, però abbiamo cercato.
0: Che non
1: subito.
0: Sono delle meduse.
1: Ma c'è un pesce che morde.
0: Aia.
1: Allora, aspetta, il lago Cephalus Sceleratus.
0: Sei matto questo qua. Sceleratus.
1: Allora, è passato per la Grecia, adesso arriva anche in Croazia.
0: Che bello che è, però.
1: Proprio quest'estate.
0: Guarda che bello.
1: Sì, ma è un pesce che morde.
0: Vabbè.
1: Morsi potenti al punto da far riportare profonde ferite inflitte ai bagnanti.
0: Vabbè. Mamma mia.
1: Allora, pesce balestra, comunque.
0: Mamma mia. Non si può star tranquilli.
3: Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Ma perché non fare un saluto
0: a chi?
3: A tutte le sifonofore e i sifonofori in ascolto.
1: Ma anche.
3: Ciao Matti.
1: Anche ai tetraodontidi. Che allora hanno dei denti fusi in quattro placche che formano un becco duro. Hanno il becco durissimo, questi qua. E utilizzato per staccare pezzi di corallo o rompere conchiglie e gusci duri per nutrirsi.
4: Io non ci ho capito un cazzo.
0: Era Andrea che diceva dei tetraodontidi.
1: Vabbè, c'hanno il becco duro comunque.

0: Sport.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
13: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
14: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
15: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: in oro su Radio Peter Pan, le 8.39, buon venerdì, l'ultimo venerdì prima della grande pausa per molti di voi. Noi saremo qui e purtroppo, ragazzi, qualcuno ci ha beccato.
1: Cosa vuol dire che ci ha beccato?
0: Ci ha beccato, dice un ascoltatore, voi state facendo violenza psicologica nei confronti di chi è pronto per partire per le ferie solo perché voi adesso non ci andate.
1: Occhio che c'è il pesce.
0: Il sifonoforo, no. Il pesce barracuda, e il pesce...
1: Il lago Cephalus scelerato.
0: Sembra matto, ma in realtà è ancora più matto.
1: Può amputare anche un dito. State attenti ragazzi, che se non è un dito è un'altra protuberanza. Non ridete mica tanto.
0: Guarda, poi anche la Giulia, io ero un mago l'altro giorno ed era
1: un mago.
0: Okay. Ed era pieno di meduse con la testa marrone verde. Vedi, per l'ascoltatore che sta per partire, è meglio non partire, è meglio stare con i ragazzi. Noi siamo qui alle 7 alle 10 tutti i giorni.
1: Ricordando che questa sera noi facciamo una bellissima serata, una bellissima festa a Rovare di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Potrebbe essere una cosa bellissima per tutti quelli che... C'era uno studio di cui abbiamo parlato non troppo tempo fa che diceva che più bello delle ferie c'è la sera prima di andare in ferie. Perché vuol dire che proprio lì, cioè, sai che il mattino dopo ti sveglierai e non avrai altre cose da fare, non dovrai lavorare.
2: Davvero?
1: Sì.
2: L'abbiamo letto.
1: E quindi sì, io l'abbiamo accennato in diretta. Voglio dire a tutti quelli che da domani sono in ferie, questa sera potrebbe essere una serata bellissima. Cioè, proprio che domani sei in ferie, capito?
2: Mamma mia.
1: Stai a far festa con noi e domani sei in ferie.
0: Mi sto iniziando a preoccupare, Andrea.
1: Per cosa?
0: Perché l'abbiamo detto un po' troppe volte.
1: Vabbè,
0: quando diciamo così tante volte, sarà una bella serata, siamo
1: se
0: qui.
1: Se anche andasse male farà ridere. Cioè,
0: sì, quello è vero, sicuramente.
1: Nel
0: però,
1: peggiore dei casi avremmo mangiato gli gnocchi alla San Lorenzo e basta. Quindi butta via comunque te questa cosa e noi.
0: No, va bene lo stesso per noi.
1: Va bene lo

0: Ah, che bello, manca veramente poco ormai, finalmente ci siamo, il lancio ormai avverrà tra pochissimo e tu dici tra pochissimo quanto? Beh, vabbè, 3 mesetti dai, però allora, insomma sì, non è male.
1: Devo ringraziare gli amici di Rockstar Games che mi hanno fatto un regalo, visto che io il 26 agosto faccio gli anni e il 27 mi fanno il regalo.
0: No, che regalo ti fanno?
1: Mi fanno una bellissima uscita su Netflix con il gameplay ufficiale di GTA 6.
0: Quindi se volete avere maggiori informazioni, già sono usciti dei trailer, sono uscite molte immagini, abbiamo visto negli anni come stessero preparando GTA 6, adesso invece a fine agosto quindi potremo vedere un gameplay, quindi proprio una sessione di gioco, devo dire la verità.
1: Esattamente, vi piacciono i gameplay?
0: No.
1: C'è un gameplay famosissimo di ormai 12 anni fa, perché l'ultimo GTA, il 5, è uscito un botto di tempo fa.
2: Infatti io non ce l'ho e stavo guardando, costa solo 19 euro.
1: Ormai sì. Compro. C'è un famoso gameplay fatto da Frank Mattano insieme a Paolo Ruffini che io ogni tanto guardo e mi fa mega ridere. Comunque 27 agosto ore 21 ora italiana su Netflix ci sarà questo gameplay al termine della presentazione. Questo gameplay sarà pubblicato anche su YouTube, quindi si potrà riguardare, cioè lo fanno live lì in quel momento,
0: però poi dopo
1: e poi
0: alle 21:30 già su YouTube
1: guardare. C'è qualcuno che è in hype effettivamente per questa uscita per GTA 6 o che magari ha già, non so se fosse stato possibile farlo, acquistato una prevendita, pagato una prevendita per averlo in prelazione?
0: Si può fare?
1: Non lo so, questo infatti lo chiedevo apposta. Questa cosa, perché non ne ho idea. So che è un gioco che non comprerò mai e io vorrei che qualcuno lo prendesse e poi ci andiamo a giocare tutti quanti a turno a casa, perché costerà
0: col 6, però serve qualcuno che abbia la Play 5, perché non mi sembra che qualcuno ce l'abbia. Mi ha fatto molto ridere il messaggio di Mattia, un ascoltatore, che ha scritto: ne parlavo così tanto che è durata di più l'attesa di GTA che Chiarola Peter Pan. Che salutiamo la nostra amica Chiara,
1: stiamo a finire la carriera qui, è vero.
0: Porca miseria.
1: Ciao Chiara.

0: vero che noi ormai siamo due vecchi boomer e lo dimostriamo ampiamente quasi tutte le mattine ormai.
1: No,
0: tu hai detto che combatti ancora un po'. Io ho smesso di combattere per questo. Tu ieri hai detto che combatti ancora.
1: Sì, sì, musicalmente. Cerco ancora di capire la musica che ascoltano adesso, ma cioè sto cominciando a rinunciare.
0: E allora è arrivato un messaggio che diceva: io ho comprato la prevendita in negozio del gioco, così lo puoi ritirare e scaricare su console dal 12 novembre. Quindi tu compri la prevendita in negozio per scaricarlo poi a casa, se non c'hai il CD, perché ovviamente pesa talmente tanto che non sta in un DVD.
1: Addirittura, perché
0: dal 12 novembre. E io ho scritto: scusa, ma quindi puoi giocarci dal 12? No, puoi iniziare a scaricarlo dal 12, perché sono talmente tanti
1: così
0: giga.
1: Dal 19
0: giga.
1: Ce l'hai, no, comunque non so quanto tempo ci può mettere a scaricarsi.
0: Dipende dalla connessione, però probabilmente magari se uno sta in un posto un po' strano, capito, magari ci può mettere anche 2 o 3 giorni a scaricarlo.
1: Sì, sì, è vero anche quello.
0: Allora, dal 19 ci gioca, però se lo scarica prima.
2: Ragazzi, i preordini di GTA sono già aperti, uno costa 80 euro, uno costa 100, la Ultimate Edition. Io ovviamente ho già preso quella da 100, non vedo l'ora che esca e il 27 agosto alle 21 sarò davanti a Netflix.
0: Beh, scusa,
1: anche perché dietro non si vede niente.
0: Che ridere,
1: mamma mia.
0: Ovviamente ha detto: vabbè, ma che devo fare? Ho sperato tutti questi anni, ma cosa faccio? Quella da 80, sì, da 100.
1: Come
0: bravo.
1: Si chiama sto ragazzo che mi ha fatto il messaggio?
0: Garrison.
1: Vabbè, comunque, dove abiti? Ti va di ospitarci che veniamo a giocare anche noi quella sera?
0: Non so se è contento.
1: Vabbè, gli chiediamo, ho chiesto.
0: Sarebbe molto felice di averci a casa.
1: Io sarei molto felice di giocare a GTA 6 da subito.
3: Malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, malaje, mal

0: qualcuno ha scritto: guardate, lui sicuramente vi ospita, mette le birre, le patatine e fa giocare voi. Ah, cioè, mica noi, eh.
1: Io sarei felice di farla sta cosa qua.
0: Con l'ascoltatore ci sta. Sì, cioè, potremmo andare. Anche perché io veramente è tantissimi anni che non prendo in mano GTA. Credo di non averlo mai avuto a casa, quindi di averci sempre giocato a casa di amici. Perciò sarei anche divertito nel fare un'esperienza del genere.
1: Ti divertiresti?
0: Potremmo fare un gameplay nostro.
1: Allora, magari, sarebbe il sogno della mia vita. Vivo per questo. Ci sono...
0: Esagerato.
1: Certo, l'ho detto.
0: Che parolo.
1: Allora, ci sono tre cose che mi interessano adesso. Sono
0: GTA.
1: Questa sera, Roare,
0: sì,
1: che ci sia tanta gente. Fare il gameplay di GTA tutti quanti insieme, però questo arriva dopo, perché nel frattempo ci sarà a settembre il film degli Avengers che torna, Endgame, Encore.
0: Ah, quello che dobbiamo andare a vedere tutti quanti assieme.
1: Io vorrei che ci fosse. Adesso, Edo, sondiamo il terreno, non so, chiediamo anche agli agenti, ai nostri agenti, se c'è qualcuno che gira per i vari cinemi.
0: Ma quelli 007, gli agenti 007
1: esatto,
0: di classe 1.
1: Gli agenti segreti di classe 1.
0: Sì.
1: Vorrei che andassero, che trovassero qualche cinema che vuole darci corda in questa iniziativa, cioè portare un po' di ascoltatori al cinema a vedere un film che hanno già visto.
0: Cioè facciamo la proiezione con gli ascoltatori di Radio Peter Pan.
1: Sì, secondo me sarebbe bello.
0: Sarebbe molto bello.
1: Quindi intanto vi avviso che adesso non mi ricordo la data esatta, però a metà settembre c'è al cinema
0: mi
1: Avengers,
0: sembra qualcosa intorno al 16.
1: Sì, Avengers Endgame Encore, cioè una versione extended di un film degli Avengers aspettando l'uscita di Doomsday a dicembre, e vorrei che l'andassimo a vedere tutti quanti insieme.
0: Sarebbe bellissimo. Regola fondamentale: niente popcorn, ma solo pizza frigo per tutti.

0: ti ricordi con la nostra Chiarola, che salutiamo. Abbiamo parlato anche di GTA 6, ma abbiamo parlato soprattutto dei sifonofori, che non sono delle meduse. Se siete appena arrivati, vi siete persi un grande approfondimento sugli animali e sulla sicurezza del mare
1: e sulle vacanze in generale, su quanto dovreste avere paura quest'estate ad andare al mare.
0: Però ormai è cosa chiusa, quindi adesso la gente vuol sapere.
1: Cosa vuol
0: la
1: sapere?
0: La gente vuol sapere, paraponzi ponzi po,
1: chi quale... noi siamo.
0: No, vuole sapere quali sono i quattro segni che questo weekend riusciranno a concludere.
1: Ah, attenzione ragazzi, perché torna quella rubrica lì, quella di Edo, la Astro Sexo Parade, e per annunciarla c'è una frase sulle vacanze che il nostro calendario infame ci suggerisce.
0: Le vacanze sono solo un periodo di pausa tra un esaurimento e l'altro.
1: Confermiamo il
0: 100% garantito. You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: Podcast. Ecco, finito. E ora?
1: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
3: Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavagliano. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, domani sera, Peter Pan 90210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
7: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Radio
1: Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita. Breaking
7: News. Buongiorno da Umberto Cascone. Un sedicenne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista. Aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della sedicenne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il
2: Peter Pan Forever Fun Forever Summer Radio Peter Pan.

0: non stop
1: the party.
0: Il party non si stoppa in questo programma. Anzi, nella terza ora, diciamo, del venerdì succede una cosa molto importante.
1: Arriva la rubrica che vi dà diritto di pensare se il vostro weekend potrà andare bene oppure no. Perché esatto. 100% garantito, ormai questa è una cosa che abbiamo assodato, cioè stiamo parlando dell'Astro Sexo Parade. No, ma prima mettiamo la sigla.
0: Certo, sennò non possiamo mica cominciare.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana. Con nosotros, Edo y Andrea. Esto es.

0: Mi avete bloccato?
1: No, assolutamente. Abbiamo letto anche quasi tutti i messaggi che avete inviato al 393-736-6240.
2: Ma perché erano pochi.
1: Erano tantissimi, grazie come sempre. Purtroppo non li sentiremo tutti in onda, come dice il
2: Lollo.
1: Allora, Regas, tra poco i quattro segni, quelli fortunati. Guarda, Andrea, spia, ma non dir niente. Non far vedere agli ascoltatori, guarda, ce n'è qualcuno che non esce da un po' anche.
2: Facciamo così.
1: Questo qua è un po' che non esce.
2: Teniamo questa rubrica aperta per adesso. Poi la escludiamo qualcuno. Però per adesso teniamola aperta, ovvero il compito che avete adesso è:
3: telefono alla mano! Chat aperta su Radio Peter Pan.
2: Dite il vostro segno zodiacale, come è andato il fine settimana con un voto.
0: Come è andato?
2: Da quel punto di vista lì.
0: Come è andato? L'abbiamo già fatto lunedì.
2: Ah sì, scusami, hai ragione.
1: Guarda, fai una cosa. Mettiamo una canzone, ma la stai un attimo con voi. Non sai più che giorno sia.
2: Che giorno è oggi?
1: Mamma mia.
4: Attenzione.

0: Neanche durante i giochi in TV sulla Rai o Mediaset c'è così tanta suspense pubblicità e canzoni per tirare avanti per la soluzione.
1: Ma la soluzione di cosa?
2: Vabbè, ma in questo caso non è tanto la soluzione quanto la conclusione del weekend. L'ho che ti
1: malissimo.
2: Aspetti?
1: L'ho detta malissimo prima io, però volevo dire quali sensazioni avete. Di solito lo facciamo il venerdì, cioè dite adesso, per adesso, come sta andando con il vostro segno.
2: Lo so, ma sei partito per la tangente e sei andato via da solo.
1: Lo so, ormai non ci sono più con la testa, cosa vuoi fare con sto caldo?
2: Allora, ragazzi, come sempre, il venerdì vi diamo i quattro segni che durante il fine settimana riusciranno a chiavare bene. Allora, diciamola per bene, partiamo dal quarto posto con il segno del
3: Leone.
4: Leone!
1: Aspetta, che non vedo niente.
4: Leone!
2: Leone! Amici del Leone, stringi il tuo partner in un abbraccio forte che le dimostri quanto vuoi la sua anima, non il suo corpo. Quindi non siate così dipendenti dalla carne, ma dall'anima.
1: Tu devi stringerla forte.
2: Sì.
1: Ma stringila, ma forte, forte.
2: Non troppo, però, insomma. Terzo posto per gli amici del
3: Acquario.
2: Crea la giusta atmosfera intorno a te e lasciati guidare solo dalle sensazioni che provi sul momento.
1: Ah, quindi atmosfera e sensazioni. Queste sono le parole chiave per chiavare.
2: Vabbè, scusa. Cioè, il gioco cadeva lì. Al secondo posto invece quelli della
3: Bilancia,
2: che secondo me era un po' che non uscivano.
1: Dici?
2: Quindi,
1: a me sembra che in realtà ci siano ogni tanto.
2: Non seguire regole prestabilite. Il tuo Eros s'accende in un attimo, ma richiede complicità per durare. Ora, il gioco così, capito? Perché dopo un po' uno potrebbe. Vabbè.
1: Non seguire regole prestabilite. Quindi parkour, capito?
2: Accendi e attenzione che senza complicità non dura. Al primo posto invece questo fine settimana il segno dei
3: Gemelli.
2: Impara a desiderare l'altro prima ancora di toccarlo e gioca con l'intensità di uno sguardo ravvicinato.
1: Quindi niente contatti per rompere il ghiaccio.
2: Sguardi ravvicinati.
1: Non guardarmi così, però, per favore. Non è stato bello.
2: Questi quattro segni che questo weekend riusciranno.
1: Sbada.

0: Do You Mean su Radio Peter Pan. 9:23 è venerdì, vi abbiamo dato i quattro segni, quelli dell'Astro Sexo Parade, li ripetiamo velocemente. Al quarto posto c'è il segno del leone, al terzo quello dell'acquario, al secondo posto gli amici della bilancia e al primo i gemelli veri vincitori. Prima di leggere qualche commento salutiamo, anzi facciamo
1: scusami perché adesso stavo per dire anche io una cosa importante.
0: Facciamo un grande saluto
1: a chi?
0: A Luca e Marzia da Canneto, siamo in provincia di Mantova, sono venuti a vedere me quando sono stato lì in zona, in provincia di Mantova, qualche settimana fa a Castelnuovo Asola, invece hanno detto che verranno a vedere te questo weekend.
1: Grandissimi.
0: A San Fermo
1: Redondesco. C'è il Peter Pan Tecno Impatto, ci siamo io e Sister Gloria. Volevo dire una cosa importante, noi spesso spingiamo sull'Astro Sexo Parade per dirvi ragazzi, usate le informazioni che vi diamo per avere più possibilità, cioè usatela come arma, siccome poi effettivamente la gente dice sì ma io non è che sto lì a registrare quello che dite e lo faccio sentire, devo sempre riportare a voce. Questa mattina entro le 10:30 massimo, forse anche entro le 10, pubblicheremo sulla pagina del Remix Show l'intervento dedicato all'Astro Sexo Parade.
0: Quindi ragazzi non avete più scuse.
1: No, stavolta
0: cioè ma che
1: no.
0: Servizio vi diamo? Ma le altre radio veramente? Ma lo fanno questo servizio?
1: No, non lo fanno mica.
2: Ecco.
1: Non lo
2: fa... Io bilancia, mia moglie gemelli, ma
0: cioè sono primo o secondo posto.

0: ricordi, che ricordi con questa di Gigi Doug nel 2021, Never Be Lonely, sura di Peter Pan.
1: Un grande ritorno quello di Gigi Doug, se non sbaglio, con questa canzone. Cioè, sempre nei nostri cuori, sempre comunque. Però mi sembrava che questa fosse, avesse segnato un grande ritorno.
0: Però tornava?
1: Nella scena un po' più sì, pop, diciamo, di Gigi Doug.
2: E poi dopo era tornato con My New Life.
1: Esatto.
2: Perché dopo ha fatto un po' di pausa. Insomma, non so.
0: Un sacco di concerti e tra l'altro Negaz, concerti DJ set, insomma. Ve lo diciamo adesso, ma settimana prossima regaliamo un sacco di biglietti per andare a vedere Gigi Doug.
1: Quella!
0: Così.
1: E questa

0: La segnerei,
1: tanto per.
0: Me la segnerei proprio sul calendario. Cioè, in questi giorni sta regalando biglietti per parchi divertimento acquatici,
1: sì.
0: Biglietti per concerti.
1: Buoni spesa,
0: davvero. Poi lamentate per voi che rimanete qui ad agosto.
2: Ma le altre radio?
0: Le altre radio devono.
1: Jessica, io e il mio ragazzo, dice lei, siamo entrambi del segno della bilancia, quindi al secondo posto. Abbiamo appena scoperto di aspettare un bimbo. Direi che questo weekend possiamo saltare.
0: Direi che onde evitare sorprese. Insomma, si può fare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Consiglio a donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
19: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
20: Più
8: ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: per quanto sia triste questa canzone, no? Sia il testo, cioè dice so lonely, so lonely.
1: Sì, sì, sì, no, no, è tristissimo.
0: So, è la storia di questo ragazzo che si chiama Lonely e dice so lonely, so lonely.
1: No,
0: so
1: non
0: me.
1: È quella la storia. Io l'ascoltavo questa.
0: Era bella.
1: Stavo malissimo.
0: Però devo dire che poi la canti senza sapere che sia una canzone triste.
1: Ah, può essere. Io quando la cantavo lo sapevo benissimo.
0: Ti
1: perché ero
0: piangere.
1: Super depre.
0: Mamma mia, c'è dei brutti ricordi legati.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Lo chiediamo anche all'ascoltatore che sta aspettando in linea se c'ha dei bei o dei brutti ricordi.
1: Scopriamolo!
2: Servizio in camera via.
1: Matteo, buongiorno Matteo!
3: Buongiorno, buongiorno!
0: Ciao Matteo, tu te la ricordavi questa canzone?
3: Sì.
0: Che
3: sì.
0: Ricordi c'hai?
3: Bellissimi, dai.
1: Bellissimi. Secondo me Matteo non la stava ascoltando.
3: No, infatti no.
1: Lo sapevo.
0: Però hai mentito bene, bravo, complimenti.
1: Allora, ci Matteo, piace. Ci hanno detto di chiamarti e farti gli auguri. Questo è, diciamo, il sunto della telefonata.
0: E allora, auguri.
3: Grazie.
0: Con gran orgoglio invio i miei auguri per uno splendido compleanno al mio zermano Matteo, sempre pieno di energia e volontà. Tanti auguri per questa splendida giornata, ci vediamo presto. Firmato il veneziano Aleangio.
3: Grazie mille.
1: Allora, zermano, almeno dalle mie parti, vuol dire cugino, tuo cugino.
3: Bravo, okay. cugino.
0: Tu ci hanno detto che adesso sei sul litorale di Cavallino Treporti, molto vicino a Jesolo. Che ci fai da quelle parti? E di dove sei te?
3: Io sono di Cassavio.
0: Ah, grande.
3: Di Cassavio, sì. Noi lavoriamo qua nel litorale.
1: Capito, quindi stai lavorando adesso, non sei lì a farti villeggiatura. Che lavoro fai?
3: No, magari. Stasera facciamo festa comunque.
0: Bravi.
3: Via.
0: Bravo.
1: Che lavoro, cosa fai di lavoro?
3: Abbiamo un'azienda agricola, io e mio fratello.
1: Ah, hai capito, anche lì vicino al litorale. Beh, allora guarda, adesso ti lasceremo lavorare.
0: Sì, chiudiamo sta telefonata perché mi sta tornando la R delle zone a me.
1: Di un bel. Allora, Matteo, cacciaci un bel gesboro, dai, cacciaci.
0: E chiudiamola.
3: Gesboro.
1: Grazie Matteo, tanti auguri, bellissima telefonata.
0: A
1: ciao,
0: presto,
1: grazie.
3: Ciao Matteo.
1: Ciao anche a te. Ciao.

0: Marino, da Cavallina un attimo che vai a Porto Santa Margherita.
1: Allora andiamo proprio
0: dai.
1: Lì.
2: Servizio in camera.
0: Monica, buongiorno Monica.
3: Buongiorno.
0: Sono arrivate le meduse lì?
3: No, qua non ci sono. L'acqua è bella pulita.
0: Allora sicuramente... E quelle altre robe là come si chiamavano?
1: Sinofori. Vabbè, comunque il mare è pulito, l'acqua è pulita, c'è un bellissimo clima anche alla reception dove si trova in questo momento, giusto Monica?
3: Esatto.
1: Sapete che non voleva neanche venire in diretta con noi, Monica. Cioè, continuava a dire: no, non voglio.
0: Perché hai paura del mandante della telefonata. Mandanti della telefonata. Intanto oggi sappiamo che è il tuo compleanno, quindi tanti auguri, Monica!
1: Auguri!
0: Allora, quando arrivate in Bahia Blanca, lei è lì che vi accoglie con un gran sorriso a tutti i clienti che arrivano e che chiedono le stesse informazioni alla quale lei ha già risposto più e più volte, magari in privato, eccetera, così.
1: Aspetta
0: che c'è un.
4: Con un gran sorriso. Proprio no, è sempre incazzata nera come una. È sempre incazzata come una biscia.
3: Questo è
1: Baccio. Ha fatto un'incursione. Tra l'altro ci ha chiesto di indagare per capire un attimo se il cognome Rottermeier è perché sei imparentata con l'altra Rottermeier. Dice che insomma sei la signorina Rottermeier. Volevamo capire.
3: No, Rottermeier è Baccio, è cosa di Baccio. Lui che mi ha fatto diventare così.
1: Comunque, ti facciamo tanti auguri. A nome nostro, a nome di Radio Peter Pan, di Marco Baxo, Andrea che è un po' complice di questa telefonata.
0: E salutiamo e ringraziamo tutto lo staff del Bahia Blanca, ricordando anche l'appuntamento di questa domenica con la diretta di Happy Ending con Angelo e il nostro Joe a partire dalle 10 questa domenica dal Bahia Blanca a Porto Santa Margherita.
1: Quindi tutti voi che arriverete al Bahia Blanca, mi raccomando, date un abbraccio alla Monica che ha compiuto gli anni e vuole sentire gli auguri da parte
0: Fatele
1: di tutti.
0: Fatele tu gli auguri.
3: Grazie a tutti.
1: Che urla sotto.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro.
1: A presto.
3: Grazie,
1: ciao Monica, auguri. Ciao.

0: purtroppo a un ascoltatore che ha chiesto una canzone che non riusciamo a mettergli, purtroppo, però dice ultime ore e poi ferie.
1: Ma non è che gli hai risposto se la mettiamo cosa fai, gli ho detto Pippo.
0: No, non era così.
1: Comunque ragazzi, l'abbiamo pubblicato sulla pagina del Remix Show _, trovate il reel con i quattro segni dell'Astro Sexo Parade. Se siete uno di quei quattro segni, mandatelo inoltre.
0: Esatto,
1: perché dà il 100% di possibilità.
0: Mandatelo a chi di dovere.
1: Esatto,
0: a chi,
1: esatto,
0: con cui questo weekend.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata. Comunicazione neuroelettrica, telecinesi.

0: 2000 Heroes.
1: Tali tensioni portano Silver a sviluppare una seria dipendenza dall'alcol, che tuttavia, con l'aiuto dei suoi amici, riesce a superare.

0: per il momento in cui Andrea De Luca suonerà Che ne sanno i 2000, la versione che ha fatto insieme a Paolo Omega.
1: Anche perché se ti aspetti che invece lui suoni White Girl Wasted, ti do una brutta notizia, non ce l'hai in chiavetta.
2: No dai, non può non
1: avere devi dirglielo.
0: Però scusami, vabbè dai, in ogni caso Che ne sanno i 2000 la deve mettere.
1: Ci vediamo questa sera a Rovere, ragazzi, torniamo in onda lunedì ore 7.
0: Se sopravviviamo questa sera però, perché mai dire mai.
1: Tocca i maroni allora.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo.

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
0: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 10:02, dai che c'è la Generation.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.

20 minuti dopo le 10. Che bello che è il numero 7, ragazzi. Soprattutto in quest'anno qui, l'anno nel quale il 7 agosto determina per tanti la fine di un lungo periodo e l'arrivo delle ferie, ma tanto tanto attese. Per le prossime 3 ore ci sono io su Peter Pan. Ciao, sono Joe, insieme al programma che si chiama Peter Pan Generation, condito di tante rubriche, domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, Along the Broad, il dilemma senza Emma, la sala giochi, chi più ne ha più ne metta, ci sono premi, ci sono cose, chi può dirlo? Nel frattempo celebriamo questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. Ti sei sentito come il primo maratoneta che doveva consegnare il messaggio proprio a Maratona. Hai corso senza sosta, ma è arrivato il momento di accasciarti e lasciarti andare, alzando un calice, 2, 3 verso il cielo e brindare. Perché è venerdì, oh yeah. Dai ragazzi, come state? Tutto bene, tutto a posto? Certo, vale anche per quelli che continuano ad essere attivi operativi, tipo il sottoscritto. Cioè, settimana prossima son qui, fingo di essere felice, ma son felice per voi. Ho deciso di radunare, sai che sta settimana ho detto sono in ferie, no? Di radunare tutti i bambini della spiaggia, come al baby club, per fargli cantare un coro che sarà il disco rubato dall'archivio. Vai bimbi, cantiamo.

0: archivio perché oggi bisogna andare a ruota alta. Bennett, Voix sur ton chemin, il mix techno per cominciare la Peter Pan Generation. Ciao ragazzi, buon venerdì.
1: Attenzione, novità.

0: La nuova di Molella si chiama Che lo che. State ascoltando Radio Peter Pan e dai che è venerdì. Vuoi sul Ton Chemin, apprezzatissimo.
1: Buongiorno Gio, mamma come me la gasi con questa, mamma mia.
0: Dai, è un venerdì speciale, è vero che sono le 10 del mattino, ma oggi è party hard tutto il giorno, tanto che stasera ho promesso ai Remix che li raggiungo a Rovare per mangiare gli gnocchi.
2: Vieni?
0: Ci sto ancora pensando.
2: Dai.
0: Però può essere che sì.
2: Viene anche Federico.
0: 80% sì, 20% no.
2: Viene anche Rocky.
0: 60% sì, 40% no. E si è abbassata adesso la statistica. C'è chi ha notato, sai Andrea, visto che sei qua parlo anche con te, chi ha notato quella storia Instagram di Emma Rossato che si fa spruzzare di spumante costosissimo.
2: Certo, certo.
0: Abbiamo fatto il conto ieri, anche grazie all'intelligenza artificiale che ci ha aiutato in questo, perché io ad esempio non me ne intendo. Abbiamo fatto un capannello di persone davanti alla macchinetta del caffè e abbiamo stabilito che la somma di tutte le bottiglie che aveva allineato a quel pranzo lì a Porto Cervo era il mio stipendio di un anno.
2: Sì, beh, infatti.
0: Forse.
2: Ma preceduta, se non ho capito male, da una storia invece in cui era molto sentimentale, giusto?
0: Ma decisa, beh, lei è sempre molto sentimentale, comunque non è legata.
2: E poi si fa spruzzare lo champagne.
0: Beh, è così che si trova l'anima gemella. Chi ti spruzza lo champagne più costoso addosso è la tua anima gemella. Sai che stamattina, a proposito di party hard, sono andato a divertirmi dall'oculista. Mi ha messo nell'occhio delle gocce. Allora, prima quella per allargare la pupilla, e dico, vabbè, bellissima. E anche quella per anestetizzare l'occhio. E dopo 10 minuti non mi sentivo più gli occhi. Ho detto, me ne dà un po' per stasera che devo andare a Rovare e voglio iniettarmi qualcosa negli occhi per non vedere quello spettacolo lì. E quindi, dato che era potentissimo, vorrei fare una sorta di brainstorming insieme a voi per stabilire quali sono quelle robe potentissime. La prima parola che ti viene in mente con potentissimo.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza, ragazzi! Comunque veramente io non ci vedo una mazza stamattina. Mi ha messo quelle robe l'oculista per dilatare la pupilla. Ancora vedo spizzichi e bocconi. A proposito di bocconi, saluto Chiara che mi manda una foto di quello che sta facendo in questo momento, aiutata. Dice: ciao Peter Pan, e noi passiamo il venerdì così, preparando infiniti tramezzini e stuzzichini per la mia festa di compleanno di domani, ringraziando la mia migliore amica Anna per il grande aiuto che mi sta dando. Allega foto e già mi viene fame. Tramezzini, è proprio il mio tallone d'Achille. Io quando vedo un tramezzino cedo. Poi c'è Efrem che dice: tanti auguri a me, oggi sono 39, tanti auguri, buon compleanno. Trombette! Si parla però oggi, nella domanda del cavolo con due Z, di un brainstorming. Sai cos'è? Mettere insieme delle idee circa un tema. Oggi è una parola quella che vi ho proposto. Potentissimo! Come l'anestetico che mi ha messo l'oculista sull'occhio. Cioè, non mi sento ancora le palpebre, te lo giuro. Quindi qual è una cosa potentissima secondo te?
2: Ciao, raga. Allora, prima cosa che mi viene in mente con potentissima è le mie bestemmie.
1: Molto bene, però ride, quindi evidentemente funziona anche come antistress.
3: Lo Xanax è una bomba.
1: Vabbè, avete capito il livello, e questo è il punto di partenza. Si può solo migliorare. Potentissimo. Un disco. Il disco. Questo disco.

0: posto. Senti qua.
1: Ciao Gio, sono Tobia. Io sto andando in Toscana con la famiglia e con mio amico Lovitz e sua moglie Vera.
0: Sì.
1: Perché come ogni anno dobbiamo andare a fare l'asta del fantacalcio.
0: Che figata!
1: E siccome l'anno scorso abbiamo vinto, portiamo giù tutte le famiglie per festeggiare e venerdì, sabato, domenica a Pisa a fare quest'asta, dove incontreremo degli amici toscani e vedremo come andrà. Buon weekend.
0: Cioè c'è un misto di concentrazione per analizzare tutti i dati del fantacalcio e non sbagliare neanche quest'anno, e un po' di rilassatezza con tutta la... Pensa alle mogli come sono contente di andare in Toscana all'asta del fantacalcio. Stiamo facendo un brainstorming sulla parola potentissimo. A qualcuno è bastato inviarmi una gif con Junior di Dragon Ball che a un certo punto...
2: Sono invincibile! Chiunque se la vedrà con me sarà sconfitto!
3: Sì!
2: Sono il più forte! Non sono mai stato così potente! No!
0: E poi ride, senti adesso. E ride. Cioè si sente anche per lui che è arrivato il momento delle ferie, un po' sul burnout, non ce la fa più, Junior. Dai, prenditi una vacanza. 393-736-6240. Brainstorming, la prima cosa che ti viene in mente.

Subiter Pan. Vi ho chiesto di fare un brainstorming insieme a me tutte le parole che vi vengono in mente partendo dal termine potentissimo. Carina la Jenny che dice: per me una cosa potentissima è la risata contagiosa di mio figlio Diego di 4 anni. Mi toglie tutti i pensieri e malumori. È un rimedio veramente potente. Prestacelo!

0: che ti fa tornare il sorriso semplicemente ridendo pure lui. Fra poco chiudiamo questa storia, poi l'oroscopo del weekend, quello proprio importantissimo, e poi GR sti cazzi, state con noi.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Peter Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
8: Domani sera, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Domani sera, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
12: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com, a Manzano.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Senza Nicky Jam, dal 2015, Travesuras. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Abbiamo fatto un brainstorming da venerdì, per tanti un venerdì di relax, o comunque di staccamento di spine, perché si va in ferie, per altri no. Cioè, anch'io sono dalla vostra, non è che... Però è giusto celebrarla questa scalata che è arrivata alla fine, adesso qualche settimana di ferie. Si parte da un termine potentissimo. Potentissimo è questo periodo dell'anno. Cosa ti viene in mente pensando a potentissimo?
2: La mente. È la mente, già la cosa più potente che esista.
1: Chiaro.
2: Però è come il paracadute, funziona solo se si apre. Mente chiusa, potenziale zero.
1: Vero.
2: Mente aperta, potenziale infinito.
1: Chiarissimo.
2: Ciao da B-Man.
1: Poi spesso la mente ti rema anche contro, cioè se si autoconvince di qualcosa. C'è un'altra parte del corpo che...
3: La dico?
1: No.
3: Non la dico?
1: Non dirla.
3: Potentissimo era il mio
1: cazzo. No!
3: Quando avevo i 20 anni, come tutti a 20 anni. Adesso che siamo vecchi, ciao.
1: Vabbè, oh, dall'alto al basso, insomma, c'è un po' di tutto. Io che mi alleno quando ci sono 52 gradi percepiti, questo è il messaggio di Gab. Chiaramente non sono parole mie, non mi sono mai allenato in tutta la mia vita. Il sesso, una donna può fare ciò che vuole a un uomo, questo è uno dei messaggi che è arrivato. Un'altra cosa potentissima.
4: Prima parola che mi viene in mente con potentissimo, il grande Joe.
1: Ah, guarda come mi sento potentissimo. Soprattutto quando è l'ora di determinare quali sono i segni che vanno bene e quelli che no. E fra poco, fra due dischi, c'è l'oroscopo.

0: i Parcels con You Got Me Feeling nel remix degli Hypnow. Dallo scorso inverno li abbiamo ritrovati sempre belli. Ciao Joe, grande Joe, potentissima, scrive Matteo da Vicenza. È la rottura di palle di aspettare che arrivino le 16 per entrare in holiday mode. Ma arrivano presto, guarda, mancano meno di 6 ore. Poi c'è anche la pausa pranzo di mezzo, ma vai sereno che arrivano. E poi te la puoi godere. Altra cosa potentissima?
1: Ecco, potentissimo, viene in mente mia moglie quando mi rompe i maroni, che la fa in maniera potentissima.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Che è il giorno giusto per dirlo, proprio prima del weekend, che magari sta ascoltando la radio e te la fa pagare dopo. Mi raccomando, Joe, oroscopo del weekend ed inizio ferie, sii buono. Vediamo che dicono le stelle, le Peter Pan di stelle.

0: importante. Sono quelli dell'Ariete. Bravi, anche il Leone. Anche il Cancro, li avevo dimenticati. La Bilancia. L'Acquario. Questi i pochi, ma buoni. Per davvero buoni. Gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se c'è un ultimo barlume di speranza. Potresti essere il più figo del weekend, ma anche il peggiore. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best questo fine settimana, quelli dei Gemelli. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Basta arrabbiature, basta cattiverie. Sgomma via dalle rotture di palle come una fuoriserie. Scorrono i titoli di coda come la fine di una serie. Ora è tempo che tu ti goda le meritate ferie. Le raccomandazioni sono quasi del tutto serie. Mangia e bevi finché non ti si ostruiscono le arterie. I più fighi sono quindi quelli dei Gemelli.
1: Un ottimo lavoro.
0: Mitici.
1: E non grandissimi. Applaudo con ironia.
0: Peggiore di questo fine settimana, inevitabilmente, noi della Vergine.
2: Oddio! No, Dio, ti prego, no, no, no, no,
0: amici della Vergine, faremo schifo sto fine settimana.

0: Che bella questa! Correva l'anno 2015, Years and Years, King, su Radio Peter Pan.
1: GR Sticazzi.
2: Tempo di dedicarsi alla redazione del GR Sticazzi.
3: E Sticazzi!
0: Che torna per l'ultima volta di questa settimana con un sacco di notizie incredibili, tipo ADN Kronos titola: vorresti diventare compost? La nuova scelta funeraria.
3: E Sticazzi!
0: Bellissimo, non vedo l'ora di diventarlo. Io sono più da secco non riciclabile, però. Dal Messaggero: anche le scimmie hanno i loro animali domestici. Il nuovo studio condotto sugli scimpanzé e non solo.
3: E Sticazzi!
0: Beh, ad esempio, io stesso sono un animale domestico del mio gatto, cioè non è il gatto il mio animale domestico, sono io. Dal Post: rimanendo nel mondo animale, oggi hanno deciso di fare questo articolo qua. E ora parliamo di fellazio tra aracnidi.
3: E sti cazzi!
0: Cioè, è il titolo che hanno utilizzato. Ho guardato chi ha messo like: l'uomo ragno. Incredibile. Fatto Quotidiano: il cannibalismo fa male alla salute e aumenta il rischio di infezioni. Vietarlo ha salvato l'umanità. Il nuovo studio.
3: E sti cazzi!
0: Fortuna che ce l'hanno detto, perché sennò ci facevo un sacco di grigliate. Corriere della Sera: Georgina Rodriguez contro il body shaming dichiara: il mio valore non dipende dal mio corpo.
3: E sti cazzi!
0: E infatti è diventata miliardaria non perché ha postato delle foto nude su... No, non l'ha fatto. Geopop: Bip Bip non è uno struzzo. No!
3: E sti cazzi!
0: È uno strunzo, è vero. Chiudiamo col Fatto Quotidiano: foglie, pietre, ortica e altri errori da principianti di chi fa trekking. Come pulirsi bene quando la natura chiama senza rischiare irritazioni.
3: E sti cazzi!
0: Cioè, fondamentalmente hanno fatto un tutorial su come fare i propri bisogni quando stai facendo le passeggiate nella natura. Non usate le pietre e le ortiche, va bene?

0: Mi era rimasta fuori una notizia dal GR sti cazzi, solo che proprio perché quella parte anatomica lì è stata tagliata, almeno in questa notizia qui, non ce l'ho inserita, anche perché i maschietti quando sentono notizie del genere fanno proprio... Te la leggo però, leggo il giornale. È virato nel sonno dalla moglie... L'INPS gli riconosce solo il 67% di invalidità e lui dichiara è una vergogna. Allora, o fai l'attore di film, però dai, il 67% mi pare una buona invalidità, non lo so. Voi che dite? Qual è la percentuale di invalidità senza quella parte? Comunque non è un dibattito che faremo fra poco. State con noi nella seconda ora della Generation, a fra poco. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Squat. Lo è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 90-2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90-210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90-210 a Sanfermo. Redondesco, Mantova.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 10:03, le 11:03, c'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma che belli, come stanno bene insieme?
11: Anna e Marco.
10: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
11: Una coppia tradizionale perfetta.
10: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
12: Alì migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Ci attende un venerdì inizialmente stabile con prevalenza di sole sulla Lombardia e sulle regioni di nord-est. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui settori alpini e prealpini con parziali sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Temperature massime diurne che saranno in lieve calo, ma ancora il caldo si farà sentire e si arriveranno a toccare specie nelle aree interne di queste regioni i 36-37 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere, ma comunque con ancora tanta afa ed umidità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Che bello, che disco. Correva l'anno 2001, DB Boulevard, Point of View. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe. Ancora per oggi e lunedì da solo, che bello. E poi da martedì torna Emma Rossato. Vabbè, oh, dai, ci siamo goduti queste due settimane, è stato bello, anzi...
1: Meraviglioso!
2: È meraviglioso!
0: Poi tutte le cose belle a un certo punto finiscono. Dato che arriva un weekend motoristico per quanto riguarda la MotoGP, c'è Kevin che mi chiede un favore.
3: Ciao Joe, mi fai un grandissimo piacere, per favore. Puoi fare un in bocca al lupo per Bezzecchi che non si smalti un'altra volta, per favore, per favore, per favore. Sono già in ansia, è solo venerdì.
0: Buerie.
3: Primo giorno di ferie, felicissimo, ma io voglio tanto che non si smalti più.
0: Ma guarda, gli facciamo un in bocca al lupo per quello che conta, se no... Andiamo a accendere un cero a Sant'Antonio. C'è qualcun altro che mi chiede delle robe, ma non posso, ragazzi. Ciao Super Joe della Generation, mi sai dire se ieri Rocky ha detto cosa preferisce per il gioco di Cadoro? Perché un pezzetto di programma me lo son perso. Non l'ha detto Rocky ieri, l'ha detto Muva nella casa. Non posso dirti cosa, perché poi oggi all'interno del programma di Rocky e la Dall'An, quindi dalle 17 alle 19, ci sarà la conclusione di questo gioco. Devi aver raccolto tutte le informazioni. Posso darti un indizio, però. Essendo Muva, è qualcosa di sessuale. È ovvio, è ovvio. Più di questo non posso dirti. C'è il nuovo dei Medusa, si chiama Weekend.

potentissimo il finale. At Last, passo ben solto. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, seconda ora della Generation. Stamattina, nella mia consueta rassegna stampa, mi sono imbattuto in una frase, in una citazione, sai che comunque sui social funzionano molto, di un neuroscienziato riportata poi da Focus. Il neuroscienziato si chiama Matthew Walker, camminatore, un po' Walker Texas Ranger, che dice un'ovvietà, però non è mica facile rispettare questa ovvietà. Premere il tasto snooze, cioè che è quello che rimanda la sveglia fondamentalmente, non vi regala altro sonno, altro riposo, concede solo il cervello, confonde solo il cervello facendo partire un nuovo ciclo di sonno che verrà interrotto brutalmente 5 minuti dopo. Quindi lui dice, per quanto riguarda il riposo, premere il ritarda la sveglia non ti aumenta il riposo. Facile a dirsi, poi a farsi è un'altra roba. Quando suona la sveglia è ovvio che premi quel tasto lì, ti giri e ripeti l'operazione almeno 4, 5, 6, 7 volte. È come dire, ah, sai cosa, per perdere peso devi metterti a dieta. Sì, vabbè, facile a dirlo. Poi apri il frigo, peschi una roba, apri un'altra, peschi una roba, vai alla macchinetta agli snack, peschi un'altra cosa. Ci sono delle cose facili da dire nella vita, è metterle in pratica la cosa complicata. C'è il disco dei Jonas Blue su Peter Pan, Edge of Desire.

0: Rihanna si chiama White Girl Wasted. Nella Generation poco fa le dichiarazioni di un neuroscienziato che dice: non usate il tasto snooze, non rimandate la sveglia, perché sennò rientrate in quel circolo lì che il vostro cervello si riaddormenta, entri in un altro ciclo del sonno e poi fra 5 minuti quando risuona la sveglia ti svegli brutalmente e hai perso il beneficio del sonno. È come dire: è venerdì sera, dai faccio il bravo, bevo solo una birra. Sì, ciao, shish del cambio argomento. C'è una cosa molto bella, c'è un'applicazione di quelle che fanno parte di questa categoria, buone intenzioni, è un po' il filo che conduce un po' la Generation stamattina. C'è un'app che si chiama WeWord, paga chi cammina. Funziona così: se tu fai 5.000 passi, 7.000 passi, 10.000 passi, pare che ti dia dei buoni per prendere delle robe, dei buoni spesa, buoni regalo, donazioni, insomma del denaro che si finanzia tramite la pubblicità e partnership di questa applicazione. Però c'è anche una novità in questa applicazione che io non conoscevo, che ti blocca l'accesso ad app che ti rendono sedentario. Tipo, stai un sacco di tempo su TikTok, dici a questa applicazione che si chiama WeWord: guarda, bloccami TikTok, bloccami Instagram, bloccami Facebook, a meno che io non faccia 5.000 passi. Se faccio 5.000 passi, allora mi sblocchi TikTok fino a mezzanotte. Ok, sono stato bravo, me lo son meritato. Guadagnarsi le cose nella vita, che bellezza. Comunque non la scaricherò mai questa applicazione perché sono pigro.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: mezz'oretta della generation intrisa di buoni propositi e cerchi di mantenere, magari dici, sai cosa, vado in vacanza, mi alzo presto la mattina, vado a correre, poi mangerò sano, appena suona la sveglia non premo mica quel tasto snooze lì che poi fa male al cervello, l'abbiamo scoperto prima, se premi il tasto snooze.
1: Ciao Giovanni. Ma parla come mangi? Che cazzo vuol dire tasto snooze?
0: È lo snooze.
1: Che minchia è?
0: Dai, qualche...
1: non chiamarlo così, cioè che cazzo è?
0: È snooze, è quello che c'è sopra la sveglia, lo premi, ritarda la sveglia, è il posponi sul telefono, ma sulla sveglia è snooze, gli fa tanto, gli dà tanto fastidio. Poi c'era l'applicazione, quella che ti paga se fai abbastanza passi durante la giornata e anzi ti blocca delle applicazioni che ti rendono sedentario, c'è chi mi chiede come si chiama, WE, scritto W-E, WORD, W-A-R-D, WEWARD, WEWARD, un po' così. Altra cosa che puoi fare durante le vacanze per sentirti meglio è cercare di rinnovare casa. Metti che non vai da nessuna parte, dici guarda, sto a casa e faccio delle opere di miglioria. C'era un articolo meraviglioso del New York Times che dice, sai cosa devi fare? Che è molto gratificante, costa poco, ci metti anche

0: la signorina ha mangiato pesante, un po' di così di riflusso. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy su Peter Pan. C'è chi chiede: ma c'è un'app dove ci sono tutte le tavolette del cesso? Altrimenti bisogna farla. È vero, c'è un'applicazione veramente per qualsiasi cosa. Servono davvero? Io ne avrò 10 scaricate nel telefono. Non c'è neanche i giochi io nel telefono, mannaggia. Ciao Peter Pan, potete salutare mio fratello Tommaso? Il messaggio che scrive Beatrice: ciao Tommaso, abbiamo fatto questa mezz'oretta dedicata a buoni propositi, ovvero quando sono alla sveglia ti svegli subito e non ritardi, se vuoi fare attività sportiva metti da parte la pigrizia. Le prossime 2 settimane c'è sto bivio, no? Metà della popolazione, 3/4, va in vacanza, il resto è lì a lavorare, quindi sono comunque 2 settimane importanti per quelli che staccano, perché stacchi, per quelli che continuano a lavorare, per non rosicare troppo. Quindi vorrei fare, dato che abbiamo parlato di questo in questa mezz'oretta, una raccolta di buoni propositi per le prossime 2 settimane. Se ti viene in mente qualcosa, 393-7366-240.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Forever Summer Peter Pan 90

0: disco storia dal 2003, prezioso, voglio vederti danzare, che figata. Ciao, io sono Joe. Ultima parte della Generation, sono ottimista oggi, c'è ancora un'ora e mezza, però è l'ultima parte, un'ora e mezza l'abbiamo fatta. Tra una mezz'ora c'è la sala giochi, quella del venerdì, ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Poco fa abbiamo parlato anche di tavolette del cesso e Enrico scrive: basta, è da mezz'ora che me la sto tenendo in un parcheggio e voi parlate di tavolette. Enrico, mamma mia, una bellissima tavoletta comoda ed ergonomica sulla quale sedersi per produrre proprio il frutto dei tuoi sforzi e delle tue fatiche. Che poi sono quei temi lì che arriva la signora e dice:
1: scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo.
0: Tavoletta.
1: Così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela questa.
0: Vabbè, ma non serviva, signora. C'è lui che è contentissimo.
2: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
2: Sono Sebastiano.
0: Ciao Seba.
2: Allora, prima cosa, siete fighissimi per cantare.
0: Grande, anche
2: tu. E poi
0: tu.
2: Dai.
0: E poi?
2: Manca poco e poi potrò tornare a giocare a basket perché mi ero rotto il polso. Vabbè. Ciao.
0: Ciao Seba, dai che passa tutto. Questa mezz'oretta vorrei dedicarla ai buoni propositi, perché sono due settimane in cui l'Italia si ferma almeno al 75%. C'è un restante 25% che rimane attivo e operativo, quindi comunque da una parte e dall'altra devono esserci dei buoni propositi per quelli che vanno in vacanza. Tipo può essere: voglio fare schifo per le prossime due settimane. Poi è difficile mantenerlo sempre, ci vuole allenamento. Per quelli invece come me che rimangono attivi e operativi, il buon proposito è non rosicare troppo. Ce ne hai uno te? 393 736 6240.

0: Comrade Be Mine. Nella Generation è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: puoi modificarmi la voce che devo dire una cosa compromettente?
1: Ciao Gio, buongiorno. Puoi pecciarmi la voce?
0: Te l'ho picciata in mezzo.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Allora, io ho finito di lavorare, ma dovrei finire alle 4. E non so che cazzo fare fino alle 4 adesso. Consigli?
0: Consigli, che fai? A parte che questa voce ti sta benissimo, sembra veramente quella di Terminator. Non lo so che puoi fare, vai alla macchinetta del caffè. Poi un consiglio: se sei all'interno di un'azienda, dimostrati comunque indaffarato. Come fare? Prendi un foglio A4, magari con soprascritto qualcosa, e gira velocemente all'interno dell'azienda stessa. Sembra che tu stia facendo delle cose molto impegnate. Ma tornando ai buoni propositi, un buon proposito può essere scegliere una bella tavoletta del cesso.
2: Ciao Gio.
0: Ciao, buongiorno.
2: Volevo dirti che non è così semplice scegliere la tavoletta del water.
0: Scherzo.
2: Cioè, a livello di gusto, ok, ma non sono tutte le misure adatte al tuo WC.
0: No.
2: E me l'ha insegnato l'operaio che viene sempre a casa. Cioè, devi prendere le misure e vedere se va bene per il tuo e fare attenzione ai buchi che ci sono dietro. Insomma, è abbastanza complessa la scelta della tavoletta del WC. Però poi, se trovi quella giusta, è top.
0: Top, comodissimo. Lololo, pure a te. Buoni propositi: tenere resistenza a questo caldo. 1. 2. Non perdere la pazienza. 3. Uscirne sanamente.

0: tanti cuoricini per il nostro amico Shade in un'ora, disco del 2021 che chiaramente aveva dedicato a noi, non l'ha mai detto apertamente, ma abbiamo questa storia d'amore e quindi ha detto Forever Young come Peter Pan. Poco fa un'ascoltatrice ha detto Lolo Lollo e quindi lui:
1: che bello sentire Lolo Lollo anche di mattina, che non c'entra niente con lo sfogatoio.
0: Ma sì,
1: loro proprio ce l'hanno fatta. Lolo Lollo,
0: non ho capito a cosa si riferisse loro ce l'hanno fatta, forse Baxo e Fedro che sono in ferie. Fedro è in ferie, Baxo è qua attivo, operativo, fa cose, va in bicicletta, registra programmi, ah, è una macchina da guerra, lo dico solo per avere un aumento chiaramente. Poco fa un ascoltatore che dice: senti, ho finito le cose da fare ma devo stare in azienda fino alle 16, che posso fare?
2: Ma buongiorno Radio Peter, ciao Gio, ascolta, dimmi. Se non hai niente da fare in azienda fatti un giretto, come dice il buon Gio, carta e penna, e sì, vedi cosa c'è di bello da rubare. Poi vado a rottamaio e fai i soldi. Ma che te frega ormai, raga. Ciao da Renato.
0: Ciao, ciao Renato. È una bella idea fare l'inventario delle robe che puoi ciulare.
3: Giovanni, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buoni propositi per le prossime due settimane.
0: Esatto.
3: Ridurre le bestemmie che sto tirando.
0: Mm.
3: Perché lavoro, non mi fermo mai.
0: Sì.
3: Oltretutto mi sto anche separando, per cui la mia ex dolce metà mi stava mettendo i bastoni tra le ruote.
0: Aia.
3: E speriamo di non incazzarci troppo e di tirare improperi per niente.
0: Ma infatti,
3: ciao.
0: Bisogna mantenere la calma in questo periodo. Buoni propositi, tutti da rispettare.

0: Che disco! Alan Walker, Ava Max, Fate. Chiude la seconda ora della Generation. Si è parlato di buoni propositi, questo è un bel proposito.
1: Ciao Gio, buoni propositi per quest'estate è farsi l'abbonamento alla S Cittadella. Al cuore non si comanda. Forza città!
0: Vedi, quando è una passione, soprattutto nel periodo caldo dell'anno, bisogna rispettarla. C'è lui che fa il corriere, dice: penso di essere l'unica persona ad essere felice delle ferie altrui. Visto che faccio il corriere, l'80% della mia zona sono fabbriche e industrie, gli altri vanno in ferie, io lavoro meno. Ma guarda che è la stessa cosa che penso anch'io. Stare qui in radio le due settimane centrali di agosto è bellissimo. Non c'è nessuno, sono tutti tranquilli, è bellissimo. Rilassati. C'è un altro ascoltatore, volevo chiudere con lui, che ha lasciato un audio che non si sente bene, ma lui fa il piastrellista. Ha messo giù una piastrella male, cioè è proprio storta e anche il disegno non si incastra. Mi ha detto: che faccio? Faccio finta di niente? No! Devi sistemarla, non farla brutta persona. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Scott. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it. Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: L'energia degli anni 90, l'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.

0: Radio Pizza Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Mezzogiorno e tre, c'è il notiziario.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino, sentiamo l'esperto.
9: È un classico, il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura, per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: brutto vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Correva l'anno di 2018, Bad Bunny, Drake, Mia, state ascoltando Radio Peter Pan, è un bel venerdì, relax, tanta gente sta staccando in queste ore.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E io da questo momento in poi, ferie.
1: Bello, beato te.
2: Si ritorna il giorno 25, alle 3 si parte direzione Sicilia, la mia amata terra. Cambio! Un saluto da Luca Terpiller.
1: Contentissimo, sono contentissimo anche di ritrovare Ivano con la sua freddura del venerdì.
3: Buongiorno Joe. Buongiorno. E tutto lo staff di Radio Peter Pan.
1: Grazie, buongiorno.
3: Sapete perché le galline una volta al mese vanno in chiesa a confessarsi?
1: Perché le galline?
3: Perché hanno beccato.
1: Hanno molto beccato.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: Vai. Ultima puntata per questa settimana della sala giochi all'interno della Generation. Ciao computerone.
6: Ciao,
1: a posto. Bellissimo. Sei in ferie?
6: Sono davvero euforico.
1: Però non sei in ferie.
6: No.
1: E siamo qua anche la settimana prossima. Giochiamo per assegnare il penultimo ticket di questa settimana, il numero 9, col gioco
6: cancellare la cronologia.
1: Quello della cronologia cancellata, ambientato come tutti i venerdì nel magico mondo dei cartoni animati, la sala giochi ti propone questa challenge, come dicono quelli bravi, la challenge. Ti faccio ascoltare tre sigle di cartoni animati. Devi riordinarle in ordine cronologico per prima TV in Italia. Quindi dal cartone più antico al più recente. 393-7366-240.
7: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
8: Brano A. Amtaro, piccoli crimini.

0: questa ora della Generation, quella dove si gioca, c'è la sala giochi. Gli ultimi due ticket della settimana, abbiamo riempito il casellario, cioè o meglio lo facciamo oggi, e poi lunedì verso le 12.05 il sorteggio per stabilire chi fra i 10 vincitori vince anche gadget di Peter Pan e il premio offerto da Sand Beach Sottomarina. Questa settimana era l'ombrellone con la coppia di lettini per una giornata in relax da quelle parti, appunto al Sand Beach. E adesso che si è vinto, onore e gloria con il gioco della cronologia cancellata, bellissimo, bellissimo computerone, ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Tre sigle di cartoni: la sigla A era quella di Amtaro, la sigla B quella di Yu-Gi-Oh, la sigla C quella di One Piece all'Arembaggio. C'era da individuare l'ordine corretto, però quando sono usciti in Italia questi cartoni, c'è chi sostiene che sia
1: Amtaro, Yu-Gi-Oh, One Piece,
0: cioè esattamente come l'hai sentita, ABC.
1: ABC.
0: Però non era quello l'ordine corretto.
1: BAC.
0: Neanche BAC.
2: Yu-Gi-Oh, One Piece, Antaro.
0: No, quello sarebbe BCA, no?
3: One Piece, Yu-Gi-Oh e Antaro.
0: No.
1: BAC.
0: No.
1: BAC.
0: Qualcun altro?
4: 2, 1, 3.
0: Ecco i numeri. 2 sarebbe B, 1 sarebbe A, 3 sarebbe C. BAC, no, non era quella la combinazione. Poi?
5: Ciao, ACB.
0: ACB, ACB, inchia. È sbagliato, in realtà la combinazione vincente era C, A, B. Nell'ordine è uscito in Italia prima One Piece all'Arembaggio nel 2001, a seguire A, quindi Amtaro nel 2002, l'ultimo a uscire in Italia l'anno successivo nel 2003 è stato Yu-Gi-Oh! C, A, B. Il più veloce si porta a casa il ticket numero 9, lui è Gianluca Volpe.
6: Bravo Gianluca, bravo Gianluca, Gianluca.
0: Gianlu, sono arrivate già un sacco di bestemmie. Gianlu, you win!

0: chiama Reload The Renegade Master, il disco di Ben Kim. Subito Arpan, mettiamo in pausa un secondo la sala giochi perché è un weekend bello fitto di appuntamenti.
1: Discotech people,
2: next event,
1: we are back and it's time to party.
0: Stasera doppia festa, c'è il The Remix Show live ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovare in provincia di Treviso dalle 22. Andrea De Luca e i Remix, Edo e Andrea Nordio assieme al performer sui trampoli Lex Serafo. C'è il Peter Pan 9210, quindi i suoni più belli degli anni 90 e 2000 alla festa di San Fermo Redondesco Mantova dalle 22. Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione classica in stile 9210. Domani sera il Peter Pan Impatto alla festa dei giovani di Cavaglià. Siamo a Biella per la prima volta nella provincia di Biella in Piemonte dalle 22. Andrea De Luca e Francesca Voice, special guest Matt Joe. Un altro appuntamento col 90210, quindi la musica più bella degli anni 90 e 2000, alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, provincia di Pordenone, dalle 21:30 al The DJ Maxwell insieme a Lady Ellen. Domenica 9 al mattino dalle 10 alle 12 io, ciao, sono Joe, insieme ad Angelo BA1 siamo in diretta con l'Happy Ending parte 2 dal Baia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle. Poi ci mangiamo tutti l'aglio olio peperoncino, siamo in spiaggia, facciamo i tuffi, ci divertiamo. E poi la sera alla festa di San Fermo Redondesco

0: ragazzi, che ritmo!
1: Il Gabibbo e Malagé sono la stessa persona, cioè Malagé, quello che la canta. Muve Joe, sono la stessa persona, chi può dirlo? Nessuno li ha mai visti insieme. Fra poco, spicchiattino finale della Generation, quindi il 2000 Heroes, tre dischi bellissimi selezionati da Andrea De Luca, e poi l'ultimo ticket della sala giochi, il numero 10, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. State con noi.

0: 10.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210 alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
12: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Ci fu un'idea.
19: 2000 Heroes.
20: Un gruppo di persone straordinarie.
8: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
18: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Andrea De Luca. Dal 2012 TJR, Old Toy. Dal 2014 Calvin Harris e John Newman, Blame. A chiudere dal 2013 Sebastian Ingrosso, Reload.
3: Thank you.
2: I tre dischi del 2000 Heroes selezionati da Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della settimana della Generation. C'è da fare l'ultimo gioco della sala giochi. Prima però c'è il Dome che è felicissimo perché è in ferie.
4: Ciao Joe, grande Joe. Ciao. Senti allora, bellissimo beverdì perché sono in ferie dal secondo lavoro, sì. Mentre invece nel primo lavoro continuo a mandare gli audio. Quindi Joe,
2: questo è il primo,
4: prepariamoci a un super weekend lunghissimo di 2 settimane. Joe, un weekend di 2 settimane sarebbe molto molto bello.
2: Sempre,
4: e
2: sì.
4: Niente, allora peccato non ci possiamo vedere domenica perché sei a Caorle e quindi baci baciotti.
2: No, sei una brutta persona. Domenica mattina dalle 10 alle 12 dovete essere tutti al Baia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle, che facciamo un po' di diretta insieme. Cioè non puoi non mancare, Dome. Questo è il primo lavoro, l'hai detto te, computerone, te ci sei.
5: No.
2: Sei una merda, computerone, però. Veramente, ride. Ho visto che ridevi. Giochiamo per assegnare l'ultimo ticket, il numero 10 di questa settimana, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni. Con che gioco?
6: Con che gioco?
7: La vita non è un film.
2: Speciale cartone animato, vi faccio ascoltare un pezzettino di un film, lungometraggio, film animato. Dovete capire il titolo corretto e inviarlo prima degli altri al 393-7366-240. Occhio che è una cosa che hanno visto tutti, sicuramente. La scena però non è semplicissima.
8: La vita non è un film.
9: La mia stanza dei giochi.
10: Quando è che questo accade nel film?
11: Voglio fare un gioco. Caccia.
12: Di quel che vuoi, ma a me questa roba mi fa schiantare. Ora tocca a te, amico.
13: Ti ripeto che non posso, non ho nemmeno il clacson.
12: Che pollo.
13: Non sono un pollo. Va bene, basta, smettila, d'accordo? Va bene, farò qualcosa.
2: Ehi, ma c'ha un motore potentissimo. Che cartone era?
14: Peter Pan.
15: Estate.

0: Radio Viterbana abbiamo appena trasmesso la lista della spesa di Gordo prima delle vacanze.
1: Loco Loco, insieme a Rainer Zonneveld su Viterpan. Spicchiettino finale della Generation si è giocato per assegnare l'ultimo ticket, il numero 10 di questa settimana, con il gioco della vita non è un film. Speciale cartone animato, c'erano due personaggi in questa scena. Uno, con la voce un po' così, diceva: dobbiamo andare a spaventare quelli, però mi devi far rumore forte. Ma io non c'ho il clacson, diceva quell'altro. E allora gli dà una sgasata e niente, tutti si spaventano. Che cartone era?
2: Cars 2.
1: Non era il 2, qualcuno dice Turbo, qualcun altro Galline in fuga.
3: Zootropolis,
1: nemmeno.
3: Galline in fuga
1: quotato. C'era quella roba bucolica. Dragon Ball Z, Barbabietola da zucchero, che dovrebbe essere sempre la risposta esatta, ma no. Non era Barbabietola da zucchero, Madagascar. In realtà la soluzione era, lui la dice, sì.
4: Cars,
1: vedi, velocissimo, più veloce di così è impossibile. Era la scena di Cars, motori ruggenti, il primo, quello del 2006, dove c'erano Cricchetto e Saetta McQueen. Cricchetto portava Saetta McQueen in mezzo ai campi e dovevano spaventare i trattori che assomigliavano a delle mucche. E quindi si avvicina Cricchetto 4-4, suona il clacson e ribalta un trattore. E Saetta McQueen, che insomma c'ha un motore bello potente, gli tira una sgasata e tutte le mucche trattori si spaventano. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 10, l'ultimo di questa settimana. Lui è Leonardo Fornasari.
5: Bravo, Leo!
1: Felice Leonardo!
6: Sì!
1: Grande Leo, you win! Riempito il casellario è...
7: Mission complete!
1: E lunedì il sorteggio, yes!

0: Unfazed agirà in chiusura della settimana della Peter Pan Generation. Non possiamo chiuderla bene senza qualcuno che urli al complotto.
1: No, è tutto truccato, è tutto truccato, e scappa, ci stanno tracciando, stacca,
0: ci stanno tracciando. Sono vestito anche da topolino, se non hai visto quella roba lì non puoi saperlo. Allora facciamo così, patti chiari e amicizia lunga: se non vi vedo domenica mattina in Baia Blanca a Porto Santa Margherita mi offendo e non vi rispondo più ai messaggi su Instagram, che non lo faccio comunque, però non vi rispondo. No, vabbè, insomma, sarebbe carino se veniste per la diretta con Angelo PA1 domenica mattina per l'Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 12. Poi la Generation torna lunedì dalle 10 alle 13, quindi passate un buon fine settimana. E per quelli che partono per le ferie, buone ferie. Ciao ragazzi.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
0: Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
0: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Yeah, yeah, yeah.
5: Arrossisci quando passi.
6: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 in punto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
9: Guarda che bella coppia.
10: Quei due lì davanti.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
10: La coppia dell'estate è perfetta.
9: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Ali migliora la vita.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

chi è? Chi è? Facci entrare! No, no, aspetta, capitano, con calma, perché c'è prima Peter Pan a manetta, quindi Muva deve attendere ancora un paio d'ore. Ciao, sono Fede, si parte!

vede e sono in solitaria. Ma che bello! Mamma mia, mi sento molto triste per questa cosa, perché la Fassina da oggi e nelle prossime 2 settimane non mi farà compagnia.

sei un po' tra le tue, non sei obbligato a parlare nel fuori onda con nessuno, te la puoi insomma un po' prendere nel chill più totale, no? E come sono, visto che sono da solo, sono triste, ha voglia se sono triste. Okay.

0: Roma, la
1: no, reazione sobria, si scherza, Alice. Ti voglio bene, se non l'ha sentito non fate la spia, mi raccomando.
2: Attenzione,

0: buongiorno.
1: E di nuovo buongiorno, è partita Peter Pan a manetta in solitaria per forse le prossime due settimane. Anche stasera agli avanzi ci sarà solo un avanzo vero, e qualcuno mi dice: ma non era Alice veramente quella dell'audio della canzone di Malage? No, no, per fortuna no, perché se Alice avesse cantato così saremmo messi abbastanza male. E poi c'è lui che dice: Fede, ma c'ho un dubbio, insomma.
2: Fede, al mattino 6-7 ci stai te, al pomeriggio ci stai te, lì ci stai solo te. È tu alla radio?
1: Sì, a quanto pare sono uno dei soci. No, non è vero, no, non è vero, assolutamente no. Però le sveglie sono sospese fino agosto. I remix mi prendono in giro dicendo che il programma a settembre non è garantito. Però che cosa succede?

lanciare dei disco night super forti, però gli ho detto guarda, dottore, non ci abbiamo tutta sta confidenza, però considera che il mio fisioterapista a Roma è uno dei miei più cari amici e di solito lo bestemmio, lo insulto, e quindi mi sono dovuto accontentare di avere un pensiero intrusivo totalmente diverso.

Free Your Mind qui su Peter Pan. In questa Peter Pan a manetta in solitaria c'è Fede che vi fa compagnia fino alle 15 e poi arriva il capitano, quello che vi fa entrare dentro casa solo se vi siete portati il doppione delle chiavi, perché sennò giustamente è furto. Comunque sono andato

0: quando è in un momento magari di difficoltà o in questo caso di dolore o di rabbia, reagisce nella mia stessa maniera.
1: Quella canzoncina Marameo perché sei morto mi hai fatto venire in mente che io canticchio invece di insultare la gente.
0: Ecco, lo vedi.
1: E infatti sanno già che quando inizio a canticchiare sono incazzata nera. Ciao Fede.
0: Questo è un bel segnale, perché se sanno chi sei, se ti conoscono un pochino e ti sentono canticchiare Marameo perché sei morto, sta arrivando la tempesta dopo la quiete. A proposito di tempesta, ma avete visto nel Veneto cosa ha combinato ieri sera? Panico, fulmini.

Beh, l'ho messo fuori tempo, non c'è diceva Sira, quando sto da solo mi emoziono e faccio cose brutte. Comunque, a proposito di sagre, a proposito di stessi posti, stasera c'è un evento di quelli troppo belli. Infatti Lillo mi dice, alle 20:30 sono a Rovare se non piove. Ma perché a Rovare? Perché stasera, 7 agosto, c'è il Peter Pan The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo, in provincia di Treviso, appunto a Rovare, dalle

in Veneto dopo un giorno che praticamente trasmettevo in onda, ma neanche, facevo una comparsata così e non volevo più venire da ste parti perché mi ero messo paura, una festa totale, ubriachissimo, tanta roba. Mi ricordo solo il momento in cui sono salito sul palco, i Remix mi hanno fatto parlare, io invece di dire ciao Treviso, ciao Rovare, ho detto ciao Roma! E loro mi hanno detto: Fede, ma siamo a Treviso. Ciao Treviso!

0: chiusura della prima mezz'ora di Peter Pan a manetta. Io torno tra poco e tra poco si apre ufficialmente il menù, che come primo piatto, come sempre, prevede quelle cose lì, quelle cose certe, le ricorrenze certificate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan Impatto.
8: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
9: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 9210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono,

0: dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Perfetto ad aprire la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta questo venerdì 7 agosto, che ci porta direttamente al weekend. E allora è arrivato il momento delle ricorrenze certificate. Eh sì, perché insomma facciamo sempre così, andiamo a vedere quelle cose che succedono appunto il 7 agosto, però quelle vere, no? Come facciamo col Forza Accade oggi, in cui veramente prendiamo notizie in giro per il mondo. Oggi, 7 agosto, nel 1956, nasceva Jerry Scotti! Tanti auguri al nostro Jerry nazionale, grandissimo Jerry Scotti, il più grande conduttore della storia. Adesso mi prenderò delle parolacce da qualcuno, sì, no, forse, hashtag. Però al di là di quello, io ho deciso di fare una cosa per omaggiare questo grandissimo artista. Ho preso i momenti più belli della sua carriera.
1: Buonasera, buonasera, sono Jerry Scotti, a presente, a presente. Che bello! È andata! Ma sei che la surella! Occio al batocio! Sono anche tutto spettinato oggi, mamma mia, c'è in giro un'elettricità. Maledetta! Ma lo possino massacrare! È chiaro! Amore caponato! Gentili amici, ben trovati alla visione, all'ascolto di The One!

0: 7 agosto 1956 nasce Dio, Gerry Scotti. Un anno dopo, Sony tira fuori le prime radioline tascabili. Coincidenze? Io non credo.
1: Capito? Potrebbe essere, perché per quanto riguarda le ricorrenze certificate, 7 agosto 1955 Sony, che però in realtà fino a quel periodo ancora si chiamava Tokyo Shoshin Kogyo KK, quindi nome un po' più complicato, forse ha fatto bene a chiamarsi Sony, produceva solo bollitori per il riso, roba un po' di elettrodomestici. A un certo punto si è buttata sulle radioline tascabili, boom boom, il modello TR55, che era un apparecchio a transistor, che sono dei dispositivi elettronici che utilizzano appunto i transistor al posto delle vecchie valvole termoioniche, quindi diventano più leggeri, più funzionali e quindi di conseguenza anche tascabili. Fanno il botto, dopo tipo 3 anni cominciano a vendere da 5.000 pezzi a tutto il mondo, e poi Sony è colei che ha lanciato poi i famosi Trinitron, ovvero il tubo catodico, cioè non so se ricordate, no? Qualcuno che c'ha un po' qualche anno in più di me, li ricordo io che c'ho 30 anni, le televisioni quelle pesanti, quelle che mamma mia che dici quanto cacchio pesano. E qua anche un po' la domanda del giorno, no? Se vi dovessi parlare di televisori a tubo catodico, qual è il primo programma TV, cartone animato, quello che volete, quello con cui avete fatto la maratona, insomma, quello a cui siete più affezionati? Dai, non è che sto piangendo, mi è solo entrato un tubo catodico negli occhi. Comunque dai, se vi va di raccontarmelo, quel programma TV, il primo, quello storico a cui vi siete legati, 393 73 66 240.

0: fu il primo cartone che hai visto sul televisore, quello pesantone, no? Quello che sì, ti riporta indietro di qualche anno fa, quindi senza piangere raccontamelo. 393-736-240, c'è De Luca col 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: UK 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca che ci ha accompagnato con i suoni anni 2000 del 2000 Heroes. A proposito di anni addietro, tubo catodico, c'hai dei ricordi legati al primo film, primo cartone TV che hai visto? 393-7366-240.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 9210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Giro se batte, è troppo forte.
8: Terpano Clock. Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mamma mia, che disco ad aprire la seconda ora di Peter Pan a manetta. Bello proprio, proprio bravi gli amici della programmazione. Ciao di nuovo, buongiorno, buon pomeriggio, prendila come vuoi. Sono Fede, Peter Pan a manetta, venerdì 7 agosto. Quel 7 agosto, quello in cui si va tutti a rovare a fare festa. Io vi sto portando un pochino indietro, qualche anno addietro, perché festeggiamo la giornata del tubo catodico. E allora ho detto, ma ci ricordiamo qual è stato il primo cartone, il primo film che ci hai legato al tubo catodico?
1: Rossana, o meglio, Eric, per sempre nel mio cuore. E Slam Dunk, con Amici se ho coraggi, per proprio sempre figo. Nell'anima. A seguire One Piece e tanti, sì, tanti altri. Lori da Mestre.
0: Ciao Lori, hai tirato fuori Rossana, molto bello. Io ero leggermente piccolo, però qualcosa mi ricordo. Rossana, dai, pensaci un po' tu. Mamma mia, che cosa hai tirato fuori? Senti che qualità audio soprattutto, mamma mia, Rossana, Rossana, mangiati una Rossana, perché forse ti puzza anche l'alito. Mamma mia, veramente che qualità pessima le canzoni di una volta.

0: Federico, anche in ferie io vi ascolto. Peccato che non ci sia la zietta, però siete sempre...
1: Chi è la zietta? Aspetta, no, la zietta, la sbinonna, come dicono in Abruzzo, dice Fassina, che oltretutto mi ha mandato un messaggio dicendo: mi piange il cuore a saperti lì a rovinare tutto. Allora potevi venire a lavorare. Comunque dai, dei ricordi che fanno quasi male al cuore, soprattutto del nostro amico Davis oggi.
2: Allora, Fede, oggi mi fai sentire un po' vecchietto.
1: No, dai.
2: Perché io sono nato con la TV in bianco e nero. E
1: allora c'hai ragione.
2: Diciamo, i primi film erano quelli di Totò o quelli di Don Camillo. Il primo cartone animato a colori invece a scuola con le filmine, cioè il proiettore con il registratore sincronizzato, e il primo cartone animato è stato Bianca e Berni.
1: Mamma mia, qua veramente mi fai sentire un cucciolino. Meno male, ogni tanto, hai visto, tu ti sei sentito per colpa mia un po' vecchiotto, io super giovane, perché tutta sta roba di cui mi hai parlato ne ho capita un po' a metà. Comunque oggi 7 agosto non c'è solo la ricorrenza del tubo catodico, no, c'è pure la ricorrenza, quella vera, quella che un po' diventa forse quando ne bevi due, perché oggi è la giornata internazionale della birra e tra poco ne parliamo, però quasi quasi me ne faccio una.

Occhio a Rocky Festaiolo. Maroon 5 dal 2014 con Maps qui su Radio Peter Pan. Che disco, mamma mia, è arrivato il Forse Accade Oggi. In realtà è una giornata internazionale, quindi non è forse. Ma se te ne fai una, vabbè. Se te ne fai due, vabbè. Se te ne fai tre, quattro, cinque, sei, diventa forse. Ma tutta la tua vita diventa un'incertezza. Oggi è la festa internazionale della birra. Si festeggia ogni anno il primo venerdì di agosto, l'International Beer Day. Nata nel 2007 a Santa Cruz in California, e ormai si festeggia in 200 città di più di 80 paesi, con l'obiettivo di celebrare la birra come bevanda conviviale, rendere omaggio a mastri birrai, pub, birrifici, e invitare le persone ad assaggiare birre che provengono da tutte le parti del mondo. Una cosa molto figa, molto curiosa, è la cultura della Germania, perché è molto legato ovviamente alla birra, sembra abbastanza chiaro, però grazie alla storica legge della purezza del 1516, 23 aprile in Baviera, che serve a regolamentare, a stabilire che per produrre la birra si possono utilizzare solo acqua, malto e luppolo, perché almeno si impedivano l'utilizzo di piante tossiche, erbe strane, sostanze pericolose che i birrai all'epoca aggiungevano per risparmiare. Quindi questo dal 1516, scusate, è stato un po' l'indice per regolamentare la produzione della birra, perché insomma tre birre fanno male, ma pensa con le piante tossiche.

0: Born by Disco dei Mondiali, molto figo. Però a proposito della festa della birra, se ti fai un'altra birra, la testa gira!
1: Su Peter Pan a manetta, Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che minchia. Ho sbagliato. Quello era un pensiero intrusivo. Torno tra poco perché la testa gira, va bene, ma rimettiamola un attimino a posto perché tra poco si vince, si gioca per vincere due biglietti per l'acqua splash di Lignano.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
4: Tutto è possibile. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
13: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
14: Capannina Beach, estate 2026.

0: aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
6: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, dobbiamo fare una cosa divertente, dobbiamo giocare. Si vincono due biglietti per l'acqua splash di Lignano Sabbia d'Oro. Come fai a vincere? Te lo ricordi che oggi è la giornata internazionale della birra? Quindi se te ne sei bevute troppo, occhio che rischi di sbagliare. Allora devi indovinare con un messaggio audio al 393-7366-240 e darmi la risposta giusta quando io ti do il via. Quali tra le seguenti è considerata la dea della birra? A. Demetra. B. Ninkasi. E C. Estia. Hai capito? Te lo ripropongo, dai. A. Demetra. B. Ninkasi.

0: flash di Lignano e ovviamente qualcuno ha vinto, ma qualcuno invece ha fatto la figuraccia. La domanda era: quale tra le seguenti è considerata la dea della birra? Bisognava mandare un audio al 393-7366-240 con la risposta giusta: A. Demetra, B. Ninkasi, C. Estia. Estia, poi c'è chi ha detto A. Veroni, che mi ha fatto veramente tanto ridere. Ti avrei dato i biglietti, ma non posso.
1: Estia.
0: Estia, no, no, no.
2: Demetra.
0: Demetra, no.
2: Demetra.
0: No. Oh, che figura.
3: Ah, degli stupidi.
0: Lui ha detto A e basta.
1: C.
0: C? No, non è la C, non è la C, forza. I. I. Ma messaggi ammuzzati.
4: Buongiorno Fede, io pensavo che fosse lupola.
0: Lupola.
4: Ciao, buona giornata.
0: Che bella questa. Comunque il vincitore, sentitelo un po' come se la canta e come se la suona.
5: Sì. Si vola!
0: Perché? Perché? Perché ha vinto?
6: La dea migliore del mondo, Ninkasi!
0: Eh sì, perché Ninkasi è la dea della birra, Demetra della terra e dell'agricoltura, Estia è la dea della sacralità della casa. Quindi il nostro amico, di cui non ricordo il nome, Alberto, letto adesso, si è portato a casa due biglietti per l'acqua splash di Lignano. Rimani collegato che il prossimo magari te lo porti tu.

0: Demetra, Demetra!
1: Sì, ciao! L'hai detta sbagliata e l'hai detta anche in ritardo tipo di 20 minuti, quindi niente, mi dispiace. Sarà per la prossima volta, i biglietti per l'acqua splash di Lignano, magari li potrete vincere in una seconda occasione. Oltre ai festeggiamenti di San Lorenzo a Rovere, stasera potete passare anche a Mantova, festa di San Fermo Redondesco, insieme al direttore Marco Bax,

0: Stones, come dire bel buon Rocky. Ci sentiamo domani dalle 7 alle 10 con l'Happy Ending parte 1. Vi lascio con Muva, ciao!
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavagliano. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, domani sera, Peter Pan 90210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 15 on point.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Questi due sono inseparabili.
15: Ma chi? Dove?
16: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
15: Una coppia sfiziosa.
16: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
17: Ali, migliora la vita.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
21: Forever Fun, Forever Summer
22: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: americano.
1: Good morning. What's your name?
0: Abbiamo appena detto we no speak americano, ma tu vuol fa o Peter Paniano? Tu vuol fa o Peter Paniamo? Molto bene, perché stiamo aprendo le porte della casa. Attenzione, perché come d'abitudine c'è la sigla. Let's go!

0: è qui in radio che ogni volta giro perché mi dà dei messaggi negativi per niente. Cioè, 7 agosto 2026, le vacanze sono un periodo di pausa tra un esaurimento e l'altro. È così che ve la state vivendo anche voi in questo 7° giorno d'agosto? Vorrei saperlo. Voi conoscete già ormai il programma del venerdì, c'è Andrea Martini DJ che si sta apparecchiando per il Martini Mix, il mix in cui io vi farò da vocalist. Mi mandate un messaggio al 393-7366-240 per salutare qualcuno, per portare in alto la vostra città, la vostra frazione, il vostro paese. Ma insomma, chiana chiana ci arriviamo. C'è anche lo spazio per la boombox track di oggi, c'è lo spazio per la canzone novità, la perla del pirla che parla, insomma tanta musica da ascoltare assieme, compreso anche un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

fare umore dalle 15 alle 17 all'interno di questo programma chiamato Muva nella casa. Allora, si parla di caldo, tutti i messaggi che arrivano in chat al 393-7366-240 esprimono grande sofferenza per questo caldo, chi sta lavorando all'aperto, chi mi mostra il termometro, non è una metafora, cioè effettivamente mi mostrano il termometro che segna più di 40 gradi. Io ti voglio ricordare invece, questo per i veri guerrieri e vere guerriere, che Radio Peter Pan sarà media partner della Rayer City League, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolo. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Tutte le tappe sono sold out, ultimi posti per la tappa di qualificazione di Bassano del Grappa in Piazza di Libertà sabato 5 settembre dalle ore 17. Iscrivi la tua squadra su www.rayer.it/Rayer City League. Tanti premi in palio, Apple Watches, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, cappellini Snackback MVP, premi Banca Annia, premi New Goose. Ogni membro della squadra riceverà un kit da gara che comprende due canotte da gioco, chiaramente Rayer City League, una sacca Nico abbigliamento e una copertura assicurativa. Ve lo volevo ricordare prima di tutto perché sta cosa del 3 contro 3 a basket fa incredibilmente hip hop, molto hip hop. E a proposito di hip hop, c'è anche con la canotta nuova il nostro Andrea Martini DJ per il Martini Mix. Martini Mix è un appuntamento che avviene il venerdì appena inizia la trasmissione, 10 minuti in cui il nostro Andrea Martini DJ direttamente da Boombox si mette

7366240 in modo che io possa farti da vocalist e Andrea da DJ. Andrea, che facciamo adesso? Iniziamo a spingere? Fammi sentire da dove ci ascolti. 393

Pronto, Marina? Salutiamo Andrea Nati da Prozzolo! Andiamo, baby! Chi è Andrea? Abbiamo Carletto! Bella Valle! Oh, oh, oh.

attento al camion, Tony, attento al camion, ci dicono di dirti così, Tony. Salutiamo chi ci ascolta da Jesolo lavorando. Chi ci ascolta da Jesolo.

messaggi, dai, visto che siete, vi siete svegliati un po' tardi oggi, devo dire, cioè poco dopo le 15. Potete salutare il macellaio Nicolas? Certo, ciao macellaio Nicolas, un saluto a tutti i ragazzi della ditta Centrogas, Lorenzo da Noale, Mirko Di Marco, collega la radio, infatti, cioè,

Bella raga, cioè adesso facciamo un giro di tutte le industrie, di tutti i posti di lavoro da cui ci ascoltate. Team, lavoratori e non casseggiatori, non farete sicuramente le white girl wasted. Io non resto

0: serotonin. Noi cercheremo di essere la tua serotonina qui con i suoni e le parole di Radio Peter Pan. Fra poco con Muva nella casa Peter
1: Pan. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su Caldana.

0: it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. I wanna dance.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Hola, amanti della musica.
5: Il menestrello della coscienza della musica.

spingere alla grande, grande Madonna. Allora, raga, che non vuole essere un disco night coperto, attenzione, la ciccone, intendiamo, la ciccone. Allora, leggevo una notizia, diceva cinema, luglio da record in Italia, oltre 7 milioni di spettatori e 61 milioni di euro, il migliore di sempre nell'era Cinetel. Effettivamente negli ultimi anni abbiamo visto un po' la crisi degli spettatori, delle spettatrici al cinema, sembra che ci stiamo riabituando ad andare, per cui io voglio fare un piccolo sondaggio fra Peter Paniani e Peter Paniane, quindi capire se siamo anche noi all'interno di questo numero statistico, per chiederti quali sono gli ultimi film che sei andato a vedere al cinema, se li consigli, se non li consigli, eccetera eccetera eccetera. C'è bisogno di passaparola, c'è bisogno di passaparola, perché è la miglior pubblicità che si possa mai fare. A proposito di cinema, sta secondo dei rumors online tornando anche il grande cult di Ali G. Sacha Baron Cohen sta registrando, oppure dovrebbe aver già finito le riprese per Ali G Uizai, cioè questo dovrebbe essere un po' il titolo di quello che ci aspetta dopo Ali G in the house, che in the house proprio nella casa, quindi io ho dei riferimenti grandissimi attorno a questo film uscito nel 2002, film che prende un po' in giro la scena rap, ma che è diventato allo stesso tempo un grande cult come le canzoni contenute all'interno di questo lungometraggio. Adesso voglio suonarvi un brano che è un po' che qualcuno in chat mi chiede. Vorrei ritornare ai primi del 90, quando c'era un personaggio, cioè tuttora in realtà, che si chiama General Levy. General Levy, fra l'altro, artista che ho conosciuto personalmente, una persona con un'energia incredibile. In questo pezzo di M-Beat, non il nostro M-Beat, ma un omonimo, General Levy con Incredible.

0: Comunque, bella sta canzone. Buiaca, buiaca.
1: No, non dice così, dice buiaca, buiaca.
2: Boombox Trax. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Lo risalutiamo e gli rifacciamo gli auguri di buon compleanno ad Andrea Martini DJ, socio nonché prestanome di questa pillola. Attenzione, perché abbiamo suonato una canzone che ha fatto parte della soundtrack di Ali G, Is in the House, film incredibile, sembra possa arrivare una parte 2, film che ci ha regalato perle del tipo...
3: Ma guardatevi, non fate altro che offendervi tutti tutto il giorno.
1: È vero.
3: R-O-S-P-E-T-T-O, amici!
1: Sì!
3: Lo sapete almeno che cosa significa?
1: Lo sapete?
3: Rospetto. Sì!
1: Sì!
3: Rospetto. Rospetto. Come fanno quelli là fuori a rospettarsi l'un l'altro? Se voi qua dentro non ci provate nemmeno.
1: Effettivamente, però, è una legge della...

0: 37 gradi,
1: sì.
0: Si si squaglia, mal di testa, giramenti di palle,
1: sì.
0: E quanto ne dica, poi disco night a manetta.
1: Ecco, molto
0: ciao,
1: bene.
0: Ciao, ciao, non vedo l'ora di andare in ferie.
1: Ciao, ciao. Ma raga, sono i discorsi un po' di tutti degli ultimi giorni, dobbiamo andare oltre. Per esempio, vai a prenderti un po' di fresco dove? Al cinema. Così dimostrano i dati, se non altro, che il cinema, che era un po' un luogo che si stava dimenticando, sta ritornando in auge. Abbiamo parlato della possibilità che esca Ali G parte 2, abbiamo suonato Godzilla adesso di W Sound e ci sono due Godzilla in lavorazione. Speravo di no, a dire la verità, ma c'è Godzilla Minus Zero, che è un nuovo atteso capitolo della saga giapponese, diretto da Takashi Yamazaki, che salutiamo, ovviamente starà sicuramente ascoltando il programma. Il film arriverà nei cinema italiani il 12 novembre 2026. E poi Godzilla vs Kong Supernova è il nuovo capitolo che dovrà uscire il 26 marzo 2027. Questa era la domanda. Peter Paniani e Peter Paniane rientrano in questa grande classifica del boom delle sale cinematografiche? Sentiamo un po' che dicono. Pronto? Prontolo? Ci siete, raga? Pronto?
2: Eccolo. Abbiamo ripreso ad andare al cinema,
1: sì.
2: Perché andare a fare altro costa troppo al momento.
1: Ok.
2: E per di più,
1: sì.
2: Abbiamo ripreso ad andare al cinema proprio perché siamo intorno ai 10 euro a persona circa.
1: Sì.
2: Appena arriva 15 euro a persona circa, prendiamo e non ci andiamo più.
1: Adesso, se non erro, c'è pure un. Ci dovrebbero essere pure degli sconti per i film italiani ed europei, per cui teneteli d'occhio. Poi
3: noi l'ultimo film che abbiamo visto al cinema è stato quello di Checco Zalone, Buen Camino.
1: E come ti è sembrato, Matteo, visto che lui si firma Matteo, un voto da 0 a 10 per questo film secondo te? Mentre ci pensi, il More Music in the Mix di venerdì con il DJ Maxwell.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time.

0: molto bene.
1: Peter Pan. Squat. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
6: Gino se batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 16, dette le 4.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
9: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il BVA 1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra i BVA 4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

0: Attenzione, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa. Io stavo facendo delle cose, prima di tutto perché stavo aspettando il responso del film da Matteo, che ci ha detto: sono andato a vedere l'ultimo film di Checco Zalone, l'ultima volta che sono andato al cinema. Quindi voto, Matteo?
1: Voto per Checco Zalone.
0: Sì.
1: 9,5.
0: 9,5, non male, 9,5, devo dire. Se l'hai portata a casa egregiamente. Tanti che hanno appunto visto l'Odissea come ultimo film al cinema. Ieri sera c'è lui che dice: ho visto Okum, horror piacevole che consiglio, ma sinceramente pensavo meglio. Troppi jumpscare. Jumpscare sono quei tipo tecnica, ecco, per farti paura, cinematografica, in cui all'improvviso arriva qualcosa che ti fa prendere un grande spavento, come si dice qui in Veneto, un tremone da non confondere con trimone. Attenzione, perché abbiamo la possibilità di scegliere a volte la nostra colonna sonora, a volte capita, cioè qui su Radio Peter Pan c'è un ufficio che crea la playlist di Radio Peter Pan, però per quanto riguarda le pillole che io vi propongo, quindi al 393 7366 240, potete scegliere se volete una canzone un po' cassa aggressive, quindi numero uno cassa aggressive, o numero due drum and bass. Queste sono le due scelte che puoi fare fra poco all'interno della canzone novità di oggi. Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: totale. Tu che dici?
1: Anch'io vi ascolto da ormelle.
0: Va bene, va bene. Lui non ha votato, ma ha suonato il clacson. Allora, a volte le colonne, la colonna.

far scegliere a voi almeno il mood. La maggioranza vince. Numero uno, andiamo in cassa su un brano che insomma sorride un po' di più ai generi trattati all'interno di Radio Peter Pan. Quindi voto uno per questo al 393-7366-240. Se invece nella canzone novità di oggi vuoi sentire un pezzo bello cazzuto drum and bass, numero due. Avete 30 secondi per votare. Attenzione, perché è arrivato un numero uno per difendere la posizione. E quindi il ma raga, ma me lo state facendo apposta. Mi arriva 1-2. No, allora, guarda, 30 secondi, 30 secondi.

vostra colonna sonora, raga, 30 secondi sono passati, 30 sono... X, cioè chi scrive, quindi è un voto dato a tutte e due, e quindi raga vincono i Coven con Where the Rhythm Goes. Mi dispiace, adesso è arrivato qualche uno, però è stata votata.

cantante, un duo inglese con Where the Rhythm Goes. Hanno vinto quelli della drum and bass oggi. Giuro che io mi mantengo ai voti. Per cui, se la prossima volta vuoi sentire un nuovo genere musicale, l'importante è votare al 393-7366-240. Molto bene, abbiamo parlato di cinema. Questa potrebbe essere una canzone che effettivamente su qualche bel trailer, su qualche cosa ci sta. Hai presente quando magari l'eroe quasi sconfitto a un certo punto impugna la spada e riva e batte tutti? Ecco, queste alcune canzoni drum and bass potrebbero essere giustissime per questo tipo di suono. Buongiorno, sono Marco e sto muovendo i miei primi passi nella musica. Se avete programmi dedicati ai giovani sconosciuti, vi chiedo se potete passare anche la mia canzone. Marco, qui ti mando dall'altro Marco, il nostro Marco Baxo, direttore. Scrivi a lui e lui ti domanderà 150.000 euro per passare la tua canzone. Adesso ci muoviamo verso il sole. Amore.

se vuoi. Buongiorno, sono Federica, vorrei sapere com'è uscito il film Supergirl, cioè com'è uscito, intendi in che formato, o com'è uscito se è bello o brutto. Penso più la seconda, sono andato alla ricerca, onestamente mi ero perso l'uscita di Supergirl, che riusciamo a capire tutti assieme che è la versione femminile di Superman, no? La recensione del film Supergirl, uscito a giugno 2026, diciamo che è mista, tendenzialmente tiepida, dicono. Sono andato a leggermi un po' di discussioni al volo su Reddit, che è il bene e il male assieme, e c'è il topic che dice: non capisco davvero perché Supergirl stia ricevendo così recensioni negative. Se una cosa non è super hypata, cioè che ci inventano un sacco di pubblicità, boost, eccetera eccetera, tutti i commenti sono un po', come diceva appunto la recensione di prima, tiepidi, cioè sono un po' sì, insomma, dai, film mediocre, eccetera eccetera. Leggendo un tot di commenti, sembrerebbe un film di supereroi in cui non manca l'azione e non manca nemmeno la trama. Io non l'ho visto, per cui se c'è qualcuno al 393-7366-240 che ci può aiutare, ma soprattutto può aiutare la nostra ascoltatrice Federica, com'è Supergirl.

0: Una nostra ascoltatrice dice: ma mi fate sapere com'è il film Supergirl uscito a giugno? E la risposta è stata: muchacha bonita. Molto bene. Muva nella casa.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Domani sera, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, domani sera, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Yeah,
14: yeah. Forever Fun, Forever Summer.

0: DMC con It's Like That. Radio Peter Pan nella casa, bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. All'inizio della puntata, più o meno come secondo o terzo brano di, della puntata, abbiamo suonato Sad Girls, dicendo anche se ci sono delle ragazze tristi all'ascolto, mi auguro fortemente che entro le 17 riusciremo un po' a cambiare l'umore di chi ci ascolta.
1: Ciao, oggi non era proprio un top di pomeriggio, perché stamattina sono successe due o tre cosette che mi avevano fatto proprio quindi ho detto ma no, ma davvero posso, io voglio passare voglio immaginare su queste cose, non esiste. Così naturalmente, ascoltando Muva nella casa, ho cambiato i filtri della cappa e top,
0: benissimo.
1: Mi sento da Dio,
0: benissimo.
1: Non so. Tutto bello, bello.
0: Tutto bello. Fra l'altro, chi è into de spiritualità, cose, date, numeri, eccetera, eccetera, dicono che domani ci sia questo portale, chiamato il portale dell'8-8, dell'8 agosto. Fondamentalmente le energie sono un po' più, come dire, concentrate, per cui è il momento di manifestare. Fatti trovare di buon umore, convinto o convinta di quello che vuoi. Un sogno potrebbe avverarsi entro poco. Tu ce l'hai un sogno? E non dirmelo, ho un sogno, avere un sogno alla Scary Movie. Tu che sogno hai? Attenzione.

inizia a fare cose che ami, smettila di farti troppe pare mentali, la vita è semplice, così diceva la canzone. E noi stiamo parlando di manifestare, di sogni, eccetera eccetera, e c'è lui che dice: Giallone Remix, Gigi D'Agostino, vi prego, visto che ti ho chiesto un po' il tuo sogno da adesso, ma mi sembrate un po' tutti fuggiti verso altri lidi e soprattutto su altre radio, e non c'è più nessuno che ascolta Muva nella casa, allora facciamo così: Giallone Remix non te lo posso mettere tutto perché dura dagli 8 minuti e 20 in poi ed è tutto uguale più o meno, però possiamo metterti un pezzettino visto che hai espresso il tuo desiderio. Solitamente non prendiamo dediche, però un pezzettino.

se vogliamo, anche Cellone Remix. Accontentato? Dai, accontentato, accontentato il nostro ascoltatore. Attenzione, comunque sia, vi dicevo che è il momento di manifestare. Momento di manifestare, che significa che io seguo un tot di pagine di spiritualità, queste cose qua mi interessano, no? Poi non ho l'oroscopo, ma ho questo. Fai questo esercizio ogni mattina per programmare il subconscio. Le prime scelte della giornata contano più delle altre. Il subconscio nelle prime ore è più aperto, meno filtrato dalla mente analitica. Quello che fai lì dentro imposta il tono di tutto il resto, di tutto, di come affronterai la giornata. Quindi l'esercizio è semplice: prima di guardare il telefono, prima di fare qualsiasi cosa, decidi consapevolmente come vuoi sentirti oggi. Cioè ti svegli e dici: ok, oggi potrebbe essere una giornata impegnativa, ma la prendo con grinta, oppure oggi nulla mi scalfisce, oppure oggi un po' di flamenco paranoia.

0: Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie del saluto e grazie dell'energia. Mi dispiace che tu abbia dovuto schiacciare in una camera, diciamo, non provvista di clima, ventilatore, eccetera, eccetera. Adesso non iniziamo però con le richieste, raga, mi raccomando.
1: Muva, tranquillo, siamo connessi, ti prego. Cacciami un pezzone tipo Many Man.
0: Vabbè.
1: Beh, so che è nelle tue corde.
0: Sì, certo, è nelle mie corde. Si sta parlando di 50 Cent, Get Rich or Die Tryin'.

0: molto bene, molto bene. Many Men di 50 Cent, accontentati. E poi
1: va che dire, io quando mi sveglio sono completamente rincoglionita, altro che programmare.
0: Va bene, va bene. Adesso comunque sono le 16:52, per cui il rincoglionimento è scomparso. E ti ricordo quindi le date di questa sera: Peter Pan The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo, Rovare e Treviso dalle 22 con Andrea De Luca, i remix Edo e Andrea Nordio e il performer Lex Serafo, voci non ufficiale, poi dicono che troverete anche qualche altro collega di Radio Peter Pan questa sera lì. E poi Peter Pan 90210 alla festa di San Fermo Redondesco Mantova dalle 22 in console Marco Baxo e Lady Ellen, e l'animazione chiaramente 90210. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Oggi abbiamo suonato anche un po' di Giamaica, vuoi e non vuoi, quindi mi piacerebbe concludere con una canzone che avevo già suonato una volta,

0: e la Dall'Anna. Fra pochissimo, a domani mattina, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 90-2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90-210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90-210 a San Fermo. Redondesco, Mantova.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Pochi secondi alle 17.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Questi due sono inseparabili.
12: Ma chi? Dove?
11: Ma qui, da Ali Aliper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 €.
12: Una coppia sfiziosa.
11: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
13: Ali migliora la vita.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 €. Lidl vale davvero.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: 2001 The Superman Lovers Starlight. Allora hai finito di fare il galletto con le nuove arrivate?
1: Purtroppo sì,
0: capolesi. Guarda che non è che se non ci sono per un giorno allora tu puoi permetterti di parlare male di me in onda, di dire che sono in ferie. Oh, guarda che a me gli ascoltatori mi avvisano.
1: Ma guarda che non hai ascoltato tutta la puntata, perché a fine puntata
0: mi è bastato,
1: ho detto,
0: il primo intervento.
1: Sì, ti è bastato. Guarda che alla fine ho fatto un sacco di complimenti a lei comunque.
0: Allora, di una cosa dovete sapere, che Rocky è un gran leccaculo. Buon pomeriggio, ciao ciao caro Rocky.
1: Buonasera,
0: come va?
1: Molto molto bene, guarda, mi sono divertito veramente tantissimo ieri, perché ho dato la possibilità a una nuova new entry qui di Radio Peter Pan per fare una bella...
0: Hai finito?
1: Sì, basta.
0: Salutiamo la bellissima Alice, è un piacere averti con noi Alice. Purtroppo ti hanno fatto subito iniziare con uno che è stato veramente preso dalla strada.
1: Esattamente, però anche lei comunque.
0: Meno di te. Allora, noi abbiamo 2 ore insieme per tutto questo agosto, per questa estate peterpaniana dalle 17 alle 19, poi concluderà Federico con, come si chiama, gli avanzi.
1: Esatto, con gli avanzi, il programma più bello di Radio Peter Pan.
0: Sì, perfetto.
1: Però per questa sera in solitaria, perché anche questa sera sarà in impegnato con i grandissimi eventi di Radio Peter Pan, quindi ve lo cuccherete voi.
0: E poi dice a me, capito?
1: Ma certo, io lavoro, cara.
0: Anche io lavoravo ieri sera, brutto e stronzo. Al 393-7366-240 oggi giochiamo, perché non so se vi ricordate, abbiamo un bel buono di Cadoro da regalarvi, giusto?
1: Esatto, Cadoro, quindi se vi sarete segnati tutte le cose della lista della spesa, insomma, dei nostri speaker, dovrete semplicemente indovinare quello nostro, giusto? Il nostro prodotto.
0: Esatto, praticamente noi chiuderemo la catena e poi chi si è segnato tutte le cose che gli speaker di Radio Peter Pan adorano si porterà a casa questo buono, giusto?
1: Esatto,
0: poi vi diamo tutte le info.
1: Un buono da 100 euro.
0: 100 euro, che poi potete fare la spesa anche per noi.
1: Attenzione,

0: esatto, se non vi siete segnati le cose sono fatti vostri, perché adesso giochiamo con Adoro Cadoro.
1: Esatto.
2: Su Peter Pan. Ora si gioca con...
1: Se c'è una cosa che noi di Radio Peter Pan adoriamo sono le cose di qualità. Ed è per questo che il nostro gioco ve lo porta Adoro Cadoro. Il nuovo modo di vivere la spesa. Perché quando trovi proprio quello che volevi, lo adori subito, giusto?
0: Allora, il gioco è oggi io adoro. Ogni giorno gli speaker di Radio Peter Pan vi hanno detto che cosa adorano. Anche oggi vi chiediamo che cosa adoriamo noi qui a Radio Peter Pan.
1: Il primo che indovinerà tutti i prodotti e chi li adora vincerà un buono spesa a Cadoro. Quindi io adoro il profumo del pane appena sfornato e quei dolci glassati e cremosi davanti ai quali non ti vorresti mai fermare.
0: Adesso tocca a voi. Durante tutta la settimana vi abbiamo raccontato che cosa adoriamo qui a Radio Peter Pan. Riuscite a dirci tutte, capito? Tutte le categorie e quale speaker le adorate. Il primo o la prima che risponderà correttamente si accaparrerà un buono spesa Cadoro da 100 euro, capito?
1: Quindi 393-7366-240.
0: Dai, i più attenti ce la possono fare, 100 euro di spesa, capito?
3: Radio Peter Pan.

0: Jubel Ocean House. Chissà chi si è portato in the house il buono da 100 euro di Adoro Cadoro.
1: Dobbiamo già dire il nome?
0: No, non dobbiamo dire adesso.
2: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
0: Un capolavoro fare la spesa da Cadoro, infatti noi adoriamo.
1: Esatto, fare la spesa da Cadoro e poi quando si parla di mangiare, gli ascoltatori di Peter Pan, mamma mia, butta quello che c'hai, quello che
0: butta,
1: vedi.
0: Butta.
1: E dovevate semplicemente indovinare e segnarvi in poche parole tutte le cose che noi di Radio Peter Pan adoriamo.
0: Esatto.
1: Per esempio il recap, ok?
0: Facciamo il recap.
1: Quelli del mattino, quindi Remix, adorano la pizza,
0: sì.
1: Giusto?
0: Poi Giovanni, salumi e formaggi.
1: Poi Peter Pan a manetta, quelli di Peter Pan a manetta della pausa pranzo. Sono un po' cicciottelli, quindi adorano andare a fare le cose in grande, quella grigliata.
0: Poi Muva ha detto il sushi.
1: Esatto, parla sempre di pesce, quindi giustamente.
0: O pesce, esatto.
1: E noi invece di Happy Vibes adoriamo il pane.
0: Un pane. Il più veloce è stato Mattia di Trevignano, che le ha indovinate veramente tutte. Cioè lui è stato lì a segnarselo proprio. Bravo.
1: Ti sei aggiudicato un buono speso da Cadoro dal valore di 100 euro.
0: Beh, mangia anche per noi, stiamo rosicando.
3: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.

0: Good Old Days, Chris De Sarandi. I giorni belli sono passati, i giorni in cui noi vi regalavamo dei buoni pasto, dei buoni spesa. Basta, basta, adesso vi arrangiate. Se avete bisogno di altri buoni, andate dai vostri proprietari di lavoro, come si chiama?
1: Datori di lavoro.
0: Proprietari
1: di lavoro.
0: Perché qui si dà il via alla rubrica inventata da Rocky. Come funziona? È molto semplice, ormai la sanno già a memoria i nostri ascoltatori, ormai partecipano, sono partecipanti, non solo quando bisogna vincere le cose. Real or Fake è quella rubrica che noi vi mettiamo sul tavolo e vi leggiamo tre notizie diverse, due sono fake ed una solamente è quella real,
1: che non dirò più.
0: Esatto, non leggere, mi raccomando.
1: Non leggo più.
0: Abbiamo capito che sei brava a leggere.
1: Ho capito,
0: però.
1: Esatto, basta.
0: Quindi
1: la gaffa una volta l'ho fatta, non la ripeterò più.
0: Se avete voglia di indovinare quella real un po' per divertimento, potete farlo al 393 7366 240, e le notizie sono queste.
1: Iniziamo subito. Distribuisce 100 paia di tappi per le orecchie prima del volo. Temevo che suo figlio potesse piangere.
0: Vabbè, è stato anche abbastanza gentile comunque.
1: Sì,
0: non si è preoccupato del fatto che magari poteva fare la pipì in giro, no?
1: No, no.
0: Piangesse.
1: Infatti.
0: Magari piange perché ha fatto la pipì, chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Kyoto, Giappone. Un gatto interrompe una lezione di meditazione. Avrà detto "Miau, sono arrivato". In un tempio di Kyoto un gatto avrebbe deciso di sedersi al centro della sala durante una lezione di meditazione.
1: Mm-hmm.
0: Poi abbiamo la terza notizia.
1: Infatti siamo a Sydney in Australia. Un canguro vince una gara di salti per errore. In realtà in questa manifestazione sportiva un canguro si sarebbe unito agli atleti superandoli tutti con un bacio incredibile fino a farsi, come si dice, regalare una medaglia. Ci sarà riuscito? Qual è quella?
0: Real Peter Pan.

0: ricordo Hoodmay Who, Energy, Energy, Energy, a rispondere alle nostre domande.
1: Esatto, abbiamo giocato, abbiamo introdotto la rubrica Real or Fake. Dovevate semplicemente indovinare così per gioco quale notizia o quale delle tre delle notizie era quella real. Per esempio, Kyoto, Giappone, un gatto interrompe una lezione di meditazione.
0: Oppure Sydney, Australia, canguro vince una gara di salti. Oppure distribuisce 100 paia di tappi per le orecchie prima del volo.
1: Ci hanno provato comunque loro, eh. Sono stati velocissimi.
0: Dai, qualcuno veloce, veloce.
1: Qualcuno ha risposto la seconda, qualcuno ha detto quella dei tappi è vera, quindi magari anche indovinate qualcuno.
2: Quella real è quella del volo. Che ha regalato i 100 tappi.
0: Chi lo sa?
1: Sì, sicuri?
0: Noi ve lo diciamo tra poco. Peter Pan. Peter
3: Pan. Spot. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate.

0: Salone Stobi consiglia i nuovi robot Rasa Erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
0: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: questa hit, bellissima.
1: Molto molto bella.
0: Rientriamo dalla pubblicità perché vi abbiamo lasciato con un qualcosa in sospeso.
1: Esatto, con il real or fake. Quindi alla fine quella delle tre notizie era quella real? Beh, molto semplicemente quella in cui un carissimo, gentilissimo uomo, padre, distribuisce 100 paia di tappi per le orecchie prima del volo perché aveva paura che il suo piccolo neonato potesse piangere.
0: Esatto, questa è stato molto altruista, direi.
1: Esatto.
0: Io sono molto delicata ai rumori quando sono nei luoghi pubblici o comunque anche nei trasporti pubblici. Io li avrei presi molto volentieri.
1: Beh, certo, poi tra l'altro lui è stato gentilissimo perché ad ogni confezione lui ha lasciato anche all'interno un piccolo messaggino scusandosi proprio in anticipo con i passeggeri che avrebbero appunto sentito le urla del bambino, che è una cosa non scontata, perché poi non penso succeda spesso questa cosa qui.
0: No.
1: Non che i bambini non piangano in aereo,
0: no,
1: ma comunque le persone che pensano anche comunque
0: agli altri.
1: Esatto.
0: Io proporrei una cosa alle compagnie aeree, magari con più ore di volo, magari lo fanno già, ma io non ne so nulla, di fare un kit di benvenuto con la mascherina, quella per dormire,
1: sì,
0: per gli occhi, il cuscinetto per il collo, i tappi alle orecchie.
1: A parte che comunque in tante compagnie aeree, quelle che prevedono comunque viaggi molto lunghi,
0: ci sono.
1: Questi kit già ci sono.
0: Magari anche per le low cost, secondo te si potrebbe fare?
1: No, per low cost no, ti dicono già spendi 50 euro andata e ritorno, cosa vuoi che ti diamo anche il kit di benvenuto?
0: No, appunto, anche se hai 0,5 di chili in più, no, è allucinante, non si può fare. E vedi, io sono altruista, penso agli altri, però dovrei pensare anche ai soldi.
1: Stai a casa tua allora.
0: Comunque tra poco cosa arriva?
1: Bello, Rocky! Radio.

0: Careless, un pezzo di 2 anni fa. Allora, visto che Rocky ha un'altra rubrica inutilissima, togliamocela subito dalle scatole, vai, dai.
1: Allora vado via io, così ti arrangi. Va bene?
2: I'm in the ghetto.
3: Bailalo, Rocky.
1: Wow, wow, wow, wow. Sarebbe ballalo, ballalo, Loki.
0: Ballalo, ballalo Loki, perché andiamo in Giappone.
1: Esatto, e oggi Loki vi porta in giro per il mondo, per l'esattezza appunto in Giappone, a scoprire questo festival molto curioso e molto carino, interessante pure.
0: Che si chiama?
1: E sto parlando dell'Hokkai Mesomatsuri, festival dell'ombelico di Hokkaido, che poi tradotto sembrerebbe magari un disco night, ma non lo è. È uno dei festival estivi più originali del Giappone.
0: Se dovessi cambiare l'accento, dovresti dire Hokkaido. Caido.
1: Esatto, se no ho cagato anche, no, poteva essere.
0: Festival molto originale perché appunto si festeggia l'ombelico, no?
1: Esatto, si svolge ogni anno nella città di Furano, che appunto si trova proprio nel mezzo dell'isola di Hokkaido. E appunto per questo, per il fatto che lei è situata proprio in mezzo, hanno inventato questo festival dell'ombelico.
0: Allora, l'attrazione principale del festival è la Heso Odori, cioè la danza dell'ombelico, tipo l'ombelico del mondo di Jovanotti.
1: Esatto, gli ombelichi che odorano di schifo.
0: Gli odori, quando non vi lavate, avete presente quell'odore che lascia l'ombelico? Ecco,
1: sì, guarda,
0: quella roba lì.
1: Basta che usi il mio, non c'è bisogno di chiedere al nostro ascoltatore.
0: Perfetto.
1: E praticamente i partecipanti dipingono un grande volto sul proprio torso, okay? Utilizzando l'ombelico come naso del personaggio.
0: Che bello.
1: Quindi tu ti immagini una bruttissima faccia in fronte e anche una sulla pancia,
0: okay.
1: Con due nasi che puzzano.
0: Perfetto.
1: Però è divertente, tutti si dipingono, si mettono appunto questi colori sul corpo, è molto figo.
0: Direi che ci sono anche un sacco di ballerini che si muovono a ritmo di Bailalo Rocky, quindi musica tradizionale, e danno via quindi uno spettacolo molto allegro, molto colorato, molto creativo.
1: Esatto, cerca poche parole di creare delle illusioni col corpo, no? Giusto.
0: Ma il significato di questa festa?
1: In realtà è nata tantissimi anni fa per far conoscere la città di Furano e promuovere il suo territorio con un festival originale divertente.
0: E anche oggi abbiamo imparato una cosa da Rocky.
1: Esatto.
0: Bravi, bravi. Peter Pan.

0: E vi ricordiamo nuovamente che noi di Radio Peter Pan siamo media partner del torneo 3 contro 3 della Rayer City League, che ormai sappiamo benissimo che tutte le tappe sono sold out, ma sono rimasti solamente gli ultimi posti per la tappa di qualificazione di Bassano del Grappa in Piazza Libertà sabato 5 settembre dalle ore 17. Quindi iscrivi la tua squadra su
1: www.rayer.it/Rayer City League. Vi ricordo che ci sono tanti premi in palio, per esempio l'Apple Watch, abbonamenti Rayer e molto altro. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5, quindi tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso.
0: Quindi vi ricordiamo nuovamente il sito www.rayer.it/Rayer City League per iscrivere la tua prossima squadra.
1: Dai, che così facciamo tutto completo sold out. Radio Peter Pan.

0: guardando qua il calendario infame, che io non leggo mai, quella di oggi mi piace molto perché dice: le vacanze sono solo un periodo di pausa tra un esaurimento e l'altro. Ci siamo dentro noi.
1: Sì, sì, siamo. Perfetto. Il problema è che tu sei esaurita tutto l'anno.
0: Non
1: cioè,
0: è vero.
1: Sì, un pochettino. Di la verità ai nostri ascoltatori.
0: Va bene, grazie, Rocky. Come sempre, aggiungo la lista delle cose da rinfacciarti.
1: Prego.
0: Vai.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it. Peter Pan Impatto.
5: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Questa sera è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
8: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 18 proprio adesso.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Bentrovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima a Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi. Le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe Trieste sulla tratta Parigi-Londra, che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di 2 morti nel napoletano, 2 cadaveri trovati in una casa di Portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri, con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro. 79. Lidl, vale davvero.

0: Topic assieme ad A7S, Breaking Me, pronti a rompervi ai prossimi nostri eventi di Peter Pan?
1: Yes.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Rompervi, in realtà sarebbe tipo rompersi, visto che si ubriacheranno un sacco insieme a noi.
0: Tra l'altro.
1: Esatto, visto che tanta gente ci sta chiedendo, ma questa serata, la serata quella bella del remix, è confermata oppure no? Per adesso sì.
0: Per adesso sì.
1: Il Peter Pan del remix show ai festeggiamenti di San Lorenzo Rovere in provincia di Treviso. Dalle 22 appunto in console Andrea De Luca, Edo Nordio e il performer Lex Serafo. Invece Rocky vi aspetta direttamente alla festa di San Fermo Redondesco in provincia di Mantova per un Peter Pan 90-210 in console assieme a me, Lady Ellen e Marco Baxo.
0: Per quanto riguarda sabato 8 agosto c'è il Peter Pan Impatto, festa dei giovani di Cavaglià. Arriviamo a Biella per la prima volta e vi aspetteranno dalle 22 Andrea De Luca e Francesca Voice. Special guest Matt Joe. Mentre Peter Pan 90-210 arriva anche alla festa dell'Assunta di Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone. Dalle 21.30 in console troverete DJ Maxwell e Lady Ellen.
1: E non ci fermiamo qui, perché anche domenica siamo ricchi di appuntamenti. Partiamo con un Peter Pan Tecno Impatto alla festa di San Fermo Redondesco, sempre appunto in provincia di Mantova. Mm-hmm. Dalle 22 in console Sister Gloria e Andrea Nordio con il performer Mr. Selfish.
0: Poi domenica anticiperemo l'happy ending dalle 7 alle 10 perché ci sarà la diretta di Peter Pan al Bahia Blanca a Porto Santa Margherita a Caorle con Angelo PA1 e Joe dalle 10, ok? Quindi Rocky e la Dallana arrivano prima dalle 7, vi svegliamo noi praticamente.
1: Esatto, però state molto attenti perché tra pochissimo invece giocheremo per darvi la possibilità di andare al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.
0: Ma quante cose regaliamo? Ma basta, ci andiamo in bancarotta alla fine.
2: Attenzione,

0: Allora, Rocky, ricapitoliamo: li mandiamo in piscina gratis, li mandiamo ai concerti gratis, li regaliamo la spesa da Cadoro, li mandiamo dappertutto e pure a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
1: Esatto, anche perché adesso si gioca, però ragazzi state molto attenti perché sta domanda è veramente difficilissima.
2: Su Peter Pan ora si gioca con...
1: Allora, eccoci qui. Si gioca per darvi la possibilità di andare al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Però questa volta due biglietti.
0: Due biglietti vi diamo. Due.
1: Come funziona? Attenzione, perché faremo una domanda difficilissima. Sì. E quindi sono richieste solitamente per queste domande, per dare una risposta, una laurea in biologia, biotecnologia, scienze ambientali,
0: chimica, fisica, matematica,
1: scienze geologiche, astronomia, astrofisica. Poi passiamo anche alla parte informatica, no? Ingegneria informatica, data science, intelligenza artificiale,
0: cyber security, tecnologie digitali. Quindi per il momento adesso tutti spegneranno la radio.
1: Non è vero, no, siete preparatissimi. Fallate la domanda, dai.
0: Allora fammi vedere la domanda che la leggiamo subito.
1: Quanti pianeti ci sono nel sistema solare?
0: A 5,
1: B 7,
0: C 8,
1: D 10.
0: Ripetiamo: quanti pianeti ci sono nel sistema solare? A 5,
1: B 7,
0: C 8,
1: D 10.
0: 393 736 240.
1: Che poi posso dire, gli unici pianeti che conosco io sono ben allineati e stanno proprio qui sotto.
2: Peter Pan. What?

0: Sam Harper, Words. Quanti pianeti ci sono nel sistema solare? Le risposte potevano essere A5, B7, C8, D10.
1: E guardali tutti che si sono andati ad informare delle migliori enciclopedie del mondo, Wikipedia, un sacco di ricerche. E comunque la maggior parte è riuscita pure a sbagliare la risposta, dare la risposta sbagliata. C'è chi ha detto 7, che basta, ne ha dimenticato uno per strada, secondo me. Poi chi ha detto 5, chi addirittura 10 ne ha aggiunti, siccome ha aggiunto quelli suoi.
0: 7, 5 ancora e 10 ancora. No, ragazzi, vediamo, anzi, sentiamo chi ha vinto.
1: C'è lui che è stato il più veloce ad indovinare dalla risposta esatta.
2: Boom, baby!
1: Yes, baby!
2: Quando vincevo qualcosa con la di Peter Pan, evviva!
0: Ma quindi, come si chiama questo bel ragazzuolo?
1: Colui che si è aggiudicato questi due biglietti si chiama Manuel e abita in provincia di Venezia. Bravo Manuel.
0: Allora Manuel porterà Nicole al Museo della Scienza a Milano.
1: Esatto.
0: Giusto? Quindi vi regaleremo due biglietti per andare al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, che si trova in via San Vittore 21 Milano. Quindi segnatevelo, andate a imparare un po' di cose. Soprattutto, secondo me, all'entrata dovete dire: io so quanti pianeti ci sono nel sistema solare.
1: Esatto, e siete a posto, fidatevi.
0: fate già bella figura e loro vi danno: ma chi ve l'ha detto? La Dallana e Rocky su Peter Pan per regalare i biglietti.
1: E se l'abbiamo detto noi.
3: Radio Peter Pan.

0: sono complimenti, siamo molto contenti che ti piaccia questa programmazione estiva. Poi come si chiama il ragazzo che ha fatto i complimenti?
1: Non mi ricordo.
0: Miki, salutiamo Miki, grazie per le belle parole spese. Ma noi adesso, caro Rocky, che si fa?
1: È arrivato il momento di passare da American Girls a Loqueras Girls.

0: Ya tu sabes.
1: Gracias amigos del Lokeram, abbiamo un altro amico all'ascolto, sentiamo.
2: Ciao, sono Andrea.
1: Ciao, ciao Andrea.
2: E oggi siamo partiti direzione Sicilia.
1: Ah,
3: ma quando tornate?
1: Mi porti una granita e una brioche per favore quando tornate?
3: Pure.
1: Grazie.
4: Peter Pan. Peter Pan. Scott.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
1: Ma va, sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team

0: avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Opt Gem, giusto giusto per anticipare il 90210 di questa sera.
1: Esatto.
0: Top.
1: Lo diciamo, l'abbiamo già spoilerato però un pochettino.
0: Sì, sì, sì, l'abbiamo.
1: Lo ricordiamo per sicurezza.
0: Ricordiamolo di nuovo.
1: Va bene, Rocky vi aspetta in provincia di Mantova, assieme alle DL e Marco Bax in console, con l'animazione super pazza 90210. Aspetta che non mi ricordo neanche più il nome. E si trova per l'esattezza alla festa di San Fermo Redondesco.
0: Bravissimo, voto 10.
1: Grazie.
0: Visto che noi tra poco ci saluteremo e lasceremo la parola a Fede, in questa ultima mezz'ora parliamo sempre di musica, una sorta di piccola rubrichetta di Feel the Vibe. Parleremo di Karol G, che ha annunciato l'uscita del suo sesto album.
1: Nome a riempiendo de sentir tanto, in uscita prevista del 7 di agosto. Parliamo comunque della regina del reggaeton,
0: sì,
1: del pop, con lei che ha vinto il primo Grammy Donna, giusto?
0: Uno dei migliori
1: premi.
0: Esattamente,
1: musicali.
0: Nome a riempiendo de sentir tanto significa che non mi pento di sentire così tanto. Infatti questo album è molto centrato su emozioni, vulnerabilità, sofferenza. Il fatto che lei è molto sensibile e molto empatica.
1: Esatto, tra l'altro cosa molto importante, poi abbiamo discusso anche ieri di Drake. Drake sarà uno dei collaboratori di questo album. Poi ci saranno anche Bruno Mars, Rusowski, anche Psychic Party.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Ci saranno delle belle collaborazioni.
0: Non spoileriamo troppo, perché poi non ci roviniamo la sorpresa. Comunque questa ragazzuola sta facendo tante cose belle e noi le auguriamo un sacco di successo anche con Non mi arrepiento del sentir

0: Lie to Me, il remix di Rivaz. Noi non vi diciamo le bugie, noi vi diciamo le notizie, quelle vere.
1: Esatto, perché adesso si parla di bionde, giusto?
0: Di Beyoncé, non
1: pensavo
0: di bionde.
1: No,
0: però potevamo parlare di Fede, ma i capelli non ce li ha. E tra l'altro posso dire nel fuori onda cosa succede qui dentro?
1: Certo che puoi dirlo.
0: Hanno votato se fare una scoreggia oppure no. E siccome ovviamente loro sono in maggioranza, l'hanno fatta.
1: Senti che puzza.
0: Già fatta un'altra, Fede?
2: No, niente.
0: Cosa devi mettere?
2: No, niente.
1: L'effetto della scoreggia,
0: ti ha alzato il cursore, vai. Ecco fatto, perfetto. Non so se Beyoncé sarà contenta di questa scoreggia, però ho pubblicato a sorpresa una nuova raccolta di remix della canzone Morning Dew, che è, ovviamente che ha incluso anche una versione nuova che ha girato con il suo maritino
1: Jay-Z. Perché poi tra l'altro in sti giorni si parla sempre di Drake, di Jay-Z, perché sai che appunto sono nate anche le frecciatine tra Rihanna, Drake, Jay-Z. Adesso ci metto dentro anche Beyoncé.
0: Ma cosa?
1: Le
0: Beyoncé ridi?
1: Chi è Drake? Basta. Dovete essere un po' più british.
0: Ma lui vuole far finta di sapere l'inglese, capito?
1: Infatti lo so, testa di cavolo.
0: Allora lui sfotte tutti, hai capito? Lui sfotte tutti. Una volta che lo prendiamo per il culo, Drake.
1: Potete farlo con questo.
0: Ascoltami, allora Drake è giusto. Vediamo se sai anche annunciare questo.
1: DJ Goja, Michiko. Ed ecco lui. Ed ecco lui che c'ha la Goja molto lunga. Chica, sono Chico.
0: Eres Michiko con la Goja lunga.

0: voce è quella di Ornella Vanoni in Sant'Allegria, il remix di Jack Sunny. Devo stare attenta a te, lo sapevo già. Senti, senti i consigli che ci danno.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao, bella.
0: Buonasera, ciao.
2: Sara.
0: Dimmi.
1: Stai attento, guarda che lui è albanese.
2: Infatti, cara.
1: E quando è uno è albanese, bisogna stare attento.
0: Hai capito?
2: Sto attenta.
1: Ma molto attento.
0: Allora, io conosco.
1: Stare vicino a un albanese è un grande onore.
0: Allora, io conosco qualche parolaccia in albanese, ma non la dirò.
2: Vai, spara la una.
0: Mi stava per venire, ma non la posso
2: fallo
0: dire.
2: Falla uscire dalla tua bocca,
0: no,
2: vai,
0: sparala. No, poi mi rinfacciate sta cosa. Già mi fate i video che mi prendete per il culo.
2: Facciamo molto bene,
0: evitiamo,
2: posso dire.
0: Evitiamo, comunque sì, lo so, devo stare attenta a un albanese e anche a un romano, perché tutti e due nella stessa stanza
2: però uniti
0: non possono stare.
2: Creiamo un'opera.
0: Cioè, è 15 minuti che sto con loro, devo già andare via perché sto male.
2: Ti gira la testa, Givi.
0: Gira la testa, Givi. Fred De Palma, Anita e Miski.

0: Però
1: la brioche e il cornetto.
0: Sì, no, forse.
1: Va bene, hai finito?
0: Sì, posso tornare nel mio. Rocky non c'è, deve lavorare, è andato in bagno.
1: Va bene, annuncia la prossima canzone.
0: È quella di Justice Marper dal 2026, si chiama Just a Little.
1: Ma che lo fai del lavoro?
0: Questo Peter Pan.
2: Radio

0: stancati per due ore, quindi adesso vi ripulite un po' le orecchie con un po' del romano di Roma, con Fede dice cose.
1: E guarda caso si chiama Avanzo, chissà
0: Avanzo,
1: perché.
0: Avanzo, esatto, gli lasciamo gli avanzi delle notizie di oggi.
2: Ciao sì, Fede.
1: Sei pronto? Oh.
0: Ti vogliamo bene, in fondo
1: io no.
0: Però. A domani, no, no che a domani.
1: Ciao.
0: A domenica.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport. Peter Pan Impatto.
4: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
12: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: 19 da 2 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Guarda che bella coppia.
14: Quei due lì davanti.
13: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro. Con la pote Magnum Algida, gusti assortiti a 2,89 euro.
14: La coppia dell'estate è perfetta.
13: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
15: Alì migliora la vita.
3: Breaking news.
16: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore. O adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90

0: Stato, ringraziamo anche la Dallan. Io sono Fede, sono quello che ne rimane un po' del palinsesto di Radio Peter Pan, cioè più o meno tecnicamente sono un avanzo.
1: Chi si addormenta col culo che prude inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Però che avanzo, eh? Quasi avanzo manzo.

10, venerdì 7 agosto 2026, l'ultimo programma che va in onda in questa settimana prima degli happy ending 1-2-1-2 del sabato e della domenica, dove domani mattina vi sorbirete appunto uno degli avanzi. Allora si parte, che cosa facciamo in questa ora? Cerchiamo di fare un po' il recap di quella che è stata la giornatona degli amici di Peter Pan, quindi partendo dai remix, la Generation, Peter Pan a manetta, Mova e poi anche Happy Vibes, questo programma un po' ibrido che vi circonda, dalle 17 alle 19. Partiamo così, io mi prendo le notizie, quelle che avanzano, perché arrivano prima gli altri, quindi chi prima arriva meglio alloggia. Il primo disco della giornata è Take Me Back di Kygo e ce l'ascoltiamo insieme qui su Peter Pan.

versione remix. Mi piace molto sto disco perché c'ha un po' di figo sound, però capito, t'accompagna. È arrivato il momento di fare la rassegna di quella che è stata la giornatona di Radio Peter Pan, partendo da chi si alza veramente presto anche ad agosto. I remix, The Remix Show, caramelle portoghesi in aumento in Spagna. No, non sono caramelle, non sono neanche quelle caramelle, perché io leggendo la notizia così su due piedi pensavo tipo che l'affitto della Anina, la Pinta, la Santa Maria fosse aumentato, che ne so, da 20 a 50 euro l'ora per farsi un giro nel mare. Invece no, sono una specie, detta in maniera molto veloce e sbagliata, di meduse che mordono, che sono in forte aumento nei mari della Spagna. La Generation, quella che va in onda dalle 10 alle 13 ormai da una vita, avere una tavoletta nuova nel bagno fa sembrare il bagno come se fosse stato appena ristrutturato. Sì, c'hai ragione Joe, ma quanto è complicato montare la tavoletta giusta nel cesso. Cioè, vabbè, non parliamo di questo perché no. Peter Pan a manetta, il primo venerdì di agosto c'è la festa internazionale della birra. Beato chi non lavora stasera, che stasera ci può dare giù. Io sono in onda alle 7 del mattino, domani mattina, quindi farò in modo di non esagerare, probabilmente lo farò comunque. Muva nella casa, c'è crisi di gente al cinema. Stasera non c'è crisi di patocchia e invece c'è crisi di gente che se ne va al cinema. Ma non sono queste le notizie di cui vi parlerò, perché a me toccano gli avanzi, quindi tra poco apro il frigo, vediamo un po' cosa è rimasto, anche perché di questi tempi, col caro vita degli ultimi periodi, non si butta mica via niente.

0: sia condannata a pagare 30.000 euro. Mamma mia, tutti i soldi che spendi per sposarti. Tu immaginati che soprattutto se sei tu che paghi, che cosa, che brutta esperienza. È vero che magari sì, te li ridanno, però mamma mia, vabbè, non voglio approfondire perché approfondiremo tra poco. Però intanto vorrei sapere da voi, a voi avanzi, perché se sono un avanzo io ci siete anche voi di mezzo che mi state ascoltando a quest'ora, esperienze fallimentari ai matrimoni, magari in cui siete stati invitati oppure ad un matrimonio che era il vostro. Cioè, che cosa è successo quella volta di così sbagliato, quel matrimonio che ancora ne parli, quella volta che sei stato male, che sei finito in bagno tutta la notte. 393 736 240, esperienze fallimentari ai matrimoni. Arriva un disco che è veramente ok.
1: I really need you, I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.

0: Madonna, Densiteria, come direbbero quelli bravi. Qui su Peter Pan c'è l'avanzo. Il programma si chiama Gli Avanzi, ma oggi uno dei due è scaduto e l'abbiamo buttato dal frigo. La notizia del giorno ci porta a fare questa domanda: quell'esperienza strana, brutta che hai vissuto ad un matrimonio, di cui ancora ne parli magari quando devi un po' spettacolare con gli amici. 393 7366 240.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Eco Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

avanzo, e comunque anche se ci siete voi per strada, anche voi siete degli avanzi, cioè se sono le 19.37 e stai ancora tornando da lavoro ad agosto, o se ci stai andando, bella bro, c'è comunque un bel supporto da parte mia, perché non è facile, soprattutto con queste temperature. Allora, la notizia avanzo del giorno diceva così: matrimonio da incubo, il vino finisce dopo un'ora e la torta arriva alle 2 di notte, agenzia condannata a pagare 30.000 euro. Quello che doveva essere appunto il giorno più bello è stato trasformato in un incubo per sta coppia toscana che aveva organizzato un ricevimento di nozze per 150 invitati nel senese. I problemi però sono iniziati subito, quindi nel giro di un'ora il vino era terminato. Gli organizzatori sono stati quindi costretti a chiedere al proprietario della villa: ma che c'hai in una bottiglia? Oh, te la pago, anche extra. E poi ovviamente il servizio è inadeguato, l'open bar è gestito da un solo addetto, e soprattutto quando la gente deve bere tu non puoi fare così. I liquori serviti da bottiglie di plastica senza etichette, il buffet dei dolci su tavoli appena sparecchiati e oltretutto anche parecchio sporchi. Il momento simbolo però è stata la torta nuziale, invece di arrivare a fine cena è comparsa verso le 2 di notte. Vabbè, era fatta male, pan di Spagna rovinato con crema spalmata all'ultimo momento, insomma una monnezza, lo potremmo definire così, o come definiscono i nostri amici, quelli che fanno gli spazzini, una monnezza. Allora voglio sapere un po' da voi al 393 73 66 240, quella esperienza fallimentare proprio brutta che ancora ti porti durante un matrimonio, che dici: oh, ti ricordi quella volta in cui mi sono sentito male? Mamma mia, quella in cui mi sono addirittura

0: La fortuna che ci siete voi, il trinciare, il mietere, grazie a voi che ci siete, che mi tenete compagnia il 15 ore al giorno.
1: Fabio, in realtà è un po' il contrario, perché sicuramente la fatica che fai tu noi non la facciamo, però cerchiamo di fare in modo, per chi veramente fa tanta fatica, di cercare un pochino di sostenervi e accompagnarvi. Allora, quella volta che avete fatto una brutta figura ad un matrimonio, quindi magari vi siete sentiti male perché qualcosa non andava bene, cioè tipo il catering che era un pochino marcio, il cibo, infatti Andrea dice: vede, una volta mi sono letteralmente cagato addosso, cioè non cagato in quel momento, però sono stato male tipo 3 giorni perché si vede che qualcosa era andata male. Sì, perché magari molte volte al matrimonio, per fare anche un po' lo sborone, fai il pesce crudo, però ad agosto, e poi succede qualcosa che ti contamina e poi finisci male.
2: Non so se vale come esperienza fallimentare. Un matrimonio di quasi 20 anni fa,
1: sì,
2: c'era una cameriera che continuava a ripetere: se volessimo dei pomodori.
1: Vabbè, che
2: ora,
1: male.
2: L'ha ripetuto così tanto,
1: pomodori,
2: così tante volte,
1: pomodori,
2: che 20 anni dopo,
1: pomodori,
2: ancora ci ridiamo su.
1: Pomodori, allora non credo sia un'esperienza fallimentare, però una di quelle cose che ti segna. Sicuramente l'attacco di Popò che ci ha avuto Andrea ti segna un po' di più. Però a me è successo al matrimonio di mio cugino tipo un mese fa, che sono andato lì a bere una cosa appena sono arrivato. A parte che quello che serviva da bere era quello che 2 minuti prima non c'aveva la cravatta, era tutto sbottonato e stava facendo parcheggiare le macchine. Però vabbè, dettagli. Dice: che cosa vuoi da bere? Gli faccio: guarda, un cinar. Mi fa: che cos'è il cinar? Dico: no, come che cos'è il cinar? Dico: amico mio, dai, forza e coraggio. Cioè, dai, qualcosa. No, non lo conosco. Ma dico: ma fai il barman? E invece no, purtroppo c'è un barman che non conosce il cinar.
3: Radio Peter Pan.

0: secondo me se la rischia veramente tanto, eh.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Ma invece di dire le cavolate, vi ricordo le cose veramente fighe. A partire da stasera, tra poco si parte. Noi partiamo tra 10 minuti da qua sotto. C'è il Peter Pan The Remix Show, festeggiamenti di San Lorenzo a Rovare in provincia di Treviso, dalle 22 con Andrea De Luca, il remix Edo Nordio e il trampoliere più alto d'Italia, l'ex Serafo. Poi andremo anche io, Joe. Ci facciamo una bella passeggiata. Insomma, stasera tanta, tanta festa. Peter Pan 90210, sempre stasera alla festa di San Fermo Redondesco in provincia di Mantova, dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen e Rocky Pestaiolo, che erano in macchina, stavano facendo il viaggio. Chissà se stanno ascoltando me o qualcos'altro. Mi raccomando, direttore, scegli bene. Sabato 8 agosto, Peter Pan Impatto, festa dei giovani di Cavaglià, Biella, dalle 22 in console Andrea De Luca e Francesca Voice,

21:30 in console DJ Maxwell e Lady Ellen. Domenica 9 agosto invece torniamo sempre a Sanfermo di Redondesco a Mantova col Peter Pan Tecno Impatto, dalle 22 in console Sister Gloria, Andrea Nordio e Mr. Selfish. Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete spulciare sui nostri profili social o sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Radio Peter Pan.

0: con l'Happy Ending parte 1 fino alle 10. Nel frattempo vi auguro una buonissima serata, mi raccomando, abbiate fede, ciao!
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Vattolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 20, buona serata.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Qualche fenomeno nelle prossime ore al nord, principalmente su Alpi Prealpi, ma a tratti anche sulla pianura padana. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in prevalenza assolato, se non da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Tra pomeriggio e sera nuovamente potremo avere qualche fenomeno in forma isolata su Alpi Prealpi e anche sull'Appennino settentrionale. Clima già molto mite di notte al primo mattino, caldo ma con valori non superiori ai 35 gradi nel pomeriggio. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

Ferragni era Chiara Ferragni che tutti conoscevamo con Non mi basta più. Poi ascolteremo Calvin Harris con Satisfy, estate 2026, e attenzione, un bel salto nel passato, però è stata veramente la numero uno, una delle numero uno, perché erano tutte così forti al tempo. 1993

poi Let's Go con Jaden Bosen e Happiness is So Sad di Swedish House Mafia. Ma attenzione, segnatevi già lunedì, perché lunedì c'è un altro evento, anzi due eventi di Radio Peter Pan, perché saremo con il 2000 Heroes alla festa in piazza di Cesole, provincia di Mantova. Dalle 22 troverete in console Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky Festaiolo e l'animazione in stile Super Heroes. E sempre lo stesso giorno, lunedì 10 di agosto, il Peter Pan 90 210 alla festa del Frico a Carpacco Udine, dove dalle 22 ci sarò io insieme a Lady Helen. Ah, ci sarò io, pensa che manco me l'avevo segnato.

purtroppo in questa puntata la sentirete in replica anche lunedì mattina presto dalle 6 alle 7. Altra terzina, estate 2023, Mike Towers con La La. Poi dall'estate 2026, Four to the Floor, Offenbach che ha remixato Easter Sailor. E poi Pumping Loader dal 2022, Tiesto che ha remixato Black Eyed Peas.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di

0: Fino al 31 agosto, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Tanta

Work in Progress a Rampazzo, provincia di Vicenza, dalle 21.30 Thomas Menegazzi e Muva, e poi ospiti Lady Brian e Daigo Ress. Avanti con la prossima terzina, estate 2026, il nuovo di Anna, poi ascolteremo anche These Days di Rudimental e

Tanta estate, Radio Peter Pan, le più belle canzoni di tutta l'estate, ogni sera per tutto agosto dalle 20 alle ore 21, pronti per ascoltare un'altra bella terzina. Siamo nell'estate 2023 con Rauw Alejandro che aveva fatto Baby Hello, poi estate 2026, anzi primavera estate 2026, la versione remix di Dracula, e poi anche avremo Rock Bye di Clan Bandit invece dall'estate 2006.

c'è il DJ Maxwell insieme a Lady Helen. Domenica 9 agosto invece c'è il Peter Pan Impatto, Tecno Impatto, alla festa di San Fermo Rodendesco, provincia di Mantova, con la Sister Gloria, Andrea Nordio ed il performer Mr. Selfish. Altra terzina, ascoltiamo adesso Flamenco Paranoia di Samurai J, estate 2026, Samba du Brasil, il remix di Bellini dell'estate 2024, che era in origine Samba de Janeiro, sempre di Bellini, del 1997, ricordando che Bellini non è Marco Bellini, ma il gruppo tedesco Bellini. Ed infine anche

0: ci si risente lunedì a quest'ora.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan. What?
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 63 6:12.
5: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto a Cesole, Mantova.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
10: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

remix, bootleg, mashup, rework, insomma quello che abbiamo trovato e che hanno scovato di notte i nostri DJ, che se voi volete sapere magari un po' dove trovare poi questi mashup, questi pezzi che sentite e che vi piacciono, troverete poi tutte le indicazioni sulla tracklist sui nostri social.

Key, sentiremo il remix di Realm. Poi bel mashupone fatto da Toys unisce due hit clamorose. Da una parte Gimme Gimme Gimme, che ha avuto una seconda vita, mi sa una, due estati fa, forse tre, forse quattro addirittura, insomma comunque era stato tipo un disco dell'estate improvvisamente. Dall'altra invece un pezzo che ormai ci portiamo dietro da 30 anni e che sarà dura poi non suonare più ai nostri DJ set, ma anche ai vostri, cioè ovunque andiate a un certo punto. Freed From Desire, messe insieme da Toys. Subito Molella, Nick Peloso con Peralta.

cosa suoni quando non sai più cosa suonare, capite? Quello è il problema. Quando la gente ti molla, però invece se c'hai un bel pubblico attivo a un certo punto, boom, ci butti dentro, gimme gimme gimme. Dall'altra parte, Freed From Desire era il mashup di Toys, suonato da Lori Beat, che ne ha pronte altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora, anche ad agosto con Peter Parry Mastered. Sentiremo i Medusa con Harry Camamil, c'è Don't Wanna Go Home tra poco nel mix di Mattia Marconi, ma subito Icky con il mashup che unisce Lipstick a The Parade, Alain Gallo, Daul, Joel Curry, suonati da Lori Beat.

0: dietro per tutta l'estate, quindi sì, anche ad agosto. Hashtag anche ad agosto. Noi ci siamo e c'erano anche i Medusa con The Wanna Go Home, e c'era anche Mattia Marconi che ha preparato questo remix suonato da Lori Vitt, che saluto e ringrazio. Torniamo tra poco con la seconda mezz'ora. In console arriverà Thomas Menegazzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan Impatto.
8: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Get the fun.

E quando dico in the mix vuol dire che nella prossima mezz'ora la musica è tutta mixata e Thomas Menegazzi è pronto e carico per suonarci delle canzoni che già conoscete come non le avete mai sentite, quindi versioni un po' differenti della musica che avete già sentito quest'estate ma anche qualche estate fa, perché insomma stiamo spaziando, ci siamo ad agosto, le suoniamo tutte, hashtag anche ad agosto per Peter Parry Mastered. Ciao da Edo, ciao ragazzi. E allora tra poco Paolo Ortelli ha preparato un remix di Moving to the Sun, disco molto fortunato di Ushel che ha ripreso Immanuel Angel con Ultra Nate, insomma una hit che conoscete tutti perché la stiamo suonando tantissimo. Poi spazio al 1987 che ritorna con il remix di Moziman del disco di George Michael I Want Your Sex. Ma subito estate 2026, anche questa fortissima, sto parlando di Partenope dei Merck & Cremont. C'è Serena Brancale che la canta, ci sono i The Colors che la cantano e c'è anche Adal che ha fatto un bel remix suonato da Tom.

l'ha detto e voi già non capite più niente, o magari questo weekend è quello che sperate che qualcuno vi dica. Lo diceva George Michael nel 1987, quasi 40 anni dopo il remix di Mosimen, suonato da Thomas Menegazzi. Ciao da Edo Ragazzi, questo è Peter Pan Remastered con l'hashtag anche ad agosto noi ci siamo, e c'è anche Oliver Heldens con i Da Broz che hanno mashuppato insieme Pianù, Turn Me On, lo sentiremo tra poco. Sentiremo anche Menegazzi con Marco Ferri e Loris Santin nei loro mashup di Anna con David Guetta, White Girl Turn On. Ma subito Another 54 Ultra con Talk To You, c'è il remix di Anne Jack

si abbia questo mashup. Ma lui per vie traverse c'ha tutto, è incredibile. Fade, Stereo Love, Alesso, Edward Maya, con un pezzo che ovviamente tutti quanti conoscono, perché Stereo Love quante volte l'hanno rifatto? Un sacco. E di nuovo l'ha rifatta Alesso e me, il nostro top.

0: Sport.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Domani sera, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 92.10, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Domani sera, Peter Pan 92.10 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a €2,79. Da 5 pacchi in su, €2,49 l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: More music.
15: The summer
14: in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
16: Il suono dei DJ
14: di Radio Peter Pan.
16: Peter Pan.
14: Music in the mix. More music in the mix.
16: Peter Pan.
14: Music in the mix. More music in the mix.
16: On Radio Peter Pan.
15: The summer is great.
14: In the mix.
17: It's time to
18: Andy Mancuso.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Peter Pan Impatto.
7: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Lunedì 10 agosto, Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, lunedì 10 agosto, a Cesole, Mantova. Domani sera, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwell Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, domani sera, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: More music.
18: The summer.
17: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
19: Il suono dei DJ.
17: Di Radio Peter Pan.
19: Peter Pan.
17: Music. In the mix. More music. In the mix.
19: Peter Pan.
17: Music. In the mix. More music. In the mix.
19: On Radio Peter Pan.
18: The summer is great.
17: In the mix.
20: It's

0: Ciao dal DJ Max.
1: Hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Max, ciao ciao.

0: radio.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan. Spot. Peter Pan Impatto.
0: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Domani sera la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Domani sera alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Lunedì 10 agosto, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Lunedì 10 agosto, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

House Gallery su Peter Pan, e come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 2008 con Martin Solveig, I Want You.

Egg I Want You, da non confondere con Everybody del 2005. Lo dico perché i suoni sono praticamente identici, ma la melodia e il testo sono decisamente diversi. Andiamo ora al 2003, c'è Rune con il suo più grande successo, che si fa ballare da più di 20 anni con i vari remix. Questa però è la versione originale di Calabria.

Ciao Sgallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della Music House con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Mutant Disco, ovvero Fats & Small con Turnaround. Ora andiamo al 2002, quando i fratelli Di Crescenzio e Federico Scavo, con lo pseudonimo di Pink Coffee, realizzano questa versione di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: Scale su Peter Pan con Fonzi e Andrea De Luca e vi stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. Dal 1997, produzione tedesca Nobby vs Eniac con Superstar, mentre il prossimo pezzo che vi facciamo ascoltare è partito un po' in sordina nel 1996 in Germania, ma nel giro di un paio d'anni si è imposto nelle classifiche di tutta Europa. Sto parlando di Whirlpool Production, From Disco to Disco.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: On

0: dal 1996 Whirlpool Production, From Disco to Disco. Adesso dalla Germania andiamo in Ciociaria, dalle parti di Frosinone, terra natale di Santos e Sabino, che nel 1998 hanno realizzato La Rarari, sottotitolo Canzone Felice.
1: Okay. The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
3: Andrea De Luca
2: a Radio Peter Pan.

0: Freddy Nick Fanciulli. In altre puntate di House Gallery vi ho già raccontato che non c'è nulla di originale in questo pezzo, in quanto è un remake di Want Love di Terry Keogh, anche di Real Vibration dell'Expresso Sound, entrambi del 1996. Siamo alla fine della prima parte di House Gallery, ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: What? Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: House gallery, gallery, the history of house music. Gallery, gallery, gallery, gallery.
0: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2000.

dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero i Nerius Dubwork, con la voce di Daryl Bundy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Dal 1998 Ralphie Rosario, Take Me Up, mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. 1993, The Fog, ovvero Ralph Falcon con la voce di Dorothy Mann, e questa è Be A Long Time.

Dal 1997 Smoke City, Mr. Gorgeous, un brano originariamente pop diventato poi iconico nella versione remixata dai Motoswing. Ora invece c'è Fru Fru, Breathe In, dal 2002.

Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Breathe In, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair e Sophie Ellis-Bextor, e questa è Fuck With You.

quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare la

0: Quindi torna su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fox è tutto, ciao.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: era il suono di
1: Envy.
2: Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
8: Penimo, penimo.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suo